0: Il meteo di Radio Ticuni in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Inizio di weekend con egemonia quasi assoluta dell'anticiclone subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà ampiamente presente da nord a sud. Sulle regioni centro-meridionali i cieli risulteranno sereni, qualche nube spazio.

0: alza su quelle settentrionali. Nel pomeriggio instabilità in aumento sull'arco alpino centro-orientale con locali temporali in rara estensione a prealpi e alte pianure. Molto caldo con punte di 39-40 gradi specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuglio in collaborazione con
2: ilmeteo.it.

Ciao amici di Radio Tiguglio Web, io sono Marco Albanese e con Carlo Cheroli e Daniele Valsecchi conduco Stanze di Cinema, il programma che vi racconta i film in sala e in streaming, tutte le novità da Hollywood a Cinecittà, il box office e l'universo delle serie TV. Seguiteci su Radio Tiguglio Web.

0: Ciao a tutti, sono Max Lanzi e conduco la radio a modo mio tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tivulio, una vetrina musicale degli anni migliori per la funky music e la soul disco, tutto rigorosamente proveniente dalla mia collezione personale, tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tivulio. Vi aspetto!
1: Ciao, sono Claudio Bosco, ti aspetto il sabato alle ore 19 con Black Coffee, il meglio della soul, funky and disco e le novità discografiche della settimana qui su Radio Tivulio Web.
2: Apocalypse Radio Show, un viaggio musicale di 120 minuti. Il clubbing, le storie, le tendenze, i grandi ospiti, la musica con suoni unici senza tempo. Lasciati guidare nel club radiofonico esclusivo. Apocalypse, ascoltalo, non fartelo raccontare. Ascoltalo su Radio Tivulio ogni venerdì alle 22.
3: Non servono le parole quando a parlare è la grande musica.
4: Jazz e dintorni.
3: Un'ora di smooth jazz con i più grandi artisti del mondo.
4: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
3: Ma non solo i grandi artisti, ci saranno anche i gruppi, ma soprattutto tanta musica di qualità. Venerdì alle 19 su Radio Tivulio. Ci sarai?

0: c'è? Cosa vuoi? Ah, c'è da fare questa cosa. Mi scrivi il testo qua. Ah, che bello. Oh, guarda qua. Amici e amiche, ogni domenica sera alle 20.30 su Radio Tigullio c'è Vintage Club. Vintage Club, il mondo in vinile. Vintage Club, la domenica sera alle 20.30 con Max Bellè. Oh, mi raccomando, dovete esserci.
1: Ciao, sono Silvia Dini. Se anche tu ami la musica e ti piace scoprire le storie che si nascondono dietro le canzoni, allora lasciati sorprendere da Musical Chatter. 10 minuti insieme, il tempo di un caffè, per ascoltare due brani scelti senza limiti di genere o di epoca. Ti racconterò aneddoti, curiosità, piccoli segreti che renderanno la tua mattina un po' più speciale. Ti aspetto ogni martedì e venerdì alle 8.45 su Radio Tigullio Web.
2: Ora Musica è il programma quotidiano condotto in studio da Riccardo Pellegrini.
3: Un programma dove la musica spazia tra nuove proposte e artisti affermati. Da lunedì a sabato alle 14.30 e la domenica alle ore 15, sempre su Radio Tigullio.

0: Amici di Radio Tiguglio Web, un saluto da Graziano D'Andrea. Io vi aspetto tutte le mattine a partire dalle 7.09 per darvi il buongiorno, per farvi ascoltare dell'ottima musica, notizie, appuntamenti, rubriche varie, insomma un bel modo per incominciare la giornata con Radio Tiguglio Web. Dalle 7.09 alle ore 8 non potete perdere il Morning Show.
1: Sei stanco della solita playlist? Pronto per un viaggio sonoro che rompe gli schemi? Preparati per Area Rock!
2: Un percorso sonoro che attraversa mondi diversi, tra psichedelia, progressive e nuove contaminazioni, dove ogni brano diventa un'esperienza da vivere, più che da ascoltare.
1: Ogni settimana il tuo conduttore, Raffaele Astore, ti guida attraverso un percorso musicale senza confini, dalle nuove uscite del rock e non solo, alle più affascinanti contaminazioni.
2: Legato all'informazione musicale di arearock.it, il programma dà spazio e voce alla musica autentica, quella che nasce dalla passione, non dalle grandi major.
3: Ogni sabato sera, dalle 21.30, solo su Radio Tiguglio Web.
1: Area Rock. Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
4: Ciao, sono Claudio Bosco, ti aspetto il sabato alle ore 19 con Black Coffee, il meglio della soul, funky and disco e le novità discografiche della settimana qui su Radio Tiguglio Web.

0: Format a sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Su Radio Tigullio inizia ora una nuova puntata di...

0: Music belongs here on your number one station.
1: Big Ben, eccoci arrivati Dancers, un nuovo appuntamento settimanale con la musica selezionata e mixata da Andrea Guccini ed io, Ilaria Guccini, che vi accompagnerò sia in italiano che in inglese. Molte le novità musicali anche per oggi, non perdiamo altro tempo, è iniziato Big Ben. Big Ben, here we are Dancers, new weekly appointment with the music selected and mixed by Andrea Guccini and I, Ilaria Guccini, who will accompany you in both Italian and English. Lots of musical news also for today. Let's not waste any more time. It's well started. Big Ben.

0: Music belongs here on your number one station.
1: Bentornati amici, questo è Big Band 2022. Al microfono Ilaria Guccini e alla console Andrea Guccini. Welcome back my friend, this is Big Band 2022. On the mic, Ilaria Guccini, and to the console, Andrea Guccini.

0: music belongs here on your number one station.
1: Che musica, questo è Big Ben. 60 minuti di sonorità tecno-elettroniche con Ilaria e Andrea Guccini. Salutiamo e ringraziamo gli amici di ATR Mix per il grandioso lavoro che stanno facendo per il nostro programma. Se volete parlare con noi, scrivete pure a info@atrmix.com. Big Ben, la differenza del suono elettronico. What music? This is Big Ben. 60 minutes of techno-electronic sound with Ilaria and Andrea Guccini. Let's greet and thanks ATR Mix friends for the great work they are doing on our program. If you want to speak with us, please write info@atrmix.com. Moving forward, Big Ben, the difference of electronic sound.

0: Music belongs here on your number one station.
1: La musica, una delle più belle cose che ci regala questo mondo. Big Band. Io sono Ilaria Guccini e nella sala dei bottoni Andrea Guccini. A proposito di musica, ringraziamo CA3 Record per i promozionali che ci offre. Bene, continuiamo. Big Band. Music, one of the most beautiful things that the world gave us. Big Band, I'm Ilaria Guccini, and in the control room, Andrea Guccini. About the music, we thank CA3 Records for the promotionals it offers us. Well, now let's continue. Big Band.

0: Music belongs here on your number one station.
1: 60 minuti di musica senza fiato. Questo è Big Band con Andrea e Ilaria Guccini. Veloci veloci cambiamo disco, la differenza del suono elettronico. 60 minutes of breathless music. This is Big Band with Andrea e Ilaria Guccini. Super fast, we change the record. The difference of electronic sound.

0: hit music belongs here on your number one station.
1: Eccoci arrivati anche per questa settimana al momento dei saluti. Sono scaduti 60 minuti a nostra disposizione e ringraziamo in primis voi per il gradito ascolto, poi l'emittente che ci ripete e non per ultimi gli staff di ATR Mix e CA3 Records. Da Ilaria e Andrea Lucini è tutto. Here we are, also arrived for this week at the end of the greetings. The 60 minutes at our disposal are expired. Thanks in primis to you for the pleasant listening. Then to the stuff that repeat us and not for last, the ATR Mix stuff. From Ilaria and Andrea Guccini, it's everything. Bye-bye.
2: E sì, amici, la playlist notturna di Radio Tiguglio diventa magica.
3: Lasciate che siamo noi ad accompagnarvi nelle ore piccole con le selezioni musicali di genere dedicate a voi. E novità, i format a sorpresa.
4: Una ricercata scelta dai nostri archivi per riproporvi a sorpresa e in maniera casuale le più interessanti puntate mandate in onda negli ultimi anni sulla nostra radio.
3: Radio Tiguglio, una radio per amici.
4: H24.
5: Salve da Giuseppe Cesena, ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7 in diretta su Radio Tiguglio. Per le vostre richieste 02 63 79 34 94 o 320 19 78 490. Passeremo 2 ore e mezza insieme all'insegna dell'allegria, dell'almanacco, delle notizie ed altro. Vi aspetto ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7.
6: Ciao a tutti, io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Vi aspetto il martedì alle 9 e il sabato alle 11 qui su Radio Tiguglio Web. Insieme faremo un viaggio con i miti della musica italiana di ieri e di oggi, con approfondimenti e curiosità. Vi aspetto!
7: Salve, rieccomi. Ancora tu, cantava il grande Battisti. Sì, sono sempre io e vi aspetto ogni domenica mattina su Radio Tiguglio alle 9.30. 3 ore insieme per divertirci con l'oroscopo, la ricetta, il cinema, il lotto, la poesia, curiosità e altro ancora. Emanuele con voi, la domenica in diretta su Radio Tiguglio. Non mancate!
8: Apocalypse Radio Show, un viaggio musicale di 120 minuti. Il clubbing, le storie, le tendenze, i grandi ospiti, la musica con suoni unici senza tempo. Lasciati guidare nel club radiofonico esclusivo. Apocalypse, ascoltalo, non fartelo raccontare. Ascoltalo su Radio Tiguglio ogni venerdì alle 22.
9: Carissimi amici di Radio Tiguglio, dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 10 c'è Supermarket Show, il varietà senza canditi e senza ovette, ma ricco di buona musica, tanta stupidità e molto altro ancora, il tutto condito da me medesimo, cioè il conduttore, in pratica io stesso, cioè me, insomma. Sintonizzatevi e gioite, e come dice il presidente,
10: Supermarket Show è il meglio del meglio che si può ascoltare in

Ricordiamo agli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio Tivulio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.

Bene alzati, amici. Inizia adesso il buongiorno su Radio Tiguglio. Un'altra giornata da trascorrere al meglio. Fatelo assieme a noi.

0: Il meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Inizio di weekend con egemonia quasi assoluta dell'anticiclone subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà ampiamente presente da nord a sud. Sulle regioni centro-meridionali i cieli risulteranno sereni, qualche nube sparsa su quelle settentrionali. Nel pomeriggio instabilità in aumento sull'arco alpino centro-orientale, con locali temporali in rara estensione a prealpi e alte pianure. Molto caldo, con punte di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

0: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio. Sono le 6:32.
1: A Radio Tiguglio Web, la scelta vincente.

lo stesso da te.

quel che faccio e perché. Vuoi saperlo? I'm gonna sex.

0: Sapete chi è un vero rock and roll? Non è solo musica esagerata, ritmi esagerati, chitarre esagerate, ma è molto altro. Diglielo tu, Johnny.
1: Oh no, è molto di più, amico mio.
0: E allora vi aspetto su Radio Tiguglio il martedì e il venerdì dalle 16 per passeggiare tra le hits del rock di ieri, di oggi, il pop rock, il punk e molto altro. Vi aspetto, non mancate. Ciao.
2: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 17 su Radio Tiguglio ci sarà Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni venerdì alle 17 su Radio Tiguglio con me, Alessandro Parodo. Vi aspetto.
3: Dimmi, cos'è che devo fare? Uno spot? Vabbè, fammi vedere, fammi leggere. Ah, ok. Ah, bene. Ok, benissimo. Puoi partire, eh? Il martedì e il venerdì alle ore 12 su Radio Tiguglio c'è Dolce Alice Live, dove la musica non è soltanto fantasia. A mezzogiorno. Beh, è ora di pranzo, ragazzi.
4: Nome
5: Alex.
4: Cognome
5: sì.
4: Che fai?
5: Provo a fare lo speaker.
4: E dove?
5: Qui su Radio Tiguglio.
4: E il programma?
5: Troppo forti.
4: E quando va in onda?
5: Ogni lunedì e giovedì dalle ore 16.
4: Ah, n'ha capito o n'ha caponzio?
6: Troppo forti
7: con Alex De Sì.
8: Apocalypse Radio Show, un viaggio musicale di 120 minuti. Il clubbing, le storie, le tendenze, i grandi ospiti, la musica con suoni unici senza tempo. Lasciati guidare nel club radiofonico esclusivo. Apocalypse, ascoltalo, non fartelo raccontare. Ascoltalo su Radio Tiguglio ogni venerdì alle 22.
9: Carissimi amici di Radio Tiguglio, da lunedì al venerdì a partire dalle ore 10 c'è Supermarket Show, il varietà senza canditi e senza ovette, ma ricco di buona musica, tanta stupidità e molto altro ancora, il tutto condito da me medesimo, cioè il conduttore, in pratica io stesso, cioè me, insomma, sintonizzatevi e gioite e come dice il presidente...
10: Supermarket Show è il meglio del meglio che si può ascoltare in radio, parola di presidente.
11: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.
12: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un'anima.

le regioni centro-meridionali i cieli risulteranno sereni, qualche nube sparsa su quelle settentrionali. Nel pomeriggio instabilità in aumento sull'arco alpino centro-orientale con locali temporali in rara estensione a prealpi e alte pianure. Molto caldo con punte di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: giornata cambia ritmo. È arrivato il morning show.
1: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
0: Morning show.
2: Eccolo qua, buongiorno, buongiorno, buongiorno, ben ritrovati. Può mancare Graziano D'Andrea anche il sabato? Direi assolutamente di no. Questa spada di Damocle che vi segue ovviamente quotidianamente dal lunedì al sabato dalle 7.09 in poi. È arrivato anche agosto, e sì, perché oggi è sabato 1 agosto 2026 e ricordiamo che oggi è il 213esimo giorno dell'anno, siamo nella 31esima settimana. La Chiesa ricorda Sant'Alfonso Maria de Liguori. Il sole è sorto alle 6.05, tramonta alle 20.28, la luna è calante ed è illuminata al 94.3%. Il proverbio di oggi: chi onora gli dèi nella malattia, in salute li dimenticherà, ed è un proverbio cinese. Il proverbio mette in guardia dalle buone azioni compiute solo in un momento di necessità per ricavarne un vantaggio, poiché quando quella condizione sarà superata si tornerà ad essere quelli di sempre e difficilmente ci si ricorderà di continuare ad onorare chi ha fornito l'aiuto decisivo a superare quelle difficili fasi. Capito? Non è molto bella questa cosa qui, però è un po' rattrista, vabbè. Salutiamo tutti coloro che ci seguono da Diffusione Europea, da Radio Attività, da Radio Tiguglio Web, Regional Radio, MRC Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Oh, partiamo benissimo oggi con un classicone anni 80, i Men at Work con Who Can It Be Now?

Man at Work per ricominciare bene la giornata. Lo so che ce la prendiamo comoda, lo so che oggi è sabato, che molti di voi hanno la tranquillità del weekend, per altri invece è ancora giorno di lavoro. E allora sveglia, sveglia, sveglia.

0: sono le 7 e 14 minuti.
1: E andiamo con la storia di questo primo di agosto. Primo agosto del 1498, nel corso del suo terzo viaggio nel Nuovo Mondo, il navigatore genovese Cristoforo Colombo, lasciata Trinidad, tocca le coste del Venezuela, cui, credendola un'isola, attribuisce il nome di Isla Santa. Entrato nel Golfo di Paria, sbarca sulla sua penisola e pianta la bandiera spagnola in Sud America. 1774, il chimico e naturalista inglese Joseph Priestley scopre l'ossigeno, la definisce un'aria totalmente nuova che è riuscita a isolare dal suo stato gassoso. 1865, su iniziativa dell'industriale tessile Gaetano Semenza e dell'editore Ballardi, inizia le sue pubblicazioni il giornale commerciale e politico Il Sole. 1855, per la prima volta un gruppo di alpinisti raggiunge la vetta del Monte Rosa a Punta Dufour a 4634 metri. Primo agosto del 1900, l'intento di promuovere la vendita dei pneumatici di cui sono produttori, i fratelli André e Edouard Michelin pubblicano una guida ai migliori ristoranti e alberghi di Francia. Con il suo primo numero stampato in 35.000 copie, la guida Michelin si propone di migliorare la mobilità dei ciclisti e delle prime automobili, fornendo una serie di nuove e piacevoli mete da raggiungere. 1907, Robert Baden Powell inaugura un campo estivo con 20 ragazzi sull'isola Brown Sea, organizzato in pattuglie e capi pattuglia, con cui verifica le idee esposte nella sua bozza sull'arte della sopravvivenza intitolata Boy Patrols e la nascita sul campo dello scoutismo, il cui primo documento ufficiale sarà Scouting for the Boys, in uscita l'anno successivo. 1907, a San Francisco apre la prima filiale della Bank of Italy, banca ideata da Amedeo Giannini per la comunità italiana che fatica ad accedere al credito. 1914, mentre sul fronte ufficiale l'Italia dichiara la propria neutralità nella Grande Guerra iniziata il 28 luglio con la dichiarazione bellica dell'Austria alla Serbia, in segreto il governo di Roma avvia trattative parallele con quello di Vienna e con la Triplice, Inghilterra, Francia e Russia. 1922, l'astensione generale dal lavoro proclamata da socialisti e sindacati con lo sciopero legalitario contro le violenze fasciste viene boicottata da molte camicie nere che fanno funzionare i servizi pubblici prendendo il posto degli scioperanti. 1926, Giorgio Ascarelli fonda la squadra di calcio del Napoli e ne assume la presidenza. Nel 1931, alla presenza di re Vittorio Emanuele III e della regina Elena, che ne è la madrina, a Sestri Ponente viene varato il transatlantico Rex. 1936, leader nazista Adolf Hitler inaugura lo Stadio Olimpico di Berlino, l'undicesima edizione delle Olimpiadi dell'era moderna. 1941, presentata come il piccolo carro che può fare praticamente tutto, nasce la Jeep. 1944, alle 17, prende il via la rivolta di Varsavia, l'insurrezione con cui l'esercito nazionale polacco cerca di liberare la capitale e il paese dall'occupazione tedesca. Durante le prime fasi gli insorti guadagnano importanti risultati tattici grazie all'effetto sorpresa sui soldati del regime nazista in attesa dell'arrivo dell'Armata Rossa. Fermiamoci un attimo, poi la seconda parte della storia di questo primo agosto.

del momento della seconda parte della storia di questo primo agosto. E allora tornerei al primo agosto del 1960, perché la diciottenne cantante Aretha Franklin effettuò a New York la sua prima incisione sonora. 1971, in questo giorno al Madison Square Garden di New York si tiene il concerto per il Bangladesh organizzato dall'ex Beatles George Harrison. Vi prendono parte Eric Clapton, Bob Dylan, Ringo Starr, Billy Preston e molti altri artisti. 1976, ancora un divorzio per l'attrice Liz Taylor, che si separa per la seconda volta dall'attore Richard Burton, dal quale aveva già divorziato il 26 giugno del 1974 e che aveva risposato il 10 ottobre del 1975. Per Liz Taylor è il quinto divorzio su sei matrimoni, da uno dei quali era rimasta vedova. 1976, lo ricordo molto bene quel giorno, un grave incidente all'autodromo tedesco del Nürburgring, dove la Ferrari pilotata dall'austriaco Niki Lauda esce di pista e colpisce una roccia rimbalzando sul tracciato. Lauda viene miracolosamente estratto dall'auto in fiamme, ma è in gravissime condizioni. 1978, un attentato al capo di stato maggiore della marina argentina Armando Lambruschini causa la morte di quattro persone, tra cui la figlia quindicenne Paola. 1979, il politico democristiano Filippo Maria Pandolfi rinuncia all'incarico di formare il nuovo governo a causa della decisa opposizione del Partito Socialista. 1981, a mezzogiorno, iniziano le trasmissioni del canale televisivo MTV, il primo clip trasmesso e video kill the radio star dei Buggles, in onda dopo l'annuncio Ladies and Gentlemen Rock and Roll, e il marchio della rete piantato sul suolo lunare. 1985, la Corte d'Assise d'Appello di Bari si pronuncia sulla strage di Piazza Fontana a Milano, assolvendo i principali imputati Franco Freda, Mario Merlino, Giovanni Ventura e Pietro Valpreda per insufficienza di prove. 1987, Mike Tyson batte Tony Tucker nell'incontro per il titolo dei pesi massimi di pugilato tenutosi a Las Vegas Hilton di Paradise in Nevada. 1991, il PIB d'oro Diego Armando Maradona annuncia il ritiro dalle competizioni calcistiche. Nel 1992 entra in vigore l'atto di fusione sottoscritto il 9 luglio dal Banco di Santo Spirito, dalla Cassa di Risparmio di Roma e dal Banco di Roma per la fusione dei tre istituti di credito. 1994, Michael Jackson e Lisa Marie Presley confermano di essersi sposati segretamente 11 settimane prima. 1996, alle Olimpiadi di Atlanta, Michael Johnson fissa 19:32 il nuovo record dei 200 metri. Nel 2001 la 92enne Rita Levi Montalcini, premio Nobel per la medicina nel 1986, viene nominata senatrice a vita dal Presidente della Repubblica Italiana Carlo Azeglio Ciampi. Nel 2005 in vigore l'intera Unione Europea il provvedimento che vieta di pubblicizzare il tabacco e i suoi prodotti derivati come sigari e sigarette attraverso radio, televisioni, stampa e internet. 2005, argento per l'Italia ai mondiali di nuoto di Montreal grazie a Luca Marin, che raggiunge il secondo gradino del podio nei 400 misti. 2012, a 54 anni dalla sua uscita, un sondaggio britannico indica La donna che visse due volte di Alfred Hitchcock come il miglior film di tutti i tempi. Nel 2021 alle Olimpiadi di Tokyo l'italiano Gianmarco Tamberi vince la medaglia d'oro nel salto in alto. Nel 2021 con il tempo di 9:80 l'italiano Marcel Jacobs conquista l'oro nella gara dei 100 metri piani alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e il terzo miglior tempo nella storia olimpica, preceduto solo dai 9:69 e dai 9:63 fissati da Usain Bolt nel 2008 e 2012. È la prima volta che un italiano vince l'oro olimpico in questa specialità. Ed è tutto per la storia di questo primo di agosto, ma non è tutto per la musica. E allora si continua benissimo, è una vita che non ripropongo, questo brano degli Audio 2 che si intitola Alle 20, anche se sono le 7:26 non ha importanza, eh? È sempre un brano da ritrovare, da riascoltare con grande piacere. Buongiorno con il Morning Show.

non è vero, sono le 7, quasi 7.30 di questa nostra mattinata di questo sabato 1 agosto 2026. Facciamo gli auguri alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori che compiono gli anni proprio in questo 1 di agosto, ricordando che oggi sono nati anche Ottavio Bottecchia, ciclista, primo italiano vincitore al Tour de France, e poi Danilo Nannini, il papà di Gianna Nannini, imprenditore dolciario e dirigente sportivo, Fulvio Lucisano, produttore cinematografico, Pierre Bourdieu, sociologo, Dom De Luise, attore, Yves Saint Laurent, vedi, mi si attorcigliava la lingua solo a dirlo, stilista di moda, Robert James Waller, scrittore, Andrea Mingardi, autore e cantante, Paolo Guzzanti, giornalista, scrittore e politico, Adriano Sofri, giornalista e scrittore, Giancarlo Giannini, attore, Jerry Garcia, cantante e chitarrista dei Grateful Dead, Leo Luca Orlando, politico, 5 volte sindaco di Palermo, Mirko Setaro, attore e cabarettista con i 3-3, Silvio Soldini, regista, Fabio Panetta, economista e banchiere, governatore della Banca d'Italia, Julio, rapper, quello di Gangsta's Paradise, Sam Mendes, regista, Antonella Mosetti, showgirl e modella, Francesca Lodo, modella e showgirl, Gabriele Paolino, attore. Auguri, auguri, auguri a tutti.

0: le 7 e 32 minuti.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati, scatta ufficialmente questo fine settimana il primo grande esodo di agosto tra chi si mette in viaggio e qualche rientro. Ad agevolare le partenze arriva lo stop ai mezzi pesanti, il divieto infatti scatta oggi alle 8 fino alle 22 e domani domenica 2 agosto dalle 7 alle 22. Intenso e rallentato il traffico sulla 4 Milano-Venezia tra Brescia Ovest e Padova e il bivio con la tangenziale di Mestre verso Venezia. In Liguria 3 km di coda sulla 7 Milano-Genova tra Ronco Scrivia e Bolzaneto per un incidente avvenuto in direzione Genova. Coda a tratti sulla 14 Adriatica per traffico intenso tra Bologna Fiera e Imola verso Ancona. Proseguendo in questa direzione è un incidente la causa delle file di 2 km tra Ancona Nord e Ancona Sud. 7 km di coda sulla 1 Firenze-Roma tra Valdarno e Monte San Savino per un incidente avvenuto al chilometro 366 tra un camion e 3 autovetture in direzione Roma. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.

E siamo arrivati al momento dell'oroscopo di oggi, quindi momento con lo zodiaco, con i nostri segni zodiacali. Mettetevi comodi e tranquilli, iniziamo subito con i primi sei segni zodiacali di oggi. Iniziamo come sempre dall'Ariete. Amici dell'Ariete, la Luna nel vostro secondo campo vi invita a rallentare il ritmo e a godervi i primi momenti del weekend senza correre. Andate piano, andate tranquilli. Dopo i successi della settimana, la giornata ideale per fare acquisti per la casa, concedervi un piccolo sfizio e pianificare una serata rilassante in compagnia di persone care. Toro, Luna protagonista assoluta nel vostro segno per tutta la giornata. L'astro d'argento vi regala un sabato magico pieno di fascino, serenità, grande intuito nei rapporti sociali. Siete il punto di riferimento per amici e famiglie, ideale per organizzare una cena all'aperto, un momento speciale. Gemelli, la Luna in Toro muove i suoi passi nel dodicesimo campo, suggerendovi un sabato di avvio intimo, morbido, di totale decompressione. Usate queste ore per staccare dal flusso continuo di informazioni, ascoltare della buona musica, ricaricare le batterie in vista dei prossimi giorni. Cancro, bellissimo sabato per il Cancro, lo splendido sestile della Luna dal Toro accende la vostra voglia di socialità, di condivisione e vita all'aria aperta. Avete un carisma avvolgente, tanta dolcezza, la giornata perfetta per ritrovare gli amici di sempre e condividere momenti di gioia autentica. Leone, con il sole trionfante nel vostro segno, la vostra vitalità e il vostro magnetismo sono alle stelle. La Luna nel settore del successo vi chiede solo di mettere da parte la fretta e la voglia di controllo assoluto. Godetevi i complimenti per l'ottimo lavoro svolto e concedetevi un weekend da protagonista. Andiamo a chiudere con la Vergine questa prima parte, naturalmente. Sabato fantastico, amici della Vergine, lo splendido trigono della Luna dal segno amico del Toro si sposa a meraviglia con la vostra voglia di organizzare una gita fuori porta o un breve viaggio. Ritrovate lucidità, grande equilibrio, l'ispirazione giusta per vivere ore indimenticabili a contatto con la natura. Fra poco altri sei segni zodiacali, nel frattempo però, come al solito, ci concediamo anche un po' di musica, già che ci siamo, no? Buongiorno, buongiorno, buongiorno con il Morning Show.

Seconda parte del nostro oroscopo di questo primo di agosto. Continuiamo con la bilancia, amici della bilancia. La luna nel vostro ottavo campo vi invita a dedicare questo inizio di fine settimana alla cura del vostro benessere interiore, alla gestione delle dinamiche affettive. Sabato ideale per far ordine nei pensieri, eliminare lo stress accumulato e ritrovare la vostra innata, è il caso proprio di dire, armonia. Scorpione, la luna si trova negli ultimi gradi del segno opposto del toro, chiedendovi un pizzico di flessibilità nei rapporti di coppia e con i collaboratori. Usate la vostra profonda intelligenza emotiva per ascoltare chi vi sta accanto senza irrigidirvi. La serata promette grande intesa e dolcezza. Andiamo con il Sagittario, un sabato dedicato al relax, alla cura del corpo, alla rigenerazione fisica. La luna nel sesto campo vi dona il desiderio di riordinare i vostri spazi, fare una camminata rigenerante, staccare la spina dagli impegni per ritrovare la forma migliore in vista della prossima settimana. Andiamo con il Capricorno. Sabato spettacolare per il Capricorno, lo splendido trigono della luna dal toro accende la vostra creatività, la vostra sicurezza interiore, il desiderio di divertirvi. Giornata ideale per coltivare una passione, per vivere ore intense d'amore e godervi appieno i piaceri della vita. Acquario, la luna si trova nel segno del toro, nel vostro settore della casa e della famiglia, invitandovi a vivere questo sabato nell'intimità del vostro nido. Rallentate i ritmi quotidiani, staccate i dispositivi elettronici e godetevi la compagnia dei vostri cari in un'atmosfera serena ed accogliente. Chiudiamo con i Pesci. Ottimo sestile della luna dal toro vi regala un sabato ricco di stimoli, di viaggi brevi e piacevoli conversazioni. Avete un intuito pratico, una sensibilità spiccata, ideale per ritrovare gli amici, per fare una passeggiata fuori città e godervi la serata in totale spensieratezza. Ed è tutto, l'oroscopo di questo primo di agosto è proprio questo, ovviamente, quindi abbiamo anche completato questo momento importante della nostra mattinata, ma non è tutto perché il Morning Show continua e fra poco daremo un'occhiata anche alle prime pagine dei quotidiani, giusto per avere così una panoramica di quelle che sono le cose principali. E allora si continua ancora, questo è il Morning Show di sabato 1 agosto 2026.

Ed eccoci puntuali come al solito a dare una scorsa alle prime pagine dei quotidiani. Iniziamo anche per questo primo di agosto al Corriere della Sera. Migranti, una crisi europea. Roma sospende Schengen, dura replica di Madrid, rispettate i trattati, la solidarietà di Parigi e Londra. Ceuta, 50.000 arrivi, 48.000 rimpatri. Sanchez, Spagna sotto attacco. Addio capitano, la leggenda di Franco Baresi, bandiera del Milan e del calcio italiano. Del Mastro, chat in cassaforte, l'opposizione occupa il caso, nuovo scontro sulle telefonate del deputato di Fratelli d'Italia. La Repubblica, l'Europa si è fermata a Ceuta, nell'enclave arrivati 50.000 migranti, 48.000 già rientrati, 57 annegati. L'Italia sospende Schengen con la Spagna, Unione Europea divisa. Sanchez accusa un attacco alla nostra sovranità nazionale. La crisi spinta dal Marocco, l'ombra del favore fatto a Trump. Campi Flegrei, la scossa più forte, feriti e danni con tanta paura. La Stampa, l'Italia blinda le frontiere, lo scontro sull'immigrazione, le critiche dell'Europa. Il leader americano, se vincono i Dem, invasi anche noi. Ceuta, entrano 60.000 migranti, pugno duro del governo, quasi tutti respinti oltre il confine. Roma sospende Schengen con la Spagna, Sanchez la solidarietà è facoltativa, i trattati no. L'incubo di Napoli, sisma di magnitudo 4.7, la scossa più forte da 40 anni. Trump, accordo su Gaza, Hamas rinuncerà alle armi. Il Fatto Quotidiano, l'Italia in guerra con l'Arabia, anti-Iran, Parlamento ignaro, sono circa 400 i nostri militari schierati. Migranti, sospende Schengen per occultare dati disastrosi. Meloni, flop, più irregolari e meno espulsi di Sanchez. Fra Spagna e Italia, Madrid sotto scacco del Marocco, respinge 48.000 sbarcati su 50.000, Roma attacca, ma rimpatria la metà e al doppio di clandestini. Il Resto del Carlino, Spagna crisi migratoria, l'Italia chiude le frontiere. Addio Franco Baresi, l'omaggio del mondo alla leggenda rossonera. È morto Don Mazzi, il prete di Exodus che ha salvato migliaia di giovani, poi la popolarità con Domenica In si è spento a 96 anni, lunedì funerali a Milano. Il Messaggero, addio a Don Mazzi di taglio alto, c'è il prete della domenica pomeriggio. Italia-Spagna lite sui confini, almeno 57 morti in mare. MPS-BPM stop al dossier fusione. Baresi, 6 nell'anima. La Verità, i poveri del reddito di cittadinanza grillino, 46 milioni ad assassini e terroristi in carcere, ben 5.767 soggetti fra detenuti e condannati hanno incassato la mancia voluta da Conte. Ora basta, l'Italia chiude le frontiere, il fallimento di Sanchez, Faro, di Schlein e compagni. Baresi è diventato un mito per onorare i genitori. Lilli non è morta, si è solo allontanata da casa, di Riccardo Ruggeri, un articolo di commento. Il Giornale, confini blindati, l'Italia sospende Schengen con Madrid, lutto nel calcio, addio Baresi, cuore Milan, il capitano per sempre. Terremoto, paura ai Campi Flegrei, 10 feriti, danni agli edifici, la scossa più forte da 40 anni. Libero, tutte le novità sulle tasse, 3 decreti in arrivo, volevano rifilarci i migranti, Ceuta invasa, il rosso Sanchez contestato, promette di cacciare i marocchini, poi si infuria perché l'Italia blocca Schengen e il PD si schiera con Madrid. Come imparare a vivere senza Baresi, allarme attentato in galleria a Milano, bloccati gli accessi. Il Tempo, quotidiano indipendente, insicurezza democratica, ogni giorno il PD grida a vanvera contro la deriva securitaria, ma il Tempo ha raccolto i principali casi di ordine pubblico messo a rischio quando governavano loro.
Dal 2013 in poi un inferno, assedi, proteste, scontri, barricate, guerriglie, c'è di tutto, no TAV, no MUOS, no TAP, no border, movimenti per la casa degli altri, antagonisti, antifascisti, migranti, rivoltosi, un anticipo di quello che ricadrebbe dal 2027 se vincessero Schlein e compagni. Apocalisse Ceuta, saccheggi dopo l'invasione, Meloni sospende Schengen, Sanchez frigna. Il Sole 24 Ore, MPS BPM stop al dossier fusione. Borsa di Seul, dal crollo all'euforia, balzo record del 18% in una seduta. Transizione 4.0, arriva la proroga per presentare le comunicazioni. Andiamo con i giornali sportivi, la Gazzetta dello Sport, Franco Baresi, mio capitano, era il Piscinin, poi ha fatto la storia, ha vinto tutte con il suo Milan, è sceso anche in B. Il nostro calcio perde un gigante, il campione bandiera, supereroe di Sacchi, perché è stato più forte di Beckenbauer. Corriere dello Sport, addio capitano, sei per sempre Franco Baresi. L'eleganza diventa leggenda, si è arreso dopo una lunga malattia, i genitori persi da bambino, il legame con il fratello Beppe, il Mondial del 1982, le tre coppe dei campioni con Sacchi e Capello, Costa Curta, dice ti sapeva guidare con i suoi comportamenti, lascia la moglie e due figli, martedì mattina alle 11, funerali a Sant'Ambrogio. E andiamo ancora a chiudere con tutto sport, Franco Baresi, 1960-2026, il carisma, il suo Milan e quel coro nato per lui. La B, il numero 6, ritirato, Piscinin libero per sempre, lo spazio e l'amicizia col grande regista Herzog, il pianto di Pasadena, il coraggio dell'eroe, i suoi silenzi come urla e se alzava il braccio, le 39 rose rosse alle Iselle, un campione di umanità, un capitano. Giornali integralmente ovviamente rivolti a questa grave perdita. Andiamo a chiudere il nostro appuntamento con i titoli principali dei quotidiani oggi in edicola. Salutiamo anche gli amici di Radio Tiguglio Web che ci salutano. Ci ritroveremo lunedì mattina alle 7.09. Mi raccomando, siate puntuali. La musica e il morning show proseguono per arrivare alle ore 8. Un grande successo dei Banderas che oggi andiamo a ritrovare. Vi sblocchiamo un ricordo, come si suol dire. Questa è This Is Your Life.

va ora in onda su Radio Tiguglio. Vista, un'inedita trasmissione radiofonica dove i veri protagonisti sono i diversi racconti di vita dei molti ospiti che in ogni puntata affiancano Jerry Longo alla conduzione. Storie, passioni, messaggi.

0: Hasta la vista è ancora in pista. Con questa nuova stagione, Hasta la vista prosegue il radioso percorso partito nel 2012, tagliando il prestigioso traguardo della 15ª edizione, con cifre da record. Numerosi importanti artisti conosciuti, decine e decine di radio coinvolte, centinaia di ospiti incontrati, circa 650 puntate realizzate, oltre 1100 ore di diretta. Tanti numeri, ma una sola certezza. Anche per questa nuova stagione di Hasta la vista, noi ci saremo. Voi non mancate.
1: Ciao Jerry da Fiorello, ciao!
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Hasta la vista da Fiorella Mannoia. Ciao ciao!
3: Un saluto da Lillo a tutti gli amici di Hasta la vista.
4: Da Luca Barbarossa.
5: Un saluto agli ascoltatori di Hasta la vista.
6: Astate la vista tutti, che è un'idea meravigliosa. Chi non ha sta la vista è laziale.
7: Sono Rocco Papaleo e vi mando un abbraccio registrato, ma non per questo meno intenso.
0: Benvenuto, accomodati, sei nel salotto di Hasta la vista.
8: Ciao, sono Jerry. Quella che stai ascoltando è la replica di una puntata della scorsa edizione di Hasta la vista. La nuova edizione ripartirà ad ottobre. Ti aspetto, a presto. Anzi, Hasta la vista da Jerry.
9: Yeah. Hasta la vista.
0: Dallo studio rosso va ora in onda Hasta la vista, un programma ideato e condotto da Jerry Longo.

0: Eccoci amici, siamo tornati anche questa settimana. Hasta la vista, ritorna sulla vostra radio preferita. Jerry Long alla conduzione, l'amico Tommy in regia. E come sempre voi dall'altra parte pronti a seguirci per le prossime due ore in questo viaggio alla conoscenza dell'ospite che si racconta ai microfoni del programma in una veste sempre nuova, perché ormai abbiamo capito che molti degli ospiti che vengono a trovarci qui in studio sono alla loro prima esperienza radiofonica. Quindi per me un'emozione immensa tenere a battesimo un debutto radiofonico di una persona che magari ha già avuto esperienze narrative diverse, ma sicuramente la prima volta in un programma radiofonico come Sta la Vista. Vedremo se anche quest'oggi sarà così. L'ospite o gli ospiti, perché intanto una è certa, l'altra persona non si sa se riuscirà ad arrivare in tempo prima della fine del programma, ma intanto partiamo con lei. Possiamo definirla una puntata molto colorata, un colore speciale? Bah, vedremo, lo capiremo strada facendo. Azzurra, un nome molto colorato, il tuo, benvenuta ad Hasta la Vista. Ciao Azzurra.
1: Ciao.
0: Un po' più vicina Azzurra, che ti sei allontanata.
1: Ciao.
0: Dal microfono. Abbiamo fatto le prove tecniche prima di iniziare, adesso tu ti sei emozionata, io lo so, perché è la tua prima volta in radio, vero?
1: Sì, è la prima volta, infatti fa un po' strano, devo dire.
0: Fa strano perché non sei abituata a parlare al microfono e a sentire la tua voce in cuffia.
1: Sì, infatti c'è un po' di agitazione, devo dire.
0: Sì?
1: Sì.
0: Ma è l'amico Tom in regia che ti mette agitazione o il tuo nome che ti mette agitazione? No, al nome sei abituata.
1: Beh sì, al nome sì. Tom è un po' inquietante.
0: Un po' inquietante, sì, infatti sì. Quando l'hai visto fa un po' bruttino, poi ci è rimasto male, porello. Non l'avevi mai visto così, beh?
1: No.
0: No.
1: Allora, devo dire che io ho una collezione di peluche perché ho un'ossessione e ne ho anche alcuni bruttini.
0: E lui gli somiglia, porello.
1: Diciamo che uno così non l'avevo mai visto, però vabbè.
0: Sì, effettivamente essere definito in questo modo è un po' inquietante, va bene. Però Tom si presta, perché questo se ti aiuta a sorridere un pochino, a distrarti dall'emozione della diretta radiofonica, ci sta. Azzurra.

0: c'è questo linguaggio particolare, però se hai voglia di dircelo, un indizio che ti riguarda, qualcosa della tua vita, che sia un indizio sulla tua esperienza di studi, lavorativa, una passione, solo un indizio come elemento che ci fa intuire chi sei nella vita.
1: Beh, difficile. Volevi mettermi a mio agio, ma siamo partiti col botto.
0: Aia. Vabbè, allora dici il tuo animale preferito, dai.
1: Il maiale.
0: Il maiale, perfetto. Bene. Certo, tra i tanti animali, ma perché è quello che ti piace mangiare, no?
1: No, no. In realtà non mangio maiale, ti devo dire, però lo trovo carino, soprattutto quando sono cuccioli.
0: Bene, quindi il maialino.
1: Sì.
0: Perfetto. Allora, amici, partiamo con questa puntata in tema con Peppa Pig. Ci siamo riusciti a strapparti un sorriso. Amici, torniamo tra poco. Hasta la vista, inizia ufficialmente. Partiamo, Azzurra, che dici?
1: Sì, dai.

0: Sempre in pista con Hasta la Vista, quest'oggi una pista fatta veramente di tante corse nel voler arrivare al termine del programma, perché secondo me Azzurra non vede l'ora che il programma finisca. Dicevo, c'è una strizza a mille, e Azzurra,
1: no, dai, no. A questi livelli no.
0: No. Però,
1: dai, vediamo un po'.
0: Dai, che poi assistiamo a proposito di pista alla corsa dei maialini, che abbiamo capito che ti piacciono i maialini, che non credo esista, tra l'altro.
1: No, spero di no.
0: No, infatti, però abbiamo colto come indizio che ti riguarda questa tua passione per i maialini, che hai sempre avuto.
1: Allora, diciamo... Vi assicuro che quando ero più piccola il mio animale preferito era il cane, quindi ero una bambina normale.
0: Sì.
1: Poi crescendo, non lo so perché, un giorno mi sono svegliata e ho detto: mi piacciono i maiali. Anche okay. Perché ne ho incontrato uno, tra l'altro, perché c'era questa amica di mia madre,
0: sì,
1: che aveva un maiale domestico.
0: Ah.
1: E quindi l'ho conosciuto e mi sono innamorata.
0: Maiale domestico, cioè, da guinzaglio, sì, proprio, che lo porti in giro.
1: Vabbè, no, lei aveva un giardino enorme, però dormiva sul divano.
0: Ah.
1: Quindi era

0: molto, sì, era domesticato, era molto simpatico.
1: Che bello. No, io immagino delle persone in ascolto in questo momento che dicono: sì, io ce l'ho in mente, che ne so, il compagno, il marito, sai, cioè uno pensa che la figura sei un maiale, però mai a livelli che uno c'ha proprio il maialino dentro casa, o in giardino.
0: Ma in realtà lei aveva anche una marea di galline. Quindi, però non era una fattoria, cioè era lei che aveva questa passione per questi animali.
1: Addomesticati pure magari.
0: Le galline non penso.
1: No, galline no, però il maiale
0: un pochino sì.
1: Che poi mi sa che sono proprio maialini da appartamento, cioè comunque maialini da compagnia, diciamo così.
0: Sì, diciamo che esiste anche quella tipologia appunto di maialino che comunque non, diciamo che a livello di peso non supera un tot di chili, che io onestamente non so al momento. Però il maiale di questa signora in particolare, no, non era uno di quelli, era proprio un maiale.
1: Ah, tradizionale.
0: Sì.
1: Vedi, prima parlavamo, se l'ha vista ancora in pista, infatti si sente in lontananza. Vabbè, no, comunque è affascinante questa cosa, come veramente poi ognuno sceglie il proprio animale preferito. Io mi aspettavo coniglietto, canguro, cane, gatto, invece il maiale. Bene, amici, sappiate che quella di oggi è una puntata un po' alternativa, un po' insolita, ma perché forse tu sei una persona insolita nella vita, poi probabilmente stata facendo, troveremo conferme in questa tua particolare esperienza di vita. Innanzitutto sei tra le ospiti di Hasta la Vista di queste 15 edizioni, tra le più giovani, perché 19 anni, voglio dire, insomma, complimenti. E anche nel nome, Azzurra, perché questo nome? Te l'hanno detto i tuoi genitori perché ti hanno voluto dare questo nome, o
0: allora,
1: e soprattutto se ti piace come nome?
0: Allora, partiamo dalla prima domanda.
1: Sì.
0: Il motivo in realtà è un pochino triste, perché il mio nome piaceva tanto a mio nonno, e che infatti avrebbe voluto che mia sorella, che è stata proprio la prima figlia, prendesse questo nome, invece poi gliene è stato dato un altro. E siccome mio nonno è morto prima che io nascessi, mia madre ha deciso, diciamo, di onorarlo chiamandomi Azzurra.
1: Ok.
0: E quindi è questo.
1: Okay.
0: E poi se mi piace, ma in realtà no.
1: No.
0: No, perché in realtà a me sarebbe piaciuto molto chiamarmi, non so, Bianca, Aurora, Azzurra, boh. Poi fanno sempre le battutine, no? Ah, ciao Celeste. E tu stai lì, tipo.
1: No, Azzurra, perché ce l'è? No, beh, queste sono le cose tipiche della volontà di alcuni di storpiare i nomi, e purtroppo ci sta, ci sta. Beh, insomma, dai, però non è male, anche perché io so che poi qualcuno, non facciamo i nomi, ogni tanto tende a storpiarlo, perché immagino che Azzurra avrà anche un diminutivo che non diciamo.
0: Che non diciamo, perché non mi piace,
1: non ti
0: in
1: piace
0: alcun modo.
1: I diminutivi in generale mi sa che non.
0: No, non mi piacciono. Tant'è che la mia migliore amica era stata costretta poi a trovarmi un soprannome del tutto nuovo. Che ok.
1: E ce l'hai questo soprannome nuovo?
0: Sì, allora il mio soprannome, che poi in realtà è diventato anche il mio nome d'arte, è Zeta.
1: Zeta.
0: Però fa molto ridere perché semplicemente Azzurra. Cioè, tra nome e cognome io ho 4Z. Ora magari il cognome non lo diciamo, però
1: non si può dire.
0: Boh, non lo so.
1: No, lo possiamo dire. Di certo lo possiamo dire. Azzurra di nome e di cognome
0: Leuzzi.
1: Leuzzi.
0: E quindi sono 4Z.
1: Certo, ZZ, bellissimo. Quindi il tuo nome d'arte è Z.
0: Sì.
1: Bene, un po' come la generazione Z.
0: Sì, giuro che non era voluta.
1: È casuale,
0: come cosa,
1: è
0: sì.
1: Casuale. Io non l'ho detta a caso generazione Z, perché poi, amici, nel racconto di oggi capirete che Azzurra è un personaggio che qualcuno forse avrà già intravisto. Lo so che in radio le immagini non ci sono, però Azzurra vi garantisco che voi giornalmente forse da qualche parte l'avete già vista. Lo possiamo dire tra un po'?
0: Certo,
1: e lo diremo tra un po'. Comunque, Azzurra, tu che studi hai fatto? Così arriviamo un po' a raccontare di te partendo dalle origini.
0: Allora, io mi sono diplomata penso 2 anni fa, facendo il classico, liceo classico.
1: Okay.
0: E poi mi sono iscritta a psicologia e attualmente sono al secondo anno.
1: Quindi sei una studentessa di psicologia?
0: Sì.
1: Ah, e perché psicologia e non un'altra disciplina?
0: Allora, diciamo, è stata una scelta abbastanza ponderata, perché io partivo da una volontà totalmente diversa, nel senso, a me sarebbe molto piaciuto fare geologia o matematica.
1: Ok.
0: Poi geologia l'ho scartata in realtà per un motivo che fa abbastanza ridere. Non so se hai mai visto o avete mai visto, insomma,
1: sì,
0: The Big Bang Theory.
1: Sì.
0: Esatto, c'è Sheldon che dice geologia non è una scienza, e allora l'ho esclusa.
1: No. Cioè, guarda, uno a guardare le cose, cioè, no, ma davvero, cioè, sì. Tu per quella roba lì hai...
0: Sì, l'ho presa sul personale.
1: No, sì, che si poi, è fatta condizionare da questa
0: sì,
1: cosa.
0: Che poi in realtà cambierà tra l'altro anche lui idea più avanti, però
1: ma tu non lo sapevi.
0: No, rimango ferma.
1: Insomma, il potere della televisione,
0: esatto.
1: Vedi, mamma mia.
0: Poi vabbè. Anche matematica un po' l'ho scartata perché ho detto vabbè, sì, studio matematica e poi ingegneria, ma quella penso sia la prima scelta di tutti e poi alcuni rinsaviscono, altri no.
1: Dici, vabbè, che rimane psicologia, cioè fatto il giro largo. Però. Vabbè, però scusa, non potevi scegliere veterinaria, visto anche la tua passione per gli animali?
0: No, no, perché allora sì, mi piacciono gli animali, per carità, però curarli da malati, no, mi piange il cuore.
1: Certo.
0: Stesso motivo per cui ho scartato medicina, poi è sempre quella la motivazione.
1: Quindi in qualche modo hai fatto una scelta che non ti generava dispiacere e sofferenza. Certo, psicologia, lavori con la mente delle persone,
0: infatti,
1: è tanta roba,
0: è tosto anche quello, però ma perché ti spiego?
1: Guarda, facciamo una cosa, visto che mi sembra che il racconto è bello, interessante, facciamo così, diamo la linea al nostro amico Tom Erige che mi fa segno che è finito il tempo. Amici, un po' di pausa per noi e due brani in sequenza per voi, torniamo tra poco, hasta la vista continua, con psicologia.
0: Esatto.

0: Ci siamo, allora, amici di Hasta la Vista, sono qui di fronte a Jerry e mi sono dovuto firmare Jerry, però io sono il Jerry che viene da Virginio, tu sei il Jerry originale, quello che viene da...
1: Gerolamo.
0: Ah, Gerolamo! Va bene, ciao a tutti ragazzi, auguri e ciao.
1: Grazie, grazie mille.

0: Ciao, sono Jerry. Quella che stai ascoltando è la replica di una puntata della scorsa edizione di Hasta la Vista. La nuova edizione ripartirà ad ottobre. Ti aspetto. A presto. Anzi, hasta la vista, da Jerry.
1: Hasta la vista.
0: Eh sì, amici di Hasta la Vista, io mi sono reso conto durante la sequenza musicale, ci ho pensato bene, che oggi qui in studio abbiamo l'erede di Zorro, perché una persona che si firma con la Z come nome d'arte può essere solo che l'erede di Zorro. Questa è una cosa che ti avranno detto chi sa in quanti fino ad oggi?
2: Ma in realtà no. Sei il primo, devo dire. Poi tra l'altro non l'ho mai guardato... Zorro.
0: Vabbè, no, certo, è anche un po' di tante generazioni fa. Poi vabbè, hanno fatto sia i film, molto bello il film, anzi i film, perché hanno fatto più di uno, quindi se hai modo vallo a vedere, perché insomma in modo particolare uno bello. Però ecco, questa cosa che tu ti firmi con la Z, anche Zorro si firmava con la spada, il famoso segno di Zorro, la Z, insomma. Però no, tu non ti firmi con la spada.
2: No, io mi firmo Z, proprio scritto per esteso. Z-E-T-A.
0: Ah, ok, no, lui faceva il simbolo della Z, poi insomma era proprio il suo segno distintivo. Ma hai anche un logo, ecco, questa è una cosa che non abbiamo detto fin qui.
2: No.
0: Ancora no.
2: No, per il momento no, non ci avevo pensato.
0: Vedi, questa viene fuori la parte artistica di te. Per il momento no, però chissà un giorno, quando il mio percorso artistico raggiungerà mete inesplorate, allora avrai tutto quanto: il logo, il fan club, il sito ufficiale, tanto il profilo Instagram sicuramente già ce l'hai.
2: Sì.
0: Vero? Ecco, si chiama. Sì.
2: Allora, z.etc, che sarebbe tipo eccetera.
0: Ah, ok, no, pensavo etc. E ti chiamo, sembra una sigla. Eppure e ti cerco, oppure non lo so. Va bene, carino. Ma torniamo a te, quindi abbiamo detto 19 anni, origini romane, e stavamo parlando dei tuoi studi di psicologia.
2: Sì, esatto, stavo aprendo una parentesi, ecco, perché a me in realtà sarebbe piaciuto molto entrare in polizia scientifica.
0: Ah, però.
2: Esatto, però diciamo che ho scoperto che con la laurea in psicologia non posso fare questa cosa. Ah. E quindi è stato sì, mi si sono un po' infranti i sogni, perché certo, in realtà io dovrei fare il concorso per entrare in polizia e poi successivamente fare un concorso interno per entrare in polizia scientifica. Soltanto che il concorso per entrare in polizia al momento diciamo che non è molto fattibile, perché mi mancano un po' troppi gradi di vista, ovviamente.
0: Ok, quindi diciamo che bisogna avere una vista proprio da falco per poter...
2: Sì, dovrei fare l'operazione, non lo so, più avanti forse.
0: La tua cos'è, miopia?
2: Sì.
0: Ah, ok, quindi diciamo, però in prospettiva potresti farla, nel senso che in futuro magari, se le cose vanno nella giusta direzione, perché no, insomma.
2: Sì, più avanti eventualmente, nel momento in cui magari smetterà di continuare a calarmi.
0: Ok, a quel punto sarei costretta a fare l'operazione. Ma perché questa tua attitudine, hai detto, all'investigazione scientifica? Cos'è? Hai visto troppe volte CSI Miami, Los Angeles, queste serie un po' crime?
2: Anche. Piccola sicuramente sì, cioè a cena, a tavola guardavamo sempre CSI, quindi quello effettivamente sì.
0: Ti ha condizionata un po'.
2: Sì, okay. E poi in generale a me piace molto il true crime, quindi mi ha sempre interessato, quindi mi sarebbe piaciuto.
0: Che diciamo che in questo momento storico, visto che insomma queste serie vanno molto di moda, ti sei fatto un po' condizionare. Ci sai che c'è magari un giorno, poi ti vedi un po' Sherlock Holmes, quindi proprio con la cosa di andare a investigare, cercare, capire, investigatore privato anche magari a cercare gli indizi, scoprire. Beh, perché no, sicuramente gli studi di psicologia potrebbero darti comunque un vantaggio anche in termini proprio di conoscenza della mente umana, dei meccanismi che ci sono dietro il funzionamento di una mente normale o leggermente anormale.
2: Dai, sì, si spera. Poi comunque ci sono eventualmente anche vari master riguardo questo argomento, quindi un modo per fare una cosa simile magari si trova.
0: Ok. Poi comunque sei ancora agli inizi di una tua carriera di studi e anche un domani a livello professionale, perché lo ricordo, 19 anni e insomma hai tutta una vita davanti a te.
2: Non so, allora sì, da una parte è positiva, dall'altra mette un po' ansia come cosa, devo dire, perché sei all'inizio, devi scoprire ancora tutte le carte, non so se le voglio scoprire.
0: Ah, Vorrei rimanere nell'incognita, nell'ipotesi di chissà come andrà a finire. Ma spesso le persone dicono: non è importante la meta, ma il viaggio.
2: Dipende, no, no. Il viaggio fino a una certa, perché certo dipende punto. Dove ti porta.
0: Certo, al massimo dove ti porta il cuore, come il famoso libro. Però diciamo che tu dici: sì, va bene il viaggio, però sapere che c'è una meta, una destinazione, un obiettivo finale.
2: Se la destinazione fosse anche bella o accettabile, quantomeno, sicuramente il viaggio la rende ancora più bella.
0: Bene.
2: Però ecco, se la destinazione finale è bruttina, il viaggio copre fino a una certa.
0: Giusto, questa è un po' la psicologia che viene fuori della tua visione del mondo. Senti Azzurra, tu lo sai, quest'oggi sei stata particolarmente segnalata per il programma, io lo devo dire perché io e te ci siamo conosciuti oggi per la prima volta pochi istanti prima dell'inizio del programma e qualcuno ha fatto il tuo nome, qualcuno che ha già sperimentato la radio un po' di tempo fa, questo qualcuno che speriamo di avere in trasmissione prima della fine del programma perché forse verrà a trovarci, ma una cosa che poi racconteremo strada facendo è che tu, a parte un'esperienza recente che stai vivendo quotidianamente in televisione, ma ancora non dici dove, lo diremo magari in un blocco successivo, tu al di là degli studi so che hai diverse passioni.
2: Sì.
0: Vabbè, parliamone di una in particolare.
2: Passioni, in realtà ne ho una.
0: Una? Vabbè, io ti ho voluto agevolare, parliamo di una, tanto se non la dicevi tu quella la dicevo io. Quale passione?
2: La musica, infatti, ma è una passione che ho sempre avuto, fin da piccola, però penso che sia una cosa abbastanza comune questa.
0: Sì.
2: E poi l'ho coltivata, nel senso che ho avuto comunque la possibilità di poter studiare pianoforte per alcuni anni e poi anche canto, però lo studio tuttora.
0: Sì, ok. Sì. Un certo tipo di canto, considera che io sono ignorantissimo in materia, quindi per me proprio è una materia assolutamente nuova. Che tipo di studi fai? Nel senso, è un canto lirico, canto pop? No, poteva essere, insomma.
2: No. Principalmente pop, poi ovviamente studiando si cercano di affrontare anche diversi generi comunque, perché serve più o meno riuscire ad avere una tecnica generale decente.
0: Allora facciamo una cosa, sul canto ci arriveremo tra un pochino strada facendo, adesso parliamo di musica, ma della tua musica scelta per il momento flashback. A te il piacere di presentare i due brani che hai scelto e poi li commenteremo. Che cosa ci fai ascoltare?
2: Allora, ho scelto due brani che sono comunque abbastanza significativi per me e poi dopo vi dirò il motivo, però non vi svelo i titoli perché voglio vedere se magari li conoscete anche voi.
0: Allora, questa è una colonna sonora
2: sì, di un film, okay. E poi dopo invece è una canzone proprio in generale degli anni 90.
0: Ok, bene, li ascoltiamo e dopo sveliamo il perché di queste scelte musicali.

0: Hasta la vista, un programma ideato e condotto da Jerry.
1: Hasta la vista, vai pure via, sono io l'animatore che sta sulla regia.
2: Flashback. Flashback. Flashback.

0: Quando si dice la musica preferita, è questa sì che musica, amici, perché io sono sicuro che molti di voi all'ascolto, riascoltando questo brano, avranno pensato a tutte le volte che vi è stato dedicato, che l'avete magari dedicato a qualcuno, perché insomma queste sono di quelle classiche canzoni che assolutamente non possono essere lasciate così da parte, perché la dedica è dietro l'angolo. E dobbiamo un po' capire perché quest'oggi Azzurra, che ad Asta la Vista, ha scelto per il suo momento flashback questi due brani. Cara Azzurra, perché? E partiamo, se ti va, dalla colonna sonora, il primo brano.
1: Esatto. Allora,
0: innanzitutto, da dove l'abbiamo estrapolato? Che film, telefilm, che roba è?
1: Allora, è estrapolato da un film, uh-huh. E per la precisione sta proprio all'inizio di un film che si chiama 17 anni e come uscirne vivi.
0: Allora, che non ho visto, esatto. E quindi ti chiedo di darci qualche indizio.
1: Diciamo che non è un film particolarmente conosciuto, ecco. Lo conosco io e mio fratello.
0: È regista.
1: Io regista e mio fratello. Okay. Perché semplicemente stavamo girando e volevamo comprare dei film. Io ero piccolina e mi piaceva la copertina, allora l'ho

0: preso. L'abbiamo visto e non l'ho capito. Poi crescendo l'ho rivisto e
1: non l'hai capito.
0: No, l'ho capito e è diventato.
1: E ti sei iscritta a psicologia?
0: No.
1: Insomma, cioè il motivo è perché ho visto un film che non ho capito. Ho detto studio psicologia e poi no, sto scherzando.
0: No, e semplicemente questo film parla di questa ragazza che ha 17 anni e diciamo che appunto nell'età adolescenziale tendiamo a non sentirci capiti e quindi inizia con questa scena in cui lei racconta al suo professore una serie di motivi per cui in quel periodo particolare della sua vita non sta andando proprio, diciamo, esattamente bene. E quindi c'è questo flashback di lei che racconta le ultime settimane, appunto, che l'hanno buttata abbastanza giù d'umore. E quindi poi assistiamo proprio anche a una crescita del personaggio.
1: Ok. Non ci spoilerare come va a finire. No. Perché magari qualcuno dice: sai che c'è un film che non si capisce, me lo vedo, perché così insomma cerco di capirlo. Però tu hai detto che l'hai dovuto vedere due volte.
0: Sì, ma per il semplice fatto che la prima volta che l'ho visto avevo 10 anni. E quindi erano tematiche, diciamo, a me magari un po' più distanti. Rivedendolo poi, sai, a 15-16 anni, che comunque era l'età anche della protagonista, l'ho compreso e l'ho saputo apprezzare di più.
1: Però mi hai detto quello. Che lo hai scelto per la copertina?
0: Sì, l'avevo scelto perché mi piacevano molto i colori. Poi appunto c'era la protagonista che indossava queste scarpe che avevano dei colori eccentrici e quindi avevano attirato il mio occhio. E poi anche il titolo, ho detto boh, magari mi tornerà utile da grande.
1: Insomma, infatti è un titolo curioso, ricordiamolo, magari qualcuno in ascolto decide di andarlo a noleggiare, magari no, a cercare su Netflix o comprarlo da qualche parte.
0: Allora, si chiama 17 anni e come uscirne vivi. In realtà potete noleggiarlo su Amazon.
1: Ah, quindi giustamente lo si può noleggiare, uno se lo vede con calma. E questa è la prima motivazione ed è quella forse un po' più facile, tra virgolette. Adesso andiamo sul secondo brano, Raff, sei la più bella del mondo. Chi te l'ha detta sta cosa?
0: Nessuno. Allora,
1: io ero convinto, sai, la prima volta che ho incontrato, mi ha dedicato sto brano io e lì. No,
0: in realtà è abbastanza forse banale come cosa, però ci sono affezionata. Semplicemente mia sorella, quando era più piccola, aveva questa passione che riguardava proprio il crearsi i suoi CD, quindi inseriva tutte le canzoni che le piacevano scaricandole illegalmente dal web. E poi le metteva in macchina e in uno di questi CD c'era proprio questa canzone che è diventata una delle mie preferite perché mi ricorda appunto i viaggi in macchina che la cantavo proprio a squarciagola. E poi mi ricordo che una mattina mia madre mi stava accompagnando al liceo ed è partita questa canzone e mi ricordo che ci siamo messe proprio a cantarla tutte contente, quindi è un bel ricordo.
1: Quindi un ricordo, insomma, di rapporto con tua sorella, di canto corale, di leggerezza familiare. E non c'è dietro una dedica.
0: No,
1: ma
0: mi dispiace.
1: Avresti voluto magari che qualcuno in passato, in una determinata situazione, ci guarda, se lui mi avesse dedicato sto brano io gli avrei detto sì.
0: No,
1: non è successo.
0: No, perché poi io sono molto non so che termine usare, sono molto gelosa delle canzoni. E quindi no, quella canzone è di quel specifico evento, situazione, periodo e deve rimanere tale.
1: Quindi nessuno la può prendere ad esempio a modello per dedicartela al di fuori di questo ricordo. Cioè questo brano è legato a questo ricordo e tale deve rimanere.
0: Sì, esattamente.
1: Quindi se qualcuno te la dedica, cavoli suoi, meglio di no.
0: Si poteva impegnare un po' di più.
1: Certo, oppure arrivare prima. No, dico questo perché poi strada facendo ci sarà un momento in cui ci sarà un terzo brano scelto da te nel momento dedicato a te e lì ci sarà la dedica, dovremo capire se è una dedica che tu fai a qualcuno o è un'autodedica, ma ne parleremo dopo perché insomma quello è un discorso che arriverà più avanti. Con questi due brani credo che abbiamo finito.
0: Sì.
1: Come motivazione.
0: Sì, sì,
1: ok,
0: sì,
1: visto
0: sì.
1: Che abbiamo citato la famiglia, a questo punto facciamo anche i saluti ai familiari. Quindi mamma, le sorelle, il fratello.
0: Ciao a tutti quanti.
1: Ci hanno un nome?
0: Ah sì, mia madre si chiama Katia. Ciao,
1: okay,
0: Katia.
1: Ciao Katia.
0: Poi, mia sorella si chiama Giada.
1: Ciao sorella Giada. Ok, poi.
0: E mio fratello Federico.
1: Ciao fratello Federico. Stavo dicendo sorella Federico, ma ho detto no. Ciao fratello Federico. Sì. Ci sono altri in famiglia da salutare?
0: Mia nipote, ma non so quanto possa comprendere.
1: No, gliene può fregare di meno. Quanto c'è una nipote?
0: Deve fare 2 anni.
1: Ah, no, è piccola ancora, sì. Tra qualche anno. Va bene, abbiamo finito i saluti. Abbiamo capito che animali in casa non ce ne sono.
0: No, un cane.
1: C'è il cane.
0: Sì.
1: Ok, perfetto. Ah, l'avevi detto prima, giusto? C'è un cane che si chiama?
0: Gluck.
1: No, aspetta. Ho visto Tom sbiancare. Come si chiama?
0: Gluck.
1: Ok, per...
0: Ma non lo so.
1: Se sa.
0: No, perché...
1: Dopo che hai visto il film ti è venuto in mente questo titolo, Gluck.
0: No, giuro, non gliel'ho dato io questo nome.
1: Penso se glielo davi tu che non...
0: No, avrei scelto un nome più carino, non lo so.
1: Tipo?
0: Tipo, non lo so, quando avrò un altro cane te lo farò sapere.
1: Vabbè, oh dai. Ci pensi?
0: Sì.
1: Va bene, dai. Quindi Gluck, ma non si sa il perché di questo nome.
0: Guarda, mia madre...
1: Dopo una caduta... Che ci chiamiamo il cane Gluck, la sto scherzando.
0: No, perché per quanto mi ha detto mia madre, prima, cioè quando erano insomma più giovani,
1: sì.
0: Ecco, hanno avuto un altro cane, che era sempre tra l'altro la stessa razza, sempre un Doberman, e l'avevano chiamata in questo modo.
1: Ah.
0: E allora l'hanno voluta... omaggiare richiamando un altro nome,
1: quindi...
0: però non so quale sia l'origine di quel nome.
1: Okay. Io sapevo che una volta il nonno dava il nome al nipote, qui anche con i cani si mantiene la tradizione. Va bene, Tom, fai una cosa, prendi tu la regia, 2 brani in sequenza e qui adesso facciamo a Toto nomi, poi vediamo cosa ne esce. Torniamo tra poco.

0: la vista.
1: Per contattare la trasmissione, scrivere una email a redazione@hastalavista.live oppure mandare un sms o messaggio WhatsApp al numero 342 0706 388. Hasta la vista, un altro modo per non perdersi di vista.
2: Un caro saluto da Massimo Voldi agli ascoltatori di Hasta la Vista. Ciao Cipollini.

0: Ciao, sono Jerry. Quella che stai ascoltando è la replica di una puntata della scorsa edizione di Hasta la Vista. La nuova edizione ripartirà ad ottobre. Ti aspetto. A presto. Anzi, hasta la vista, da Jerry.
1: Hasta la vista.
0: E ve l'avevo detto, amici, una puntata di oggi di Hasta la Vista molto colorata, colorata di azzurro, anzi di azzurra, non celeste, perché sennò ci rimane male, anche con curiosità sull'origine dei nomi, soprattutto il nome del cane Gluck.
2: Gluck, esatto.
0: Gluck, sai che sembra un'espressione dei fumetti?
2: Ah, no, però quella è tipo... Gulp, quella roba lì, quando tipo ingoiano. Esatto. Invece no, Gluck sarebbe, cioè si scrive Gluck con due puntini sulla U.
0: Ok, un codice fiscale, insomma, si scrive. Va bene, va, facciamo una cosa, ritorniamo a te, ma a quello che un pochino abbiamo accennato prima, questa tua passione per il canto.
2: Sì.
0: Perché insomma, abbiamo capito che stai studiando da quanto tempo?
2: Penso siano 5-6 anni.
0: Ah, insomma, neanche poco, quindi ti sei già cimentata. Hai anche fatto delle esibizioni dal vivo, serate, piano bar? Adesso non so se dico un'eresia, perché no, ma come, io studio canto, non faccio piano bar, non faccio karaoke, no.
2: Beh, qualche serata sì, mi è capitata, purtroppo non tante. Quello un po' mi dispiace, perché ovviamente a me piacerebbe approcciarmi a questa, cioè a questo mondo, logicamente.
0: Quindi però, tu studi per tua passione personale o hai un progetto, un'idea ben precisa? Magari quando finirò il mio percorso di studi andrò a realizzare questo.
2: Ovviamente a me piacerebbe diventare cantautrice. Infatti è uscito anche, ho pubblicato anche un inedito, un pezzo. Sì. Faccio spam?
0: No, adesso ne parliamo. Adesso ne parliamo, perché insomma, vedi, tu ci stai raccontando di te e anche quello che hai fatto fin qui e quello che stai facendo ci interessa molto. E quindi, e niente, oggi qui abbiamo una pista nei pressi dello studio di Hasta la Vista, perché Hasta la Vista è sempre in pista e anche tutti i suoni ambientali lo testimoniano. Dicevamo, quindi hai pubblicato recentemente un singolo?
2: Sì, a settembre mi sembra. Quindi... Ok,
0: che si intitola?
2: Si intitola
0: Gluck.
2: No.
0: Ispirata al cane, no.
2: No, si intitola Quando tutto tace.
0: Ok.
2: Lo potete trovare, vabbè, su tutte le piattaforme digitali. Quando tutto tace, Z.
0: Mannaggia che non ce l'hai detto prima. Se no, vabbè, adesso magari vediamo se riusciamo a recuperarlo. Stava facendo, se no suggeriamo ai nostri amici all'ascolto di cercarlo. E perché questa pubblicazione? Dove nasce? Raccontaci un po' la storia del brano. E l'hai scritto anche tu?
2: Sì, il testo l'ho scritto io, poi ovviamente per quanto riguarda arrangiamento, melodia e quant'altro sono stata aiutata, perché ovviamente io non mi occupo di arrangiamento. E il testo l'ho scritto io e diciamo che è partito l'idea della canzone da una mattina che io stavo camminando per andare all'università e appunto mi è venuta in mente questa frase che sta nel ritornello. La frase è oddio, non me la ricordo.
0: Ma come, te l'hai scritta tu? Vabbè, invece siamo in diretta, stiamo veramente raccontando tutto spontaneamente.
2: Tipo, non è meglio quando tutto tace. A grandi linee era questa. E allora poi quando sono tornata a casa ho sentito proprio il bisogno di voler raccontare di più. E allora mi sono messa al pianoforte e ho buttato giù il testo. E poi ovviamente c'è stato tutto quanto un lavoro sopra.
0: Di arrangiamento,
2: sì, sì,
0: certo.
2: Sì, sì. E poi l'ho pubblicata.
0: Ok. Che bella anche questa cosa di scrivere, poi arrangiare e pubblicare come anche tua soddisfazione personale. E la prima pubblicazione?
2: Sì, per il momento sì, spero ce ne saranno altre,
0: certo.
2: Ce ne saranno altre
0: sicuramente. Ma i ritorni, feedback di chi l'ha già ascoltato, a parte vabbè tutti gli amici, i parenti l'avranno già sentito, quali sono?
2: Allora, ovviamente parenti e amici dicono che è bella, però quello insomma è molto relativo,
0: sono
2: perché
0: di parte.
2: Esatto. Però mi ha raccontato mia nonna che stava prendendo la metro e ha sentito, cioè ha visto più che sentito, due ragazzi che stavano ascoltando la mia canzone e facevano i complimenti. Ora io non so se questa cosa sia vera o se la sia inventata per farmi piacere, però se dovesse essere vero è viva.
0: Bella soddisfazione. Tanto poi immagino ti arriveranno tutte le indicazioni di quanto è stato scaricato il brano, gli ascolti, insomma. Allora facciamo una cosa, ricordiamo, annuncia che non ce l'hai detto prima, se no con Tom ci organizzavamo in regia, lo andavamo a inserire in scaletta, vediamo se riusciamo prima della fine del programma a inserirlo, magari anche a tua insaputa, e lo mandiamo in onda e poi insomma te lo senti, ma tanto lo straconosci il brano. E ricordiamo il titolo?
2: Quando tutto tace.
0: Quando tutto tace, puntini, Z. Ok, ovviamente te. Nel creare questo brano, più o meno come testo, quanto ci hai messo? Perché io mi chiedo sempre, quando uno va a creare un qualcosa, il tempo di elaborazione.
2: Allora, per questa canzone in particolare in realtà non ci ho messo moltissimo, nel senso che in 2 orette ho scritto il testo, ma perché era proprio un bisogno che sentivo.
0: Okay.
2: Poi ovviamente ho scritto anche altri testi, al di là poi del fatto che siano stati o meno pubblicati, e per altri testi invece ho avuto bisogno di sedimentare di più magari con quell'emozione, quel pensiero, e quindi magari ci ho messo più tempo.
0: Certo, c'è un altro testo che sta in elaborazione mentale, quantomeno di scrittura, in una fase creativa?
2: Sì, okay. Però non faccio spoiler.
0: Certo, non si può dire ancora. Però diciamo che lavori in corso.
2: Butto sempre giù, sì, okay, scrivo.
0: Perfetto. Magari volessi tu accennarci 2 secondi di questo brano, magari così in via del tutto eccezionale si può fare, o magari di un altro, perché giustamente qualcuno mi faceva notare, cioè Giovanni, tu non puoi immaginare quanto è bello sentir cantare Azzurra. Ora, se una leggenda è vero, non lo so, però decidi tu se tu adesso nel talk successivo vuoi darci una dimostrazione concreta in tempo reale delle tue doti canore.
2: Allora, magari nel talk successivo.
0: Nel talk successivo
2: ci penso un attimo.
0: Certo, scegli magari il brano, fai un po' tutti gli esercizi di scaldare la voce, tutte quelle robe lì. Insomma, dai, mi piace questa tua attitudine al canto. Tra l'altro, su di te poi dovremo ritornarci anche rispetto a un'altra esperienza attuale giornaliera che abbiamo accennato prima.
2: Sì.
0: Siamo a parlarne. Tutti i giorni su Rai 2 cosa accade?
2: Allora, tutti i giorni su Rai 2 dalle 15:27 c'è Bella Ma, e niente, quest'anno io sono una delle concorrenti della generazione Z,
0: ovviamente. Certo, chiamandoti Z non ti potevano ovviamente coinvolgere, anche per un discorso di età, insomma, per forza quella generazione Z. E da quanto tempo questo? Perché il programma è partito a settembre, mi pare.
2: Sì, io ovviamente sto partecipando a quest'ultima edizione, che è la quarta, però il programma appunto va avanti già da 4 anni, questo
0: certo,
2: è il quarto.
0: Certo. Allora facciamo una cosa, noi adesso ci concentriamo un po' su una sequenza musicale, perché c'è Tom della regia che mi fa segno, poi torniamo in onda, tua esibizione live, e poi parliamo della tua partecipazione nel programma Bella Va. Amici, hasta la vista, continua, torniamo tra poco.

0: Milongo. Seguici per scoprire le tante novità e soddisfare così la tua curiosità. Hasta la vista!
1: Un grande saluto a Jerry Longo e a tutti i suoi ascoltatori di Hasta la Vista. Ciao Jerry da Fiorello, ciao!

0: Ciao, sono Jerry. Quella che stai ascoltando è la replica di una puntata della scorsa edizione di Hasta la Vista. La nuova edizione ripartirà ad ottobre. Ti aspetto. A presto. Anzi, hasta la vista, da Jerry.
1: Hasta la vista.
2: E adesso, signore e signori, ci stiamo preparando perché ogni promessa è debito, quindi cara Azzurra, ce l'hai promesso e adesso ci devi far sentire un attimino dal vivo un pezzo del tuo brano o qualsiasi cosa deciderai di proporre ai nostri amici in ascolto, perché noi siamo curiosi di sentirti all'opera. Poi forse, se Tom riuscirà nei tempi del programma, prima della fine sentiremo il tuo brano integrale, ma intanto cosa ci proponi?
3: Allora, vi canto il ritornello del mio pezzo.
2: Ok, ricordiamo per...
3: Quando tutto tace.
2: Quando tutto tace, arriva Azzurra e si fa sentire. Ok?
3: Va bene.
2: Allora, chiediamo a Tom di abbassare la base. Oh, da questo momento in poi il programma è in mano tua, mi raccomando.
3: Che ansia.
2: No, figurati, tranquilla. Vai.

0: Fantastico, no, io la voglio sentire per intero. Guarda, noi siamo spontanei naturali e quindi ci organizziamo per arrivare a fine programma con il tuo brano in versione integrale. Questa, amici, era proprio un'improvvisata, quindi prendetela così com'è. E quindi ho visto veramente i sorrisi qui in studio, mamma mia. E ti è venuta così, cioè tu a un certo punto hai detto: oh, adesso faccio sto brano, incido quando tutto tace.
1: Sì, perché te l'ho detto, non lo so, quel giorno mi sentivo particolarmente malinconica, allora ho voluto scrivere questa canzone, che poi in realtà nasceva un po' come una lettera alla me del passato, quando ero più piccola. Era un modo per cercare di incoraggiarmi.
0: Infatti te lo stavo per chiedere, cioè poi alla fine il messaggio contenuto all'interno di questo brano è una sorta di lettera a te stessa.
1: Sì, è un modo per

0: appunto dirmi ok, i momenti brutti ci sono, uh-huh. però è sempre importante cercare di guardare oltre, cercare uh-huh. di andare avanti nonostante appunto gli affanni e quelle che possono essere le difficoltà. Certo. Quindi se qualcuno potesse rivedersi in queste parole uh-huh. e trarne un po' di beneficio sotto alcuni punti di vista, a me insomma fa solo che piacere.
1: Magari è anche bello immaginare che qualcuno ti possa contattare per fartelo sapere. E qui mi viene in mente anche un po' un sottotesto: quando tutto tace, ricordati che nella vita sei sempre capace. Facciamo anche la rima, eh?
0: Sì.
1: Questa potrebbe essere, come dire, una strofa per un'evoluzione del brano.
0: Guarda, mi rigiocherò questa battuta a una prossima intervista.
1: Esatto.
0: Sì, me la segno.
1: Ma perché questo titolo? Questo titolo? Perché quando tutto tace, alla fine, se ci si ascolta, ci si rende conto di essere capace. Poi tace, capace, e a voglia, insomma, voglia rime che puoi inventarti. Comunque, grazie. Il brano lo sentiremo più avanti. E torniamo a quello che ci stavamo raccontando prima: tutti i giorni alle 15:27 su Rai 2, Bella Ma, concorrente di questa quarta edizione del programma, un grande successo di Rai 2, e tu sei tra le concorrenti. E
0: sì.
1: Per chi non conoscesse il programma, spieghiamo un pochino la formula, perché ci sono due generazioni a confronto, giusto?
0: Sì, la generazione Z, ossia ragazzi e ragazze dai 18 fino ai 25 anni, e poi la generazione Boomer dai 55 anni in su. E semplicemente è un confronto generazionale, per cui ci sono una serie di sfide. Al momento le sfide consistono nel montare dei reel che riguardano ovviamente l'ospite della puntata o una certa rubrica. E poi ci sono altre sfide, come ad esempio tutti in pista, in cui bisogna ballare, oppure ci sono prove di canto e così via. Quindi comunque anche oltre alla presenza degli ospiti, che comunque si tratta di una vera e propria intervista, infatti sia noi concorrenti che gli opinionisti abbiamo la possibilità comunque di porre le nostre domande a questi ospiti. Ci sono anche delle rubriche dove appunto viene fatta una lezione, no? Riguardo dei personaggi magari importanti della televisione, della musica. Quindi c'è sia la parte di divertimento sia la parte di informazione, quindi io imparo sempre cose nuove.
1: Certo, ma nel programma come ci sei arrivata? Perché io prima ho un po' intuito la storia, me l'hai accennata a microfoni spenti, perché tu ci sei arrivata un po' per caso a fare il provino, giusto?
0: Sì, perché mio zio è un appassionato di questo programma e ha detto a mia madre: hanno aperto i provini, falla iscrivere. Io mi sono iscritta, sono andata, però ero molto titubante, ho detto boh, vabbè, vado, ma secondo me non mi prendono, cioè ti pare tra tutti prendono
1: proprio me, insomma. E tu hai aspettato, e quando tutto tace, perché passavano i giorni, nessuno ti contattava, così per ricordare il titolo del brano.
0: Sì, mi ricordo che quando mi hanno contattato io stavo studiando per la sessione estiva e ho risposto al telefono, pensavo fosse uno spam. Sì, mi fanno: ora siamo quelli di Bella Ma, sei stata presa, vuoi ancora partecipare? Io tipo sì, ovvio,
1: certo, assolutamente.
0: Mi sono emozionata tantissimo. Sì.
1: Hai pensato lì per lì un tuo amico, una tua amica che ti faceva uno scherzo?
0: No, anche perché sono scaramantica, quindi non l'avevo detto a nessuno.
1: Ah, quindi erano loro sicuro, perché insomma, cioè, che bello. E quindi dal provino, quando l'hai fatto il provino? Quanto tempo?
0: Quest'estate.
1: Ok.
0: Stato maggio, giugno.
1: Quindi poi è arrivata questa bella chiamata inaspettata. E quindi tutti i giorni tu sei in studio tra i concorrenti, e poi vabbè, ci sono le varie prove così. E certo, il linguaggio televisivo è completamente diverso da quello radiofonico.
0: Sì. Poi diciamo che in realtà sono due mondi totalmente nuovi, cioè sia quello radiofonico che quello televisivo. Quindi quest'anno pieno di nuove esperienze, devo dire. Quindi
1: certo, televisione, tutti, cioè, che poi immagino i parenti, gli amici: ti ho visto in televisione, ti hanno inquadrato, tutte quelle robe.
0: No, una volta è successa una cosa simpatica. Io stavo facendo colazione a un bar e mi ferma questo signore, mi dà una pacca sulla spalla e mi dice: buona colazione, ti vedrò questo pomeriggio. Io ho detto boh, ma non lo so, mi segue, nel senso è tipo uno stalker. Invece no, era per il programma.
1: No, che bello, vedi, perché poi insomma si creano comunque poi i fan, la gente che ti riconosce, bellissimo. No, questo dà anche molta soddisfazione. E poi diciamola, anche per te un'occasione di lancio, una vetrina, perché tu, abbiamo detto che da grande vuoi fare la cantante, e quindi questa è anche una buona occasione per farti conoscere. E abbiamo anche accennato prima al fatto che c'è sarebbe arrivato anche un terzo brano scelto da te per la trasmissione di oggi. Che brano è? Abbiamo circa 30 secondi per parlarne, visto che è un brano da dedicare.
0: Esatto, non farò spoiler riguardo la persona a cui è dedicato, ne parleremo dopo. Il brano però vi posso dire che si chiama Astronomy ed è di Conan Gray. Personalmente io lo trovo molto bello, quindi spero vi piaccia.
1: Ok, però non possiamo dire nulla,
0: no.
1: Zero totale, c'è nessun indizio, niente. Ma questa persona è a conoscenza che l'oggetto della dedica è lui o lei?
0: No.
1: Non lo sa?
0: No. Mazzo. Vi spiegherò dopo.
1: È una sorpresa. Va bene, allora amici, è una sorpresa, tanto quando tutto tace lui lo scoprirà. Ok, momento dedicato a te, grande azzurro.

0: dedicato a te.
1: Ma questo è dedicato a te, alla tua lucente armonia, dedicato solo a te.
0: Per tanti motivi, il prossimo brano è...

0: affettuoso agli amici di Hasta la Vista e soprattutto all'amico Jerry Longo che mi ha riempito di complimenti, di affetto, e gli voglio bene, gli voglio veramente bene, come voglio bene a voi tutti. Un abbraccio a tutti quanti. Carlo Verdone. Ciao.
1: Grazie.
0: Ciao.
2: Hasta la vista. In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre li abbiamo preso in due.

0: se in qualche modo sono scelte tue, non me ne frega niente. Hasta la vista.
1: Ciao, sono Jerry. Quella che stai ascoltando è la replica di una puntata della scorsa edizione di Hasta la Vista. La nuova edizione ripartirà ad ottobre. Ti aspetto. A presto. Anzi, hasta la vista, da Jerry.
2: Hasta la vista.
1: Cari amici di Hasta la Vista, quest'oggi Azzurra protagonista di puntata anche con le sue scelte musicali e soprattutto con le dediche, con la dedica, perché questa sequenza è partita con una sua scelta, un brano che ha dedicato a un'ipotetica persona X che non abbiamo ancora capito chi è, non so se lo capiremo in questo momento del programma, però dobbiamo motivare la scelta del primo brano della sequenza musicale. Quindi, cara Azzurra,
3: allora,
1: a chi lo volevi dedicare il brano che non ci hai detto il destinatario?
3: Allora, diciamo che questa era diciamo la canzone che io avevo in comune con una persona a me molto vicina, con cui purtroppo non ho più rapporto.
1: Ah, ok.
3: E quindi
1: una persona importante della tua vita.
3: Sì, è stata una persona molto importante, però purtroppo, sai, si cresce, si prendono strade diverse, poi magari ognuno commette i propri errori, io ne ho fatti, lui ne ha fatti altri, e quindi si separano le strade. Però io ho voluto molto bene e quindi ho voluto, visto che mi hai dato insomma questa possibilità, volevo un po' omaggiare quello che era stato il nostro rapporto, che io comunque non rinnego.
1: Certo, anzi, noi oggi siamo il frutto del nostro passato e le scelte, anche magari le sofferenze, le situazioni difficili di vita ci rendono le persone che oggi siamo, quindi insomma diciamo che non rinneghi il passato, e anche i piccoli o grandi errori commessi sono il frutto della maturità che oggi hai e che riconosci, insomma. Ma perché quel brano, quello che abbiamo ascoltato all'inizio, perché quello e non un altro? Cioè, c'è un messaggio, un contenuto particolare in quella canzone?
3: Diciamo, non proprio nel significato della canzone in sé per sé, quindi non nelle parole del testo, però quest'artista, ossia Conan Gray, è sempre stato uno dei miei, diciamo, artisti internazionali preferiti, e quindi io ho, diciamo, questo vizio di costringere le persone a me vicine ad ascoltare la musica che piace a me. E quindi
1: molto democratica come scelta, devo dire.
3: Esatto, avevo costretto questa persona appunto ad ascoltare questa canzone che gli era piaciuta tantissimo, e quindi era diventata proprio la nostra canzone.
1: Pensavo che a costringerlo a sentire questa canzone, lui ha detto: sai che c'è, ascoltala da sola, io me ne vado. E quindi era quella la causa della rottura. No, sto scherzando. Ovviamente. Ok, quindi avevate questo artista in comune.
3: Sì.
1: Perfetto, bene. Senti, a proposito di artista, non te l'ho chiesto prima quando ci hai fatto sentire un pezzo live del tuo brano. Hai un artista preferito o artista preferita a cui ti ispiri nel genere, nello stile, magari nell'ambire ad essere un giorno come questo artista?
3: Allora, diciamo che non ho un artista come punto di riferimento, nel senso che ovviamente sono un artista emergente, tanto emergente, nel senso che sono proprio agli inizi, quindi devo ancora capire bene a quale genere io mi voglio effettivamente affiancare. Però ho tanti artisti che mi piacciono molto, anche perché io ascolto un sacco di musica diversa, quindi cerco di carpire un po' da un genere, un po' dall'altro.
1: Ok, quindi non hai un artista di riferimento, ma tanti generi a cui ti ispiri per prendere poi magari spunto. Bene, ricordiamo per l'ennesima volta il tuo profilo Instagram, per chi magari volesse iniziare a seguirti, conoscerti, sapere anche delle tue esperienze televisive, di tutto quello che hai fatto, che fai o che farai.
3: Allora, su Instagram mi chiamo z.etc.
1: Ok, che sarebbe eccetera. Ok, perfetto.
3: E
1: hai solo Instagram o
3: guarda,
1: anche
3: per il momento sì.
1: Ok.
3: Lo so, dovrei aprire TikTok perché è il social che va di più, lo farò prima o poi.
1: Mi raccomando, non Facebook, perché quello è da boomer.
3: Facebook ce l'ho, ma non mi ricordo mai come mi chiamo.
1: Ok, perfetto.
3: Vi direi, non lo so, una cosa per un'altra.
1: Va bene, adesso Instagram va benissimo quello, tanto insomma alla fine lì c'è tutto quello che ti riguarda. Allora, noi in teoria avremmo una sorpresa per te, ma non so se la sorpresa è pronta perché la dobbiamo un po' scartare, sta sorpresa a livello virtuale. Vediamo se la sorpresa è pronta ad entrare in campo. Fabrizio, benvenuto. Ciao. Qui ad Asta la Vista.
2: Ciao, grazie mille.
1: Diciamo che la sorpresa ce l'hai fatta doppia quest'oggi, perché tu sei tornato in trasmissione, eri stato sì. In una precedente puntata della scorsa edizione, quindi circa un anno fa.
2: Eh sì.
1: Ok. E quest'anno, oltre a tornare a trovarci in studio, hai portato Azzurra.
2: Ho portato Azzurra e mi sembra si stia divertendo.
1: Ma soprattutto sta familiarizzando con la radio. Tu l'hai già vissuta questa dimensione radio e adesso c'è lei come protagonista di puntata. Secondo te come sta andando? Tu che la conosci Azzurra da quanto tempo?
2: Ormai da quasi un anno.
1: Da quasi un anno, ok. Secondo te come se la sta cavando? Le sta piacendo o non vede l'ora di scappare via?
2: Ma secondo me è un po' emozionata e questo è palese, però immagino che le faccia piacere, la vedo molto carica.
1: Bene, allora facciamo la prova del 9. Azzurra, adesso ascolta bene perché io non l'ho chiamata a caso a lui. Fabrizio, secondo te un pregio e un difetto di Azzurra? Vediamo se lei temena o scappa lasciandoti qua.
2: Aia, mi sono impreparato. Allora.
1: Vabbè, puoi anche copiare, puoi barare. Tanto.
2: Allora, sicuramente un pregio è che è una persona che sa ascoltare.
1: Ok.
2: È una persona con cui si può tenere un discorso, si può parlare. Mm-hmm. Questa è una cosa che, perlomeno dal mio punto di vista, è sempre una bella qualità.
1: Bene, è un difetto?
2: È un difetto, così su due piedi, devo dire, mi viene un po' difficile.
3: Non ce li ho.
1: Un po'.
2: Oddio, non mi viene.
1: Ti sta guardando male, se cosa dici? Che se no a casa non torni.
2: Ve lo faccio sapere, se mi dovessi venire in mente ve lo faccio sapere. Un difetto.
1: Allora, facciamo il contrario, Azzurra, ti puoi vindicare in pochi secondi, un pregio, un difetto di Fabrizio.
3: Guarda, di difetti potrei fare una lista.
1: Sì. Hai visto?
3: Il principale è che è molto egocentrico. Molto.
2: Ecco, anche lei.
1: Ok, su, hai visto?
3: È vero.
1: Io l'ho fatto apposta la domanda perché anche lei, non più tu. Vabbè.
3: Molto egocentrico.
1: Io guardo un difetto, glielo posso trovare subito. A Fabrizio, ovviamente. Ah. Quindi vediamo se sei d'accordo, Azzurra. È che si è preso la patente nautica e non
3: e
1: te l'ha
3: non
1: detto.
3: Non te l'ha detto. Questa cosa è veramente sconvolgente.
1: Ci sei rimasta, guarda, male.
2: Tu non me l'hai chiesto. Io ribadisco questo concetto. Tu non me l'hai chiesto.
1: Amici, a microfoni spenti, prima durante la sequenza musicale è uscita fuori sta cosa che Fabrizio ha detto: in quest'ultimo anno ho preso la patente nautica. Giura, ma non me l'hai detto? Come ti sei permesso di prendere la patente nautica? Facciamo una cosa: adesso Tom manda la sequenza musicale, voi litigate e poi ci pensate il pregio e il difetto e viceversa, ok? Non volevo creare zizzania, ma adesso un momento di panico. Comunque, amici, momento Dance Story: due brani in sequenza della musica dance del passato. Ritorna qui con noi. Hasta la vista, continua.
4: Dance Story. Un tuffo nel tempo andato. Nuotando nel mare della musica dance che nessuno ha mai dimenticato. Per far riemergere il bel ritmo del passato.

0: Ciao a tutti gli ascoltatori di Hasta la Vista di Jerry Longo, sono Alessio Cigliano. Qualcuno di voi si ricorderà di Kenshiro, di Ken il Guerriero o del signor Spock dei film di Star Trek? Ecco, li ho doppiati io, sono la voce italiana, una delle tante voci italiane che fanno doppiaggio, e ringrazio Jerry perché fa una bellissima trasmissione. Un saluto a tutti gli ascoltatori, ciao!
1: Hasta la Vista,
2: Dance Story.
3: Un tuffo nel tempo andato, nuotando nel mare della musica dance che nessuno ha mai dimenticato. Per far riemergere il bel ritmo del passato. Solo il meglio dei ricordi sonori, con Hasta la Vista Dance Story.

0: Sì, caro Fabrizio, cara Azzurra, voi siete giovani, questa musica forse ve la ricorderete tramite qualche film o video, qualcosa, perché la musica dance degli anni 90, 2000, insomma, voi siete veramente giovani, però in fondo dance story, ricordi sonori e un momento della trasmissione di Hasta la Vista proprio pensato per riattivare quei ricordi sonori attraverso questi brani che poi spesso sono stati utilizzati anche in alcuni film e altri. Altre cose televisive. E tornando proprio al discorso video, film, eccetera, eccetera, questa tua esperienza televisiva che stiamo raccontando prima, tutti i giorni su Red 2 Bella Ma, dove ti vede anche protagonista nell'esperienza di montaggio video, poi lì secondo me qualche clip musicale, qualcosa, qualche spunto musicale lo devi tenere fortemente in considerazione,
1: sì,
0: per
1: sì,
0: poter
1: sì,
0: realizzare.
1: Sì. Perché comunque sia all'interno dei video devi inserire anche un po' di tracce musicali, mm-hmm, altrimenti per quello che è il mio gusto quantomeno, mm-hmm, risulta un po' smorto,
0: certo,
1: ovviamente.
0: Certo.
1: Poi comunque ho la fortuna che come prima esperienza televisiva sono in un programma in cui la musica bene o male è sempre presente, quindi
0: sì,
1: quella è una cosa veramente bellissima.
0: Sì, sì, sì. Tornando a voi, perché Fabrizio intanto ha preso spunto, quindi caro Fabrizio devi recuperare con questo mitico giro in barca, perché se no non ne usciamo, visto che abbiamo capito i pregi e i difetti, e nel frattempo Azzurra pure tu abbiamo un po' accennato ai pregi e ai difetti di Fabrizio, ma magari potremmo raccontarne altri, ma in una prossima circostanza. Invece adesso andiamo su cose belle. Voi vi conoscete da un anno, ma in questo anno di conoscenza un'esperienza simpatica che avete vissuto insieme, un qualcosa di originale che volete raccontare ai nostri amici in ascolto, da utilizzare anche come spunto per qualche sorpresa o qualcosa. È successo un episodio e soprattutto come vi siete conosciuti, se si può dire in radio.
1: Vai tu, sono curiosa.
0: Fabrizio, non te sbaglia, perché lei ci tiene, quindi mi raccomando le date.
2: Allora, racconto una cosa così che sì, a me faceva un sacco piacere, perché lei lavorava da Panorama,
0: sì,
2: lavorava al Banco Pane,
0: sì,
2: e quindi io ogni domenica andavo lì a prendere il pane.
0: Ma per lei?
2: Per lei, sì.
0: Ah, no, pensavo
2: allora,
0: per il pane.
2: Hanno un pane meraviglioso.
0: La scena
2: però
0: dei Fantozzico, gli armadietti pieni di pane.
2: Il pane era buonissimo, però effettivamente sì. E poi anche le pizzette con l'oliva, che ancora non fanno a Panorama. Quindi è un invito.
0: Ah, no, pensavo che dicessi che ancora ce l'ho a casa.
2: No, è un invito anche a Panorama a fare le pizzette con l'oliva. Si può, sì, si può.
0: Sì, certo, si può dire, certo.
1: Anche perché l'hai già detto.
0: Ok. E quindi tu andavi lì
1: ogni domenica, anche più volte al giorno, io non lo sopportavo più.
0: Bellissimo. Ma tu l'avevi capito, Azzurra, che lui veniva per te? Sì.
1: Sì, perché me lo diceva. Poi c'è stato un periodo quest'estate dove è partito con la barca.
0: Sì.
1: E quindi io sono stata una pacchia, perché per due settimane, tre settimane, ora non lo so precisamente, non c'era lui che veniva la domenica. È tornato poi un giorno in anticipo per la mia ultima domenica lavorativa e mi fa: sono tornato prima perché se no non potrò mai più venire da Panorama a chiederti il pane. E ho fatto wow, quanto sono felice.
0: Beh, sta cosa per noi inorgoglisce, devo dire che fa piacere.
2: Ma la barca spinta a tutta velocità
0: pur di tornare in tempo. Fantastico, sembra detto una fiaba. Cioè, questo episodio comunque ti ha fatto capire, Azzurra, che lui ci teneva a conoscerti e magari frequentarti un po' di più.
1: Ma secondo me si divertiva solo a darmi fastidio, perché poi lui mi chiedeva costantemente di tagliarglielo il pane, ed è una cosa che io devo fare tremendamente.
0: Quindi non era un piacere incontrarlo, anche per le cose di... Ma Fabrizio, tu perché le chiedevi di tagliare il pane? Per poter stare più tempo con lei davanti a chiacchierare?
2: Allora, sarebbe una motivazione molto romantica, però la verità è che lo portavo poi a mia nonna, e che quindi invece che farlo tagliare a lei preferivo farlo tagliare ad Azzurra.
0: Ah, vedi, io invece pensavo una cosa all'occasione per passare qualche secondo in più con lei. Senti, quindi molto tua nonna se muore di fame, perché insomma non credo che tu vuole porti più il pane.
2: Mia nonna continua a ricevere il pane, però tagliato da qualcun altro.
0: Ah, ok, non pensavo che nel frattempo avevi cambiato supermercato e adesso compravi il pane da un'altra parte, che sennò lei ti taglia le mani se sa una cosa del genere.
2: No,
1: anche perché è molto pigro, tra l'altro, e Panorama è il supermercato più vicino a casa sua.
0: Ah, ok, perfetto. Vabbè, questa è stata l'occasione per conoscervi, e poi vabbè, da lì avete capito che c'era comunque voglia di conoscervi di più, dai. da parte amici, c'è un silenzio in questa radio,
2: grazie,
0: che è bellissimo.
2: Grazie, io ringrazio.
0: Poverino, dai, ti ha portato in radio, sì, ti vuole portare, dai, in barca, ti aiuta anche magari a volte nelle tue cose personali, lavorative, insomma. Io prima ho sentito a microfoni spenti che dici dai, ti aiuto, quindi insomma è presente.
1: Sì, cerca di essere disponibile, questo è un pregio.
0: Siamo arrivati al pregio finalmente.
1: Poi, vabbè, sì, diciamo è una persona con cui è abbastanza piacevole passare il tempo, tranne quando si fissa sugli argomenti, perché ci sono dei periodi dove parla sempre ininterrottamente della stessa cosa e non accetta di parlare di altro, non ti ascolta proprio.
0: Ecco, quindi, ecco perché lui dice che sei una persona che ascolta, perché tu ascolti, sì, sì, sì, sì, cioè senti ma non ascolti, o ascolti ma non senti?
1: Beh, no, più dai, no, sento se, tutto.
0: Ok.
1: Poi alcune volte dico basta.
0: Basta, cioè.
2: Ascolta anche piuttosto interessato, dai.
0: Va bene, dai.
1: So fingere.
0: Io. Va bene, dobbiamo portare a casa la trasmissione, quindi poi litigate, microfoni spenti, fuori onda. Senti, adesso vabbè, non voglio farmi gli affari vostri, ma un po' si è capito. Ma state insieme?
1: No.
0: No, no. Ancora no.
1: No, mai.
2: No, mai. Non siamo mai stati insieme.
1: Mai proprio.
2: No.
0: Mai Stati Uniti, che non è il titolo del film.
2: No, siamo amici.
0: Da... Amici.
2: Sì.
0: Ok, vabbè, però l'amicizia a volte fa dei giri molto. No, no, proprio no, no, no, non insieme.
2: Non succederanno in questo caso.
1: Non in questo caso.
0: Non in questo. Va bene, allora vi ospito tra un anno e vediamo gli sviluppi. Perché, so, però siete single tutti e due?
1: Io no.
0: Ok, perfetto. Allora ritiro quello che ho detto, perché sennò qualcuno ci potrebbe rimanere male. Quindi vabbè. No, perché adesso devo dire, ho visto molta complicità, molta amicizia, molto affetto. Quindi questo mi ha tratto in inganno. Pensavo che ci fosse dell'altro, però insomma è bella l'amicizia, soprattutto quando è così spontanea e leggera, e soprattutto con questo spirito di grande leggerezza, come abbiamo raccontato fin qui. Ragazzi, noi abbiamo quasi finito la trasmissione. Vediamo se Tom riesce a farci la sorpresa che abbiamo preannunciato prima. Amici, rimanete ancora con noi, sorpresa per voi e anche per noi, perché Tom ovviamente sta sempre sul pezzo. Rimanete lì perché tra poco saluti finali. Hasta la vista, continua.

0: Basta la vista.
1: Allora, siete stati comodi? Avete saccheggiato l'angolo bar? Avete preso il caffè o quello spilorcio di Jerry non ve l'ha proposto? Vabbè, comunque, ci sentiamo la prossima settimana. Eh sì, è finita Hasta la Vista. Alla prossima con nuove storie, nuovi mestieri e nuovi racconti.
2: Eh sì, amici di Hasta la Vista, abbiamo finito questa puntata odierna, anche con la sorpresa che ti riguarda, Alice, scusami, Azzurra. Eh no, questo è Tom che mi distrae di continuo, ti ho chiamata Alice, non so, mi è uscita Alice. Va bene, sarà forse una delle prossime ospite della puntata futura, chi lo sa. Comunque, Fabrizio, Azzurra, siamo in sigla finale, com'è andata?
3: Bene, dai, mi sono divertita.
2: Bene, secondo te com'è andata, Fabrizio?
4: Secondo me è andata molto bene, dai.
2: Se l'è cavata molto bene,
4: disinvolta. Tolta l'emozione, è andata molto bene.
2: Decisamente sì. Con te, Azzurra, ci vediamo tutti i giorni, ti vediamo tutti i giorni su Rai 2 alle 15.27 con Bella Ma.
3: Sì.
2: Ok, quindi e poi con il tuo profilo Instagram.
3: Sì, su Instagram
2: z.etc. Bene, vedi, ormai l'ho imparato a memoria. Magari col nome mi confondo, ma col profilo invece ci siamo. Allora, visto che siamo in sigla, saluti da fare. Inizio da te, Fabrizio. Chi vuoi salutare in ascolto?
4: Io vorrei salutare il mio amico Marco e il mio gruppo dell'università. Poi altri amici, parenti, zii, cugini, eccetera, eccetera.
2: Tutti. Quindi, caro Fabrizio, sei venuto due volte in trasmissione e adesso devi tornare una terza.
4: Vediamo se riesco a trovare un'altra voce interessante.
2: Certo, magari la tua futura fidanzata.
3: Poveretta.
2: Vediamo. Come poveretta? Va bene, Azzurra, adesso a te il microfono per i saluti finali. Chi vuoi salutare?
3: Risaluto la mia famiglia e tante belle cose a tutti.
2: Bene, grazie di aver accettato l'invito. Spero veramente che tu ti sia sentita a tuo agio e ti auguriamo tanta fortuna per la tua carriera televisiva, artistica, canora e per tutte le belle idee future per i bei progetti che andrai a realizzare in futuro.
3: Grazie mille, è stato un piacere.
2: Grazie a te davvero del tempo che hai dedicato ad Hasta la Vista. Amici, noi torniamo tra 7 giorni sulla vostra radio preferita, noi ci saremo, voi non mancate, stesso giorno, stessa ora, stessa radio, stesso Jerry, stesso Tom, ma come sempre ospite rigorosamente diverso. Ragazzi, vi devo fare l'ultimissima domanda che forse Fabrizio conosce la risposta. Come si salutano gli amici in ascolto?
4: Hasta la vista.
2: Bravo, tu lo sapevi, lei no, ma lo dobbiamo dire in coro al mio 3. Quindi, 1, 2, 3. Hasta la vista. Ciao Fabrizio, ciao Azzurra.
3: Ciao.
2: Ciao.

0: vista.
1: Hasta la vista, un'inedita trasmissione radiofonica dove i veri protagonisti sono i diversi racconti di vita dei molti ospiti che in ogni puntata affiancano Jerry Longo alla conduzione. Storie,

0: Hasta la vista.
1: Hasta la vista è ancora in pista. Con questa nuova stagione, Hasta la vista prosegue il radioso percorso partito nel 2012, tagliando il prestigioso traguardo della 15ª edizione, con cifre da record. Numerosi importanti artisti conosciuti, decine e decine di radio coinvolte, centinaia di ospiti incontrati, circa 650 puntate realizzate, oltre 1100 ore di diretta. Tanti numeri, ma una sola certezza. Anche per questa nuova stagione di Hasta la vista, noi ci saremo. Voi non mancate.
2: Su Radio Tigullio va ora in onda.
3: In questa vita frenetica, in questa vita che tutto corre, in questa vita che tutto è subito. No, c'è un momento anche per te. Un momento in cui tutto quanto deve rallentare, dove tutto quanto deve essere a portata di cuore. Love in the world. Love in the world. La musica del cuore. Love in the world. Ora, in studio, Alessandra Sassa.
4: Ed eccoci qui per una nuova puntata di Love in the World con la vostra Alessandra Sassa. Spesso vi dico che Love in the World tocca diversi temi: l'amore in generale, l'amore per il mondo, l'amore per un compagno, una compagna, un'amicizia, per il proprio lavoro, ma anche l'amore per gli animali. Ebbene sì, forse non abbiamo mai affrontato insieme questo argomento. La puntata di oggi è proprio dedicata all'amore per questi esserini a quattro zampe, volatili che sia, insomma, nei confronti degli animali. Chi vive con un animale da compagnia sa di cosa parliamo. È un sentimento che non si può spiegare a parole e che purtroppo alcune persone non riescono nemmeno a capire.

Si devono amare gli animali per essere più vicini a Dio, perché ti danno tutto senza chiedere niente, perché contro il potere dell'uomo con le armi sono indifesi, perché sono eterni bambini, perché non conoscono il denaro e si consolano solamente con un posto dove rifugiarsi dal freddo, perché si fanno capire senza proferire parole, perché non conoscono invidia né rancore, perché il perdono è ancora naturale in loro, perché sanno amare con lealtà e fedeltà, perché vivono senza avere una lussuosa dimora, perché non comprano l'amore, semplicemente lo aspettano, perché sono nostri compagni, eterni amici che niente potrà separare, perché sono vivi. Per questo e altre mille cose meritano il nostro amore, se impariamo ad amarli come meritano, saremo molto vicini a Dio.

Ed è proprio così, come le parole che abbiamo ascoltato, così intense e profonde nei confronti di questi animali, di questi esseri a quattro zampe, non solo, che accompagnano le nostre esistenze. I nostri piccoli amici rallegrano le nostre giornate giorno dopo giorno attraverso un amore appunto incondizionato nei confronti di noi padroni, senza mai aspettarsi qualcosa in cambio. In fondo cos'è che desiderano? Un po' di coccole, un po' di gioco, del cibo, dell'acqua fresca e tanto affetto. C'è molto da imparare, molto, ma molto da imparare dagli animali.

Le parole più belle sono proprio quelle dettate dal cuore di Madre Teresa di Calcutta sugli animali. Perché amare gli animali? Perché ti danno tutto, senza chiedere niente. Perché contro il potere dell'uomo, con le armi, sono indifesi. Perché sono eterni bambini, perché non sanno cos'è l'odio né la guerra. Perché non conoscono il denaro e si consolano solamente con un posto dove rifugiarsi dal freddo. Perché si fanno capire senza proferire parola. Perché il loro sguardo è puro come la loro anima. Perché non conoscono né l'invidia né il rancore, perché il perdono è ancora naturale in loro. Perché vivono senza avere una lussuosa dimora, perché non comprano l'amore, semplicemente lo aspettano, e perché sono i nostri compagni, eterni amici che niente potrà separare, perché sono vivi. Per questo e altre mille cose meritano il nostro amore. Se impariamo ad amarli come meritano, veramente saremmo molto vicini a questa entità superiore che può essere Dio, Allah, qualsiasi entità, insomma. Queste sono le meravigliose parole di Madre Teresa di Calcutta, che dovremmo tutti noi farne sempre tesoro.

E proprio come disse Madre Teresa di Calcutta, gli animali sono i nostri amici incondizionatamente, che ci danno tutto senza chiedere nulla, però soprattutto, cari amici e care amiche, dobbiamo tenere a mente che sono esseri viventi, che bisogna amare, di cui bisogna prendersi cura. E soprattutto, e questo lo ribadisco a caratteri cubitali, che vanno rispettati. Chi ha un animale da compagnia, io ad esempio ho 3 gatti, nella propria famiglia, oppure conosce qualcuno che ha animali da compagnia, sa bene l'importanza del ruolo che hanno, perché sono appunto membri della famiglia. Questo non bisogna dimenticarlo mai. Se si prende un animale, diventano veramente poi membri della famiglia e hanno bisogno di tanto, tanto, tanto, tanto love.

fondo è sempre esistita una relazione molto molto stretta tra gli umani e gli animali, soprattutto con cani e gatti. Pensiamo ai secoli passati, insomma, si sono succeduti diverse figure importanti, sempre accompagnate da un cane, da un gatto o da qualche altro animale caratteristico. Inoltre sono stati fatti diversi studi che hanno dimostrato come gli animali possano influenzare positivamente il nostro stato di salute e addirittura curare alcune malattie. Per questa ragione e per tante tante altre dobbiamo sempre rispettare gli animali e mi raccomando, in nessun caso vanno maltrattati o abbandonati al loro destino. Penso magari alle festività natalizie, alle festività pasquali, all'estate, quando molto spesso gli animali che prima erano l'oggetto del desiderio magari del proprio figlio, con l'avvicinarsi delle vacanze, magari diventano un peso e vengono abbandonati o portati di nuovo nei canili o nelle colonie feline. No, questo non deve essere fatto. Mai maltrattarli, mai abbandonarli al loro destino. Non sarebbe assolutamente giusto.

E non pensiamo che un animale da compagnia possa essere un giocattolo. Lo dico soprattutto magari ai bambini o a quei genitori che, pur di accontentare sempre i propri figli, prendono anche l'animale, però poi viene trattato tra virgolette come un giocattolo. Perché in realtà l'animale da compagnia è un essere vivente, con sentimenti, con emozioni. È un amico fedele che non ci tradirà mai, mai e poi mai. Quindi per quale malsana ragione dovremmo tradirli noi? Soprattutto mi rivolgo a chi è genitore. Insegnate sempre ai vostri figli e ai vostri bambini il rispetto non soltanto degli esseri umani, ma anche proprio degli animali. L'essere dei buoni genitori credo che implichi veramente un gran numero di cose, tra cui e soprattutto l'insegnamento di valori, di principi sani, principi corretti, come il saper proprio trattare correttamente il proprio animale da compagnia. In questo modo sicuramente si eviterà per voi genitori in futuro che un vostro figlio maltratti o abbandoni gli animali. Anche perché per vostro figlio voi siete il modello da seguire in fase di crescita. I bambini, ricordiamoci che compiono i comportamenti degli adulti. Quindi, cari genitori, amici che siete appunto genitori, la vostra forma di parlare, i vostri atteggiamenti vanno molto a influenzare il bambino. È anche per questo che bisogna approfittare di questa fase quando sono piccini per insegnare che bisogna rispettare gli animali. Quindi bisogna nutrirli, giocare con loro, portarli in strada se si tratta appunto di cani che hanno bisogno di fare i propri bisogni fuori. Comunque, in nessun caso gli animali vanno mai, mai picchiati, mai.

fondo forse la migliore maniera, il miglior modo di educare i bambini verso questi valori di cui abbiamo parlato un attimo fa è proprio adottare un animale da compagnia. E non importa il tipo di animale. Secondo me invece è fondamentale dare importanza al momento in cui si adotta un animale, insegnare che magari gli animali non si comprano, ma al contrario si adottano. In questo modo non li associano i bambini ad oggetti, ma appunto ad essere viventi. Ad esempio, mi viene da pensare che si potrebbe spiegare ai bambini che ci sono molti animali abbandonati in rifugi provvisori, che sono in stallo in qualche famiglia, in attesa appunto di una famiglia vera e propria che li adotti e li possa integrare perfettamente nel proprio nucleo familiare. Sicuramente in questo modo i bambini, i vostri figli, diventeranno degli adulti più responsabili, educati verso valori corretti, verso il rispetto degli animali, e saranno anche più umani e sicuramente rispetteranno di più l'ambiente. In fondo vi ricordate le parole saggissime del grande Mahatma Gandhi? Un paese, una civilizzazione si può giudicare dal modo in cui tratta i suoi animali.

avete mai pensato che amare un animale, nell'amare un animale c'è anche tanta intensità? In realtà questo concetto l'ha espresso molto bene il padre della psicanalisi, Sigmund Freud. Lui diceva che i motivi che ci portano ad amare un animale con tanta intensità si comprendono quando consideriamo che il suo è un amore privo di ambivalenza. La relazione che abbiamo con gli animali in pratica è libera di conflitti insopportabili della cultura. Freud diceva che i cani, ad esempio, non hanno una personalità divisa, la cattiveria dell'uomo civile o la vendetta dell'essere umano contro la società a causa delle restrizioni che impone. Infatti, secondo lui, il cane possiede la bellezza di una esistenza completa in sé e che, nonostante tutte le divergenze in termini anche di sviluppo fisico, c'è veramente un'affinità intima, una sorta di solidarietà indiscutibile. Molto più gradevoli sono le emozioni semplici dirette dei cani quando muovono magari la coda per la contentezza o magari abbaiano per esprimere dispiacere. Ci ricordano un po' gli eroi della storia, no? E sarà per questo motivo che molti cani si dà anche proprio il nome, a molti cani si dà il nome di uno di questi personaggi storici. Così diceva sempre questo padre della psicanalisi immenso quale Freud.

Sicuramente se pensiamo all'età che possono raggiungere cani, gatti, adesso io parlo dei cani e gatti perché sono gli animali da compagnia più usuali, poi certo ci sono i pesci, i canarini, c'è chi addirittura poi anche degli animali tipo i rettili, l'iguana, oppure le tartarughe, ecco. Comunque sia, prendiamo come campione il cane e il gatto, in media vivono dai 12, 15, 16, 17 anni. E questo sicuramente è un po' una beffa. E questo perché? Perché ci spinge a dirlo il dolore immenso che si sente, che si nutre quando lo perdiamo, quando perdiamo la possibilità di condividere la vita con il nostro amico quattro zampe. A me è capitato tantissimi anni fa con il mio primo gatto e vi posso garantire che non c'è un giorno ancora oggi che io non pensi al mio primo grande amico a quattro zampe, gatto Matisse. Il tempo che passiamo in realtà con la compagnia di un cane, di un gatto, insomma, l'amore che condividiamo sembra troppo poco. Pensare 12, 15, 16 anni. Se ci fermiamo a guardare gli anni trascorsi insieme a lui, con gli occhi della tenerezza e dell'amore, con il love, ci rendiamo veramente conto come il tempo vola. Quella sensazione del tempus fugit, no? Che avvertiamo quando magari in una carezza sentiamo il suo cuore battere nel nostro. Ed è uno strano contrasto quando ogni volta che lo salutiamo e condividiamo del tempo con lui, sentiamo che questo amore è veramente infinito.

E voi avete mai pensato ai superpoteri che hanno i nostri amici a quattro zampe? Io mi ricordo perfettamente che il primissimo gatto che ho avuto, gatto Matisse, ogni volta che non stavo bene avevo subito un intervento al piede, e lui puntualmente si veniva la sera quando andavo a dormire sempre a mettere vicino ai piedi per cercare come di togliere un po' la negatività, il male che potevo avere. D'altra parte il gatto, lo sappiamo, ha dei precedenti illustri nel mondo egizio, pensiamo un po' al mondo egizio. Ecco, i superpoteri degli animali, un'arma di bontà di massa, insomma. I nostri animali del cuore hanno una infinità di superpoteri che li rendono speciali e che ci riempiono di motivi per amarli con veramente grande intensità. Se facciamo una lista di tutti i modi in cui riescono a sorprenderci, io sono sicura che non smettiamo più di sorridere. Amare un animale vuol dire lasciarci stupire dalla sua capacità di predire anche il futuro. Direte, ma cosa dice la Sassa? Sì, o di sentire che stiamo arrivando a casa. Puntualmente quando io apro la porta di casa, i miei tre gatti sono già lì attaccati alla porta, per come se sentissero l'ascensore che sta arrivando. La bellezza degli animali è proprio questo, ed è stupendo quello che si riesce ad ottenere con loro, quell'empatia, quella capacità di entrare in sintonia con, da parte loro, con il nostro stato emotivo, e di offrirci in ogni momento conforto, energia, positività, amore. Eh sì, perché l'amore, questo love, non è soltanto il nostro per loro, ma anche il loro per noi.

E sicuramente le persone che condividono la propria vita con un animale parlano sempre con orgoglio della sua bravura, delle sue capacità di esprimere adorazione. Io lo faccio sempre. E quanto ci spiace magari dover andare a lavorare, un po' come lasciare i bambini all'asilo o i bambini a casa con i nonni o con la babysitter, insomma. E ci spiace magari andare a lavorare, doverli lasciare proprio da soli in casa, ma d'altra parte non si può fare diversamente. I loro occhi che implorano di stare a casa con loro ci colmano magari di dolore, ma quanta allegria ci danno quando noi ritorniamo e ci inondano di felicità. Sono veramente meravigliosi, quanto ci possono donare, quanto ci possono donare. Sono veramente, indubbiamente, secondo me, i migliori terapisti per molti di noi. La loro nobiltà e bontà non hanno limiti. Si potrebbe dire che finché non siamo un animale, una parte dell'animale è dormiente. O meglio, dell'animale, del suo essere. Noi amandolo risvegliamo anche la sua anima, la nostra anima. Esiste nella nostra anima una parte riservata ad amare un animale, alle possibilità di godere del suo amore incondizionato e delle sue lezioni.

0: Gli animali sono veri maestri dell'amore. E perché ogni secondo al loro fianco è un regalo inestimabile. Amare un animale è una delle esperienze più meravigliose al mondo. Chi l'ha provato lo sa. Alessandra Sassa vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima puntata con Love in the World, perché Love in the World è anche questo. Amore, amare, in tante forme. Buona settimana e sempre con tanto love.
1: Radio Tigoli Activity, la musica che vuoi ogni giorno.

0: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma è una presa d'archivio.
1: Su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di
2: L'eccellenza è nella selezione. Solo musica italiana. La musica più bella, la più selezionata, scelta apposta per te. 5

muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Facci sentire un'altra musica, una nuova canzone. Muoviti.

0: muoviti, muoviti.
1: Benvenuti a Musicalmente Italiana, la voce che vi terrà compagnia è quella di Carla. Siamo partiti con un classico di Edoardo Bennato, gettonatissimo negli anni 80, ma che riascoltiamo sempre con grandissimo piacere. E da un Bennato ad un altro, questa volta parliamo di Eugenio, anche lui tra i grandi maestri della musica popolare italiana, che è giunto a quasi 50 anni di carriera. In questi giorni è uscito un nuovo brano coloratissimo, si chiama Musica del Mondo.
2: Solo buona musica per voi.

Hilda Bash hanno continuato a farci ballare la dance degli anni 2000 con questo pezzo visto, rivisitato, ma il ritmo è quello giusto. Aggiungiamoci anche, oltre che ad essere veramente bravi, hanno scelto un campionamento con i fiocchi, con Too Much Heaven degli FL65. Altrettanto ha fatto Alessandra Amoroso nello stesso anno, omaggiando i DB Boulevard.

qualche accenno sul prossimo classico, che possiamo considerarlo tra i migliori capolavori scritti in collaborazione tra Mogol e Mario Lavezzi, presentato nel 1988 dalle voci di Lucio Dalla e Gianni Morandi, che inizialmente fu proposto a Mina. Il brano doveva essere introdotto con Cara in te ci credo, ma Mina non l'ha convinta, non lo sentiva suo, quindi venne successivamente proposto a Dalla, felicissimo di cantarla, che ne cambiò le parole iniziali: Vita.

0: Voglio usare solo tre aggettivi per questo capolavoro: bellissima, romantica ed emozionante. Stella mia, entrata di diritto nella storia della musica italiana con la voce di Ron. Grande successo radiofonico uscito nel 1998. Andiamo ora a Festival Bar del 2007 con il maestro Pino Daniele, che si presenta sul palco di Catania con un look rinnovato, totalmente sbarbato, per presentare un samba dal nome Rum e Coca, che utilizza per non pensare che l'indomani dovrà lasciare La Habana e abbandonare la sua signorita che non può più portare con sé.
1: La radio, la radio, la radio.
2: Anda, chico.

0: 10 tracce tutte meravigliose tra inediti e nuove versioni che compongono questo album di Gigi D'Alessio intitolato Fra. Questa era Io vorrei, interpretato con Ernie ed Elodie.
1: Alza la musica e abbassa i pensieri. Vivi questa grande

Quanto fiato, credimi ancora, già all'epoca candidato alla vittoria del festival, qui siamo nel 2010, quando appunto Marco Mengoni arrivò solo terzo, prima di lui incredibilmente Pupo ed Emanuele Filiberto in veste di cantante. Non sono mancate le solite critiche a cui ci ha abituato Morgan, che accusò Mengoni di aver copiato parte del ritornello da un brano che gli era stato presentato come possibile inedito da cantare durante il talent show X Factor, di cui Morgan era il coach all'epoca, durante la stagione in cui Mengoni vinse. In questo periodo, come giusto che sia, piovono remix che ben si adattano alla bella stagione. È arrivato anche quello rimaneggiato dal DJ producer italiano quasi numero uno del mondo Capri Ponte su Karma dei The Colors, con un video in cui il DJ e la band si trovano in studio di registrazione a parti invertite, ovvero Stash in console e Gabri al microfono.

0: media per me,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per lei,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per me,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per lei,
1: due.
2: Facciamo anche quattro con questo caldo. La carriera di Carbrave ha preso una strana piega. Sarà perché il mercato della musica viaggia su ritmi insostenibili ed ogni artista sembra sia in dovere di pubblicare decine di collaborazioni o di singoli l'anno. Forse il motivo della sua assenza è che potrebbe essere rimasto fuori da queste dinamiche e chissà se il suo prossimo prodotto sarà capace di sorprenderci o semplicemente quest'estate per lui sta tardando più del previsto ad arrivare. Ancora un buon ascolto da Carla. Per il disco Ricordo torniamo veramente molto indietro al 1968 con un pezzo presentato a un disco per l'estate da un certo Maurizio, scomparso poi nel 2015, che diventò conosciuto proprio grazie a questo brano e che, essendo un bel ragazzo, intraprese anche la carriera di attore di fotoromanzi. Poche le apparizioni negli anni successivi, un tipo molto particolare lui, tanto che durante un concerto del 1978, per rispondere a una contestazione del pubblico, si tagliò volontariamente un dito. Molti però ritennero fosse un trucco. La versione che ho scelto è quella di Claudio Baglioni dall'album Quello degli altri, tutto qui, del 2006.

C'è un'interessante recente ricerca condotta dalla Queen Mary University di Londra che riguarda la musica in generale, anche quella italiana ovviamente, che evidenzia come le melodie delle canzoni, soprattutto negli ultimi 70 anni, sono diventate sempre più semplici, soprattutto con l'avvento di nuovi generi come la disco music e successivamente con l'esplosione della musica digitale. Il risultato è che la complessità dei ritmi delle canzoni e degli arrangiamenti è diminuita, mentre aumentata la complessità di altri elementi musicali, come il numero medio di note suonate al secondo. Complice anche l'incremento dell'uso dei workstation audio digitali, che hanno consentito la riproduzione ripetuta in audio in loop, che permette di esprimere la complessità musicale attraverso la qualità del suono piuttosto che verso la melodia, che spiegherebbe anche l'attuale successo delle canzoncini di facile e veloce ascolto, molto più semplici da memorizzare soprattutto per un pubblico molto giovane. Intanto arriva il nuovo singolo di Dito nella Piaga, ci fa ballare con il nuovo singolo, si chiama Latitante.

0: alza la radio, alza la musica.
1: Alza la musica,
2: alza la radio, la radio, la radio, la radio.
0: Vivi questa grande emozione. Alza la radio, alza la musica.
1: Alza la musica.

Fuoco nel fuoco, Eros Ramazzotti, che nel 2000 fece un colpo grosso riarrangiando questo singolo facendosi accompagnare dalla magica chitarra di Carlos Santana. Il tempo purtroppo passa velocemente, per cui ascoltiamo l'ultimo singolo in programmazione per oggi, che ci arriva come un missile dal 2018, dalle voci di Fra Quintale e Giorgio Pasquale.

0: dagli studi di Roma avete ascoltato Musicalmente Italiana. Musicalmente Italiana, un programma ideato e condotto da Carla Vetturini.
1: È sempre un grande piacere passare quest'ora in vostra compagnia, ma ora devo proprio salutarvi. Grazie a tutti per l'ascolto. Una risentirci da Carla. Ciao.
2: Radio Tigullio presenta
3: Così è cosa, Radio Show, sempre qui con te.
4: Così è cosa, Radio Show, e anche questa settimana qui con voi. Io sono, ragazzi, Stella.
5: E io sono Teo.
4: Qui c'è con me Teo.
5: E ragazzi, questa è la puntata 45 di questa stagione ed è anche l'ultima.
4: Poi noi andiamo in ferie.
5: Poi noi ci prendiamo un po' di tempo per ricaricare le batterie e tornare a settembre più forti che mai.
4: Esatto.
5: Quindi iniziamo. Ringraziamo dopo. Perché
4: no,
5: se no mi viene subito
4: sul finale,
5: mi commuovo
4: ci viene
5: subito
4: magone.
5: E non. E niente.
4: Fra pochissimo ascolterete una clip che sarà l'incipit per la puntata di oggi.
5: Esatto.
4: E ora?
5: Sigla!
4: Sigla!

0: Signore e signori, su queste frequenze va ora in onda Così e Cosà Radio Show, un programma di...
1: Dai Stella Mucala, al mio 3, 1, 2, 3, sigla!
2: Ti piace?
3: Fantastico!
1: Così e Cosà!
3: È puro divertimento!
0: Oggi una grande puntata di Così e Cosà.
4: Ma porca vacca, ma una cosa incredibile oggi.
5: La mia politica è sempre la cosa migliore. Lasciare stare. Vuoi passare la notte al motel? Visto che ho fatto? Non ho lasciato stare.
6: Harry.
5: Ho detto ok, invece
6: Harry.
5: Ho fatto il contrario.
6: Harry.
5: Che c'è?
6: Noi saremo soltanto amici, ok?
5: Certo, amici. È la cosa migliore. Ti rendi conto, vero, che non potremo mai essere amici?
6: Perché no?
5: Beh, ecco... E guarda che non ci sto provando in nessunissimo modo. Uomini e donne non possono essere amici perché il sesso ci si mette sempre di mezzo.
6: No, non è vero. Io ho tantissimi amici maschi e il sesso non c'entra per niente.
5: Non è così.
6: Sì, invece.
5: No, invece.
6: Sì, invece.
5: Tu credi che sia così?
6: Stai dicendo che io ci vado a letto senza accorgermene?
5: No, sto dicendo che loro vogliono venire a letto con te.
6: Non è vero.
5: È vero.
6: Non è vero.
5: È vero.
6: E come lo sai?
5: Perché nessun uomo può essere amico di una donna che trova attraente. Vuole sempre portarsela a letto.
6: Allora stai dicendo che un uomo riesce a essere amico solo di una donna che non è attraente?
5: No, di norma vuole farsi anche quella.
6: Ma se lei non vuole venire a letto con te?
5: Non importa, perché il click del sesso è già scattato. Quindi l'amicizia è ormai compromessa e la storia finisce lì.
6: Ah, credo che non saremo amici allora.
5: Credo di no.
6: Ah, è un peccato. Eri l'unica persona che conoscevo a New York.

0: Cosiettova Radio Show è con voi anche questa settimana. E avete sentito pochissimo, pochi secondi fa, avete sentito una clip particolare di Harry Ti Presento Sandy.
1: Assolutamente, un film cult degli anni 80.
0: Un film cult degli anni 80, dove loro due disquisiscono sul fatto
1: l'amicizia tra uomo e donna.
0: Esatto, se si può essere amici oppure no.
1: È una bella diatriba, una bella diatriba.
0: È vero.
1: Soprattutto in questo periodo estivo, dove insomma il flirt, flirt non manca mai, giusto?
0: Esatto.
1: E quindi abbiamo deciso di cavalcare l'onda dell'estate dei flirt per capire e addentrarci un po' in questo discorso, se l'amicizia tra uomo e donna
0: può esistere, non esiste. Secondo te, perché qua ci vogliono le opinioni personali, Teo, tu la ragioni come Harry?
1: Allora, ti devo dire, un tempo sì, ero molto pragmatico su questa cosa e devo dire che la pensavo come lui, insomma, prima o poi lo metto, anche la donna di per sé, se si comincia a provare un minimo di attrazione,

0: sì. tal proposito avrei da raccontarti una cosa.
1: Vai, vai.
0: Allora, tempo fa avevo un fidanzato e avevo un miglior amico, una persona con cui avevo una complicità esagerata. Questo miglior amico era anche piuttosto belloccio,
1: bene.
0: E stavamo insieme parecchio tempo e stavamo bene insieme. Questo mio fidanzato ha voluto conoscere questo mio amico, perché secondo lui, nella sua ipotesi, era una minaccia, no? L'ha voluto conoscere. Nel conoscerci insieme ha detto: cavoli, ma siete stati così bene insieme, ma perché non siete mai stati insieme? E io e lui ci siamo guardati e abbiamo detto: perché? Perché non converrebbe. Cioè, nel senso che rovineremmo l'amicizia.
1: Ah, è bello.
0: E ci mancherebbe troppo l'essere amici.
1: Allora ragazzi, il discorso si fa bello intenso. Poi verremo anche da voi a chiedervi la vostra. Adesso spazio al nostro spot jingle e torniamo tra qualche secondo.

0: Bazar Radio Show, ben ritrovati in questa purtroppo ultima puntata di stagione, ma visto che siamo nella fine di luglio, inizi di agosto, e l'estate si sa è pregna proprio di flirt, di nuove scoperte, di nuove amicizie, ci siamo chiesti, partendo dalla clip del famoso film Ti presento Sally, se l'amicizia tra uomo e donna può esistere oppure no. Allora, io e Stella abbiamo detto la nostra, però si è espressa anche la psicologia, no?
1: Certo.
0: E dice che effettivamente molte persone sono convinte che non possa esistere una relazione puramente amichevole e disinteressata tra due persone di sesso diverso, perché inevitabilmente una delle due nel corso del tempo finirebbe per essere attratta o addirittura innamorarsi dell'altra.
1: Vabbè,
0: questo è quello che dice la psicologia.
1: Sì, però noi abbiamo anche comunque il libero arbitrio, nel
0: certo,
1: senso,
0: possiamo
1: decidere. Siamo dotati di una capacità di decisionale,
0: quindi... Ma la carne è debole. La carne è debole.
1: Vabbè, sì, anche questo è vero.
0: La carne è debole. Bisogna essere proprio dei vegani convinti, perché come disse un nostro grande maestro.
1: Bella, questa so già cosa devi dire.
0: Ecco, una tigre
1: non può
0: diventare
1: vegetariana.
0: E lo salutiamo,
1: è vero,
0: lo salutiamo,
1: però,
0: il grande Raffaele Morelli.
1: Esatto,
0: grazie.
1: Salutiamo
0: per le
1: perle che ci ha regalato nel tempo. Però effettivamente non lo so, io ne conosco tante di coppie che sono amiche,
0: allora,
1: amiche.
0: Tu prima hai detto che effettivamente avevi un grande amico che era pure belloccio, no?
1: Sì, è
0: quindi
1: vero.
0: Probabilmente potremmo sancire che la bellezza non fa il 100% della cosa, ci deve essere quell'1% di chimica, di attrazione.
1: Perché non è detto che è bello ciò che piace, si dice che è bello ciò che piace,
0: esatto.
1: No? E non ciò che è bello, perché magari una persona può anche essere bella, ma non avere in sé quelle caratteristiche che ti attraggono fisicamente.
0: Giusto.
1: No? Potrebbe anche essere così, oppure potrebbe anche essere che magari è bello, attraente, tutto quello che vuoi, ma quello che tu cerchi in un uomo che non sia un amico, in realtà è qualcosa di diverso.
0: Allora è giusto. Infatti la psicologia dà delle regole, se volete seguirle, e come diceva Stella, se siete dotati di un super arbitrio forte che vi fa scegliere se fare una cosa piuttosto che no, ci sono delle regole per rimanere amici. Ad esempio, bisogna essere onesti l'uno con l'altra, bisogna essere d'accordo, e entrambe le persone devono essere propense dall'escludere il rapporto sessuale dalla relazione, quindi
1: certo,
0: ci si siede al tavolino e si dice noi siamo amici e guai a chi si tocca, giusto.
1: Però questa cosa io l'avevo fatta col mio amico,
0: vedi
1: noi a tavolino, quando abbiamo capito che eravamo molto amici, ci siamo seduti proprio a tavolino davanti a un caffè e abbiamo detto, allora io e te basta.
0: Allora amici, ritorniamo tra pochissimo perché è un argomento caldo e fra poco lanciamo anche la nostra CTA, la Call to Action, vogliamo sapere la vostra.

0: Radio Tiguglia Activity, con te sempre. Stai ascoltando
1: Così Cos'ha Radio Show. Così Cos'ha Radio Show, e siamo arrivati al momento in cui interpelliamo voi, i nostri amici più fidati. E allora, lo spunto di discussione è: uomo e donna possono essere amici? Lo chiediamo a voi questa volta.
2: Lo chiediamo a voi, scriveteci a diretta@cosiecosa.com.

0: Radio Show. Oggi si parla dell'amicizia tra uomo e donna, se sì o se no. E stavamo dicendo quali sono un po' le regole che dovrebbero farti capire che non puoi non esserci amicizia.
1: Esatto,
0: no?
1: Le ha dettate la. No, che
0: il contrario, che può esserci l'amicizia.
1: Che può esserci.
0: Allora, dicevamo prima che bisogna essere onesti l'uno con l'altro, che bisogna pattuire di escludere il sesso dalla relazione, poi bisogna rispettare i partner, perché
1: esatto,
0: magari tutti e due gli amici hanno
1: occupati,
0: altri partner,
1: giusto,
0: no?
1: Certo.
0: Bisogna rispettare i partner. Ho una domanda per te.
1: Dimmi.
0: Ma aspetta, ti dico prima l'ultima. E sì. L'ultima è invece saper mantenere i segreti, cioè vuol dire che se ci si racconta qualcosa fra amici, deve rimanere fra amici.
1: E questa è un po' difficile, perché si sa che gli amici sono sempre quelli che poi vanno in giro a dire: oh, io te lo dico, non dirò a nessuno.
0: No, quelli non sono amici.
1: E poi dopo si innesca.
0: Quelli sono pettegoli. No, quelli sono pettegoli. No. Io personalmente, se
1: mantieni
0: qualcuno mi dice qualcosa, me lo porto nella tomba. Assolutamente no. Però nel rispettare i partner,
1: sì,
0: mi viene in mente una cosa.
1: Sì.
0: Supponiamo che la tua donna abbia un amico con cui esce, va a bere il caffè, magari va anche a farsi un weekend, non so, qualcosa del genere. Tu saresti d'accordo o saresti geloso?
1: Ma io penso che non sarei geloso, cioè nel senso che come tra i due amici ci sono dei patti abbastanza chiari, no? Cioè lo possiamo chiamare un vademecum, un decalogo, la stessa cosa deve essere palesata anche al proprio partner. Quindi come hai fatto tu, presenti l'amico, gli dici: questo è un mio amico, ci frequentiamo e ci conosciamo da tantissimo tempo, quindi non penso che si venga in scarsa una gelosia, nel senso.
0: Quindi lasceresti la tua donna andare in giro con il suo miglior amico tranquillamente?
1: Sono abbastanza fiducioso che tutti e due siano ligi alle loro promesse.
0: Io dipende da chi è il fidanzato.
1: Perché
0: ci sono alcuni fidanzati di cui ti puoi fidare e alcuni fidanzati di cui non ti puoi fidare, quindi un po' dipende anche dal fidanzato.
1: Fate attenzione.
0: E dall'amica.
1: Fate attenzione.
0: Allora, dicevamo anche un'altra cosa, quali sono i segnali da non sottovalutare per capire quando l'amicizia sta andando oltre.
1: Bene.
0: Uno, per esempio, può essere l'imbarazzo. Quando inizia a crearsi imbarazzo tra gli amici, allora vuol dire che c'è una componente
1: che come è un po' più sentimentale, giusto?
0: Esatto, ecco. Esattamente.
1: Ecco.
0: Poi, per esempio, a come ci si fa attenzione a come ci si veste.
1: Se si è due amici, uno lo dice all'altro: ma come sei vestito di merda oggi? Cioè, no, non è che non te lo dico.
0: No, però hai un'amica, esce e tu la guardi e gli dici: che figa che sei stasera. Forse hai notato qualcosa di troppo.
1: Ah, ok, in questo senso. Nel senso apprezzamento. Okay.
0: Oppure questi pantaloni ti fanno un bel culo.
1: Ah, ok. Andiamo con l'ultima, perché il tempo stringe.
0: Sì. È appunto quella di prima: si è gelosi se l'altro ha un partner.
1: Ecco.
0: Al contrario, però,
1: certo.
0: Non è il partner che è geloso dell'amico, l'amico che è geloso del partner. È lì ti voglio.
1: Ok. In arrivo a Così e Cos'è Radio Show, Maluma featuring Rosalia, Entri tu io.

0: La vita è bella, con Deo e Stella, cose cosa, radio show.
1: Così è cos'ha, radio show, e siamo nello spazio comedy La vita le bella. Oggi si parla di amicizie tra uomo e donna e adesso lanciamo una clip di Gianluca De Angelis, il suo famosissimo speed date, perché da amici si può essere amici d'infanzia e poi ritrovarsi in un po' più da anziani, un po' più in là con l'età. Sentite cosa viene fuori,
2: sentiamo.
1: Vai.
3: Piacere, Gianluca.
2: De Angelis.
3: Fai a saperlo, scusami.
2: Ma non ti ricordi?
3: Ah, ma sei la Simona Angioni, quella che ho limonato la scorsa estate al club.
2: No, non sei.
3: Ce l'ho, la mia compagna di liceo, la Elisa Bottiglieri, liceo Marconi.
2: No, guardami bene, non ti ricordi?
3: Non lo so, è passato molto tempo, dammi qualche indizio in più, non lo so.
2: Ma guardami negli occhi.
3: Non mi viene niente, non so, dimmi qualcosa.
2: Ma quante volte ti ho coperto le spalle, De Angelis?
3: Insomma, non... una cosina in più?
2: Quarto reggimento cavalleria Udine.
3: Tenente Arturo Nicoletti? Mi scusi, senza i baffi non la riconoscevo. Che cambiamento, tenente.
2: E invece lei, caporale De Angelis, è sempre il solito, eh?
3: Sì.
2: Barba incolta, capelli lunghi. Tra 10 minuti rapporto nel mio ufficio.
3: Tenente, mi tolga una curiosità. In questo momento, è lei o la baionetta?
4: È lei. Oddio, bellissimo.

0: Ciao, sono Silvia Dini. Se anche tu ami la musica e ti piace scoprire le storie che si nascondono dietro le canzoni, allora lasciati sorprendere da Musical Chatter. 10 minuti insieme, il tempo di un caffè, per ascoltare due brani scelti senza limiti di genere o di epoca. Ti racconterò aneddoti, curiosità, piccoli segreti che renderanno la tua mattina un po' più speciale. Ti aspetto ogni martedì e venerdì alle 8:45 su Radio Tigullio Web.
1: Tutti a bordo, si riparte dentro i meandri della grande musica italiana. Io sono Paolo Tocco e ogni settimana vi porto tra le pieghe di dischi, libri, eventi, il tutto dalla viva voce dei protagonisti. Trans Europe Express, ogni giovedì puntuali alle 20:30, proprio qui su Radio Tigullio.

0: Sapete chi è un vero rock and roll? Non è solo musica esagerata, ritmi esagerati, chitarre esagerate, ma è molto altro. Diglielo tu, Johnny.
1: Oh no, è molto di più, amico mio.
0: E allora vi aspetto su Radio Tiguglio il martedì e il venerdì dalle 16 per passeggiare tra le hits del rock di ieri, di oggi, il pop rock, il punk e molto altro. Vi aspetto, non mancate. Ciao!
2: Ciao amici, sono Marco Mari. Sono qui per ricordarvi l'appuntamento con Let the Music Play. Tutti i venerdì dalle 21 alle 22 per ripercorrere insieme la più bella musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento. Siamo rigorosamente in diretta, naturalmente su Radio Tiguglio.
3: Franz Di Maggio è The Ladies Man, un viaggio tra le voci femminili più eleganti e raffinate.
4: Ciao, sono Franz Di Maggio e vi do il benvenuto su Radio Tiguglio Web. Vi aspetto il lunedì sera alle 21. Buon ascolto con la musica più elegante e raffinata.

0: Amici di Radio Tigullio, siete stanchi di quei programmi demenziali con tribune elettorali?
1: Siete stanchi di quei programmi che per capirli bisogna anche concentrarsi? E allora ascoltate il nostro di programma, così almeno non vi concentrate.
0: Lo Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai. Prendiamo il nulla e lo facciamo argomento.
1: E ovviamente ascoltiamo tanta buona musica, ma quando?
0: Giovedì alle ore 21 su Radio Tigullio.
1: E il sabato alle ore 16 sempre su Radio Tigullio.
0: Shadows Light con i Senza Radio.
2: L'ora ufficiale di Radio Tigullio. Sono le 12 e 33 minuti.
3: Così è cosa, Radio Show, sempre qui con te.
4: Così è cosa, Radio Show, ben ritrovati con me medesimo Teo, la nostra superstella. Oggi la puntata estiva, l'ultima di questa stagione. A proposito di estate, stiamo parlando e stiamo chiedendo a voi se effettivamente può esistere amore, può esistere amicizia tra uomo e donna. Ve l'abbiamo chiesto e vogliamo sapere la vostra risposta a diretta@cosiecosa.com.

0: Così è cos'ha Radio Show oggi, anzi questo momento è il vostro momento.
1: Assolutamente sì.
0: E
1: assolutamente
0: la domanda sì. che vi abbiamo fatto è: se tra uomo e donna secondo voi può esistere un'amicizia? Marco ci risponde: ciao ragazzi, vi seguo sempre, siete davvero una bella coppia.
1: Grazie.
0: Oh, grazie.
1: Ma grazie
0: Marco.
1: Addirittura
0: secondo
1: una bella coppia, grazie,
0: hai capito?
1: Grazie.
0: Secondo me uomo e donna possono essere amici, ma solo se entrambi sono chiari fin dall'inizio, non ci sono secondi fini, vedi quello che dicevamo prima.
1: Poco fa.
0: Esatto.
1: Giulia dice: affrontate sempre temi interessanti e a volte scottanti.
0: Sì,
1: lo
0: cara.
1: Sappiamo, Giulia, lo sappiamo. Siamo anche un po' dissacranti. Io credo assolutamente nell'amicizia tra uomo e donna. Un amico da oltre 10 anni e non è mai successo nulla perché è gay.
0: Perché non ti piace.
1: No, si scherzava, scherzava.
0: Stiamo scherzando, Giulia, ci mancherebbe. Stefano dice: l'amicizia è possibile, ma spesso uno dei due finisce per provare qualcosa di più.
1: Stefano, effettivamente
0: Stefano,
1: tu fai parte di quel filone di pensiero, giustamente. Elisa, per me sì, uomo e donna possono essere amici se c'è rispetto reciproco.
0: È vero. Davide ci dice: dipende dalla maturità delle persone, se si è sinceri l'amicizia funziona.
1: Allora vedo che bene o male tutti concordate un po' con le regole che ha dato la psicologia per riuscire a mantenere un'amicizia sana e vera tra uomo e donna, quindi siete stati o all'ascolto, quindi
0: esatto, avete capito,
1: oppure la pensate
0: pure davvero la pensate così. Luca per esempio dice: personalmente credo che prima o poi uno dei due rischi di confondere i sentimenti, vedi che non anche qui è vero.
1: Sara, siete fantastici, grazie Sara. Complimenti, ci fanno sempre piacere. Non cambio mai stazione, bravissima. Soprattutto bravissima, perché non cambio mai stazione. Per me l'amicizia tra uomo e donna esiste, come basta non alimentare ambiguità.
0: Però hai notato che le donne pensano di più che l'amicizia esista e ci metterebbero la mano sul fuoco, e gli uomini un po' meno.
1: Certo.
0: Antonio dice: secondo me dipende molto dal carattere delle persone, dalla situazione. Vedi? Lui già insinua il dubbio. Gli uomini insinuano il dubbio, le donne ci mettono la mano sul fuoco.
1: Come dicevi prima, le donne sono più propense all'amicizia e a credere che possa esistere. Infatti Martina scrive: io sono la prova vivente che si può essere amici. Il mio migliore amico è un uomo e ci vogliamo un gran bene.
0: Vedi. Roberto invece dice: penso che sia possibile, ma solo se entrambi sono single. A quel punto, se no, potrebbe diventare troppo complicato.
1: È vero, ha ragione.
0: È vero anche
1: ha ragione,
0: questo.
1: Sì.
0: Se tutte e due sono single, però dico io, se tutte e due sono single e stanno così bene
1: mettetevi insieme,
0: no? Che bisogna già di essere amici.
1: Allora, grazie per averci risposto così in tanti e così affettuosamente. Questo era l'ultimo sondaggio di questa stagione, quindi io ringrazio quelli che hanno scritto oggi, ma ringrazio anche tutti quelli hanno partecipato ai nostri sondaggi.
0: Grazie.

0: Così è Cos'ha Radio Show e siamo al nostro momento Good Vibes. E siccome all'inizio sono venuti a trovarci Harry e Sally,
1: è
0: sul
1: giusto.
0: Finale è giusto
1: tornano,
0: che ci siano ancora
1: tornano,
0: loro.
1: Perché insomma ci danno un po' l'epilogo del nostro viaggio, del nostro bellissimo viaggio tra questo discorso dell'amicizia tra uomo e donna. Siamo partiti che ovviamente
0: loro
1: e lui sosteneva una tesi e
0: lei l'opposto.
1: Vediamo dove sono arrivati.
2: Allora proviamo così. Ti amo quando hai freddo e fuori ci sono 30 gradi. Ti amo quando ci metti un'ora a ordinare un sandwich. Amo la ruga che ti viene qui quando mi guardi come se fossi pazzo. Mi piace che dopo una giornata passata con te sento ancora il tuo profumo sui miei golf e sono felice che tu sia l'ultima persona con cui chiacchiero prima di addormentarmi la sera. E non è perché mi sento solo. E non è perché è la notte di Capodanno. Sono venuto stasera perché quando ti accorgi che vuoi passare il resto della vita con qualcuno, vuoi che il resto della vita cominci il più presto possibile.
3: Tanto sei il solito imbroglione. Dici cose del genere e mi spieghi poi come faccio a odiarti io. E invece io ti odio.
0: Ed eccoci, dove siamo arrivati? Siamo arrivati che all'inizio lui diceva che non era possibile l'amicizia tra uomo e donna. Lei
1: esatto.
0: Diceva sì, certo, ovviamente. E sul finale gli confessa non solo che non sono più amici, ma che è addirittura innamorato.
1: Quindi ha cambiato proprio, ha passato tutte le fasi, tutte le teorie sono state smontate, sgretolate.
0: Esatto, ha sgretolato tutto.
1: Assolutamente sì.
0: Anche perché parla di cose piccole,
1: no?
0: Dice io sono innamorato di quella rughetta che ti si forma in mezzo agli occhi quando sei arrabbiata.
1: Effettivamente ha cambiato proprio il suo modo di pensare, ma perché l'abbiamo sempre detto in tanti good vibes di questa già
0: sono
1: stagione.
0: Sono innamorato del fatto che ci metti un'ora a scegliere un panino.
1: Eccolo qua. Perché? Perché alla fine l'abbiamo detto in tutte le salse, in tantissimi good vibes di questa stagione, l'amore vince sempre.
0: È vero.
1: L'amore vince sempre e questo film ne è la chiara dimostrazione. Insomma, quindi abbiamo preso spunto, siamo partiti da loro e chiudiamo con loro.
0: È vero.
1: Allora, grazie amici per averci seguito nei nostri Good Vibes. Rimanete con noi perché adesso c'è una canzone spaziale, ma non ve la presento, vi lascio la sorpresa. E poi torniamo con l'ultimo Astro Sex.

0: E siamo al nostro ultimo Astro Sex, ma questa volta non è astro sex. No, un po' astro lo è, ma non è sex, perché abbiamo trovato due descrizioni, mettiamola così,
1: dei nostri segni. Ci siamo messi in gioco.
0: Capricorno e Bilancia.
1: Ci siamo messi in gioco.
0: Che ragazzi, sono proprio fanno riderissimo, ma siamo noi.
1: Siamo noi, sono tutti Capricorno del mondo e tutte le Bilance del mondo.
0: Esatto.
1: Allora, io ve le farei ascoltare, regia. Vai. Andiamo col Capricorno.
2: Capricornus sapiens. Osserviamo da vicino una rarissima specie che nasce stanca e vive per rimproverarti. Appena nato ha chiesto un contratto a tempo indeterminato. Non ama i drammi, ma se glieli porti te li risolve con una tabella Excel. È la persona che ti vuole bene, ti aiuta, ti salva la vita, ma con la faccia di chi sta perdendo tempo prezioso. Capricornus sapiens. Non freddo, ma solo impegnato a costruire un impero mentre tu fai l'aperitivo.
1: Effettivamente
0: questo sei tu, vivo
1: di fogli Excel
0: tu
1: e di posti.
0: Tu vivi di fogli Excel. Sì, cioè, assolutamente. Allora, ma adesso ci ascoltiamo la Bilancia.
1: Tocca al tuo. Andiamo regia con la Bilancia.
2: Bilancius sapiens. Osserviamo da vicino un rarissimo esemplare di ansia vestita bene. Sopravvive tra crisi esistenziali e candele profumate, cercando di capire se è felice. Elegante anche quando va nel panico, sorride mentre implode. Può passare 3 ore a scegliere tra 2 magliette identiche. Ama l'amore, odia i conflitti, ma litiga con se stesso almeno 5 volte al giorno. Perfetto, finché non deve decidere qualcosa. Bilancius sapiens. Estetica divina, mente in tilt. Dramma in slow motion.
0: E in effetti
1: anche questo
0: io cammino con il dramma.
1: Anche questo calza a pennello. E Stella si fa 2 milioni di domande anche per scegliere la cosa più banalissima.
0: Anche per scegliere il panino.
1: Anche per scegliere un panino. Allora ragazzi, l'astro sex, che oggi non era sex ma era solo astro, per questa stagione è finito. Ritornerà ovviamente nella prossima stagione di settembre. Ci ascoltiamo Onisco con Just In Case.

0: siamo arrivati al nostro spazio hot. E giustamente, avendo parlato di amicizia tra uomo e donna per tutto il tempo, abbiamo trovato una cosa carina,
1: che è l'amicizia per eccellenza, per antonomasia,
0: quella che si chiama in inglese amicizia con benefit.
1: Ecco.
0: Ma voi, secondo me, tutti sapranno.
1: Tutti avrete capito di cosa stiamo parlando, no? È un termine un po' volgare, non vogliamo dirlo, ma adesso lo capirete di cosa stiamo parlando.
0: Sì, esatto, ed è proprio perché si chiama amicizia con benefit, perché è un vero e proprio contratto aziendale. Ci sono delle regole prestabilite che bisogna per forza rispettare, altrimenti non è più un'amicizia del genere.
1: Esatto, per stare in questo fantastico mondo delle amicizie con benefit. Il benefit, immagino che tutti abbiate capito di cosa si sta parlando.
0: Anche perché siamo nello spazio hot.
1: E quindi il benefit.
0: Tongi patongi.
1: Esattamente. Allora, una delle primissime regole da seguire per non trasgredire l'amicizia con benefit è quella del non lasciare che il rapporto vada avanti troppo a lungo.
0: Okay,
1: cioè va bene
0: qualche mese, qualche volta, e poi basta. Un altro amico con benefit. Perché avere sempre lo stesso amico non va bene, affeziona.
1: Assolutamente sì. La regola numero uno, forse proprio la numero zero, è quella che mai e poi mai
0: innamorarsi.
1: Eccolo lì, perché poi ci casca l'asino.
0: Esatto.
1: È qui che casca l'asino, amici. Potete fare tutti i vostri contratti,
0: firmati col sangue.
1: Esatto, voi vi incontrate generalmente per mangiare un panino al McDonald's piuttosto che una bistecca a Rodhouse e dite: oggi facciamo il patto di Rodhouse, il contratto di Rodhouse, dove diciamo che io e te siamo amici con benefit, e poi vi innamorate
0: è andata perché le regole del patto di Rodhouse
1: non funzionano più.
0: Perché poi c'è un'altra regola che dice che bisogna vedersi una volta a settimana o una volta al mese.
1: Ecco.
0: Ma poi quando
1: forse
0: inizia a piacerti,
1: così. Esatto. Poi quando come si dice, l'orso va al miele, no? Insomma, poi dopo diventa
0: Il miele è buono.
1: Poi c'è un'altra regola, che è quella di non abusare dei messaggi WhatsApp tipo buongiorno, buonanotte,
0: certo,
1: come stai.
0: Non è un innamoramento, no? È solo un'amicizia.
1: È solo un'amicizia con benefit. Quindi, pronto, ci sei? Sì, bella storia, si va.
0: Ok, si va. Quando si inizia col buongiorno e la buonanotte,
1: ci casca l'asino anche qui, perché vuol dire che sta partendo qualcos'altro.
0: Esatto.
1: E lì siete ancora in tempo, come disse Stella all'inizio puntata, a far valere il vostro libero arbitrio e tirarvi indietro in qualsiasi momento.
0: Esatto.
1: Se ne sarete capaci.
0: Ma adesso vi dico anche una cosa.
1: Vai.
0: Allora, poi un'altra delle regole è mai sul posto di lavoro, perché lì crea problemi.
1: Questa assolutamente no, okay. Sono assolutamente favorevolissimo.
0: Bisogna essere onesti e trasparenti. Ma io all'inizio ho detto sì.
1: Sì.
0: La regia mi fa segno veloce.
1: Eh,

0: Sì. Io all'inizio ho detto che abbiamo il libero arbitrio.
1: È vero.
0: Sì, ma il libero arbitrio esiste solo tra alcune persone. Perché se trovate nella vostra vita, incontrate l'altra metà della mela,
1: salta tutto.
0: Salta tutto.
1: Salta il banco.
0: Non esiste il libero arbitrio, perché il vostro corpo, la vostra mente, tutto voi vi dice: quella è la tua persona.
1: Gaia, bossa nostra.

0: Così cos'ha Radio Show. E ragazzi, è tutto vero, siamo giunti al termine della puntata, ma anche al termine della stagione. Questo è gli ultimi minuti in cui stiamo insieme per questa stagione 25-26. Io personalmente ringrazio di cuore Stella per essere la mia partner di radio e per portare avanti con me questo bellissimo progetto. Ringraziamo tutti quanti voi, ci seguite con così tanto affetto. E Stella,
1: ringraziamo tutti quelli che ci hanno mandato messaggi, che ci hanno seguito, che ci hanno ascoltato, e tutti, perché siete veramente fantastici
0: e siete veramente tantissimi.
1: Esatto.
0: Allora, noi con le lacrime agli occhi scendono, vi diamo appuntamento a settembre, ci prendiamo anche noi
1: un breve periodo di ferie
0: per ricaricare le batterie e tornare più forti che mai. Quindi proprio veramente grazie a tutti e
1: un ultimo bacio per questa stagione.
0: Esatto. A settembre, buone vacanze.
2: Così è Cosa? Radio Show, sempre qui con te.
3: Radio Tigullio presenta

0: No Limits Band.
1: Eccoci, un saluto a tutti.
2: Qua. Buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio amici di Radio Giulio. Eccoci, siamo quasi tutti pronti per partire con questa nuova puntata all'insegna del divertimento, della spensieratezza, dell'energia da contaminarvi. Allora, amici, com'è andata questa settimana? La scopriremo tra un po' anche tra i nostri collaboratori di questa band, che ormai è diventata famosissima perché davvero riceviamo un sacco di messaggi. Ma li vado a salutare singolarmente, quindi partiamo dal nostro Luca Alcatron.
3: Ciao a tutti, benvenuti. Oggi ci manca una colonna portante e la salutiamo, che sta a casa male.
0: Infatti, Carla.
2: Ciao Carla.
4: Sì, poverina, ha preso l'herpes qui. Poi in sagrestia non capisco, queste suore fanno una vita un po' strana perché hanno attaccato l'herpes a Carla.
0: Vabbè, questa è una.
2: Chiediamoci il perché.
0: Questa è una cazzata che viene detta da Greta Thunberg,
4: sì,
0: il nostro ecologista di turno.
4: Che vi saluto, ragazzi. Quest'oggi sarà un intervento molto serio perché abbiamo dei grossi problemi in Europa.
0: Bene, bene, salutiamo anche colui che ci ospita in questa sacristia meravigliosa, che è Padre Luigi.
2: E buon pomeriggio. Di fatto, quello che diceva prima il buon Greto, effettivamente sarà una sorpresa sapere cosa succede con le nostre sorelline. Niente, oggi.
3: Beh, poi ci dovrei anche commentare le frasi del Papa.
2: E infatti, sì, oggi faremo quello, faremo quello, faremo proprio quello.
0: Da notare, sorpresa, la prima suora che viene menzionata dal nostro Padre Luigi. E salutiamo,
5: eccola,
0: anche lei.
5: Eccomi, ritardo, fashionably late.
0: La nostra Leandra. Bene ragazzi, ci siamo tutti pronti e avremo anche dei collegamenti quest'oggi. Quindi restate in attesa con noi, ascoltate la musica, se volete ballate, quando ci saranno dei pezzi divertenti. E quindi niente, che dirvi, divertitevi con noi.
3: E quando andiamo in onda?
0: Andiamo in onda tutti i mercoledì, come oggi, dalle 16 alle 17, il sabato alle ore 13. Quindi mi raccomando, puntuali in attesa del nostro arrivo. A tra poco amici, siate con noi.

0: your hands up. Now put your hands down.
1: Raditi con gli Attiviti, con te sempre.
2: Ebbene, su questo ritmo così movimentato andremo a dare la parola al nostro Luca Alcatron, che ci parlerà oggi di aerei.
3: Quindi vai Luca!
2: Voleremo con lui.
4: Sì, più che altro l'avete presi tutti gli aerei, no? E avete sperimentato tutti quanti le turbulenze. E non so se avete visto che in quest'ultimo mese è successo due volte che degli aerei ci sono state turbulenze molto importanti.
3: È
4: in cui
3: colpa del climate change.
4: Allora, le turbulenze sono praticamente, immagino che lo sappiate, i movimenti dell'aria molto repentini. Sono divise in tre tipi: sono leggere, quando l'aereo oscilla di 1 o 2 metri, moderate se oscilla da 3 a 6 metri, forti o severe con sbalzi di 30 metri dell'aereo.
5: Ma non ci sarà anche un problema di onde chimiche forse uscire?
3: Sì, 5G ragazzi.
2: Su questo
3: preparatiamo, sono ferratissima sul 5G.
2: Che
3: moriremo fritti.
4: Moriremo tutti.
3: Fritti.
4: Allora, e comunque in base a questa, diciamo, a queste categorie, le prime due l'aereo continua. Nel caso di una della terza, cioè quelle forti o severe, viene fatto atterrare l'aereo. Praticamente la statistica dice che 58 passeggeri ogni anno subiscono lesioni gravi a causa delle turbolenze. Esistono strumenti che le riescono a individuare, però ce n'è uno di un tipo che è quella che succede senza nessun, cioè che è solo aria, quindi non è impossibile da vedere, e in quel caso costituisce un quarto poi dei...
6: E come si chiamano?
4: Si chiamano le
6: turbolenze.
4: Esatto, turbolenze in aria chiara. Praticamente il vero problema è che, appunto, come diceva Leandra, il clima è cambiato e le raffiche sono cambiate.
3: Bullshit.
4: Mentre gli aerei erano progettati per il clima che c'era tipo 50 anni fa, all'epoca in cui sono state progettate, dove le turbolenze non raggiungevano mai questi livelli.
3: Così dicono.
4: Quindi diciamo adesso peggiorerà sempre questa cosa, quindi ce ne saranno sempre più finché non aggiorneranno gli aerei e li renderanno in grado di resistere a questo tipo di turbolenza. Un'altra cosa che colpisce gli aerei sono i fulmini, però i fulmini non costituiscono nessun pericolo perché l'aereo si comporta da gabbia di Faraday praticamente, cioè nel senso l'elettricità gli gira intorno, gli può bruciare uno strumento, gli può bruciare una cosa, però non...
5: Posso interrompere un secondo Luca? Avevo una domanda... Queste turbolenze di prima, alla fine c'è anche un sistema automatico dell'aeroplano che fa in modo di interagire con loro, tipo la famosa manetta.
4: No, quelli sono i flap, dici, però non
5: no, la manetta.
6: Ce lo dite dopo.

0: su Radio Tiguglio, la musica giusta al momento giusto.
1: Allora amici, chiudiamo il discorso degli aerei di prima, perché in effetti ci ha fatto riflettere il nostro amico Luca. Mettete le cinture, non fate come faccio io, che poi magari quando vai in un viaggio di notte, proprio per stare un po' più comoda, la cintura te la togli e poi ti ritrovi appiccicata al soffitto.
2: Magari larga, ma allacciata.
3: Sì, però non mi ansiate, ragazzi, che mi state ansiando, eh.
1: Ok, allora niente, chiudiamo questo discorso con una cautela che abbiamo imparato oggi. E Gretto, invece, tu di cosa ci vuoi parlare, caro?
4: Allora, come vi avevo detto la scorsa settimana, io vi volevo parlare di un problema che sta accadendo all'interno della Comunità Europea. C'è una storia triste che pochi sanno. Il primo giugno del 2023 è stato eletto rappresentante speciale dell'Unione Europea per il Golfo Persico Gigino Di Maio.
1: E come? Beh, grande onore per l'Italia.
4: Sì, l'Italia non voleva, era contraria. Si è imposto la Ursula, Ursuletta nostra, l'ha chiamato, gli ha fatto: Gigino, vieni.
3: Gli ha fatto il test d'inglese, dimmi la verità.
4: Ha usato Mariuccio Draghi come traduttore, l'ha invitato. Gigino è partito subito, è andato in stazione a Napoli Centrale, ha preso un biglietto, ha cercato di prendere un biglietto Napoli Emirati Arabi, non l'ha trovato. A quel punto è andato a Ischia e ha cercato un traghetto, non l'ha trovato anche lì. Poi, con sul suggerimento di Mariuccio Draghi, è andato a Bruxelles. Qui Ursula gli ha fatto la bocca, gli ha detto: guarda, ti mando a fare una missione fantastica, sei negli Emirati Arabi, ma che devo portarmi? La 50, occhiali scuri, non succede niente. Guardate cosa è successo, ragazzi.
3: Che è successo?
4: Beh, qualcosina ultimamente mi dicono, tra i palestinesi e gli ebrei sta succedendo. E poi un aereo, a proposito di aerei, un elicottero anzi è precipitato con il presidente, diciamo che chi è che deve risolvere tutto ciò per l'Europa?
3: Andiamo bene.
4: Gigino Di Maio. La domanda è: dov'è Gigino Di Maio in questo momento storico, dove diciamo ci sono alcuni
3: a Dubai.
4: Lo so.
1: Al mare, su un lettino sdraiato.
4: È in un seminterrato a Bruxelles, nascosto, perché A, non parla inglese, B, non ne sa una sega dei problemi Medio Oriente, e quindi a questo punto non sa cosa fare. Quindi quello, il mio, cioè, io sto qui per dirvi,
2: come
4: ragazzi,
2: quel film che fanno finta da
3: facciamo propaganda politica.
4: Aiutiamo Gigino, perché ha abboccato alla povera Ursula. Facciamo qualcosa, che ne pensate?
3: Salvatelo
5: da Ursula. Grammatica italiana con i congiuntivi, almeno lì a Dubai.
4: Ma io so che legge solo storie di Marvel. Thor.
1: Vabbè, ragazzi,
4: Hulk.
1: Può essere anche che sta al mare alla faccia nostra. Tra poco, amici,
3: sta vende panini.
1: Qui.

0: Allora amici, come vi dicevo, abbiamo anche un collegamento. Non so se è già pronto il collegamento con la nostra Barbara Heinz. Ci siamo?
1: In realtà sì, ha avuto un problema col cellulare perché si è dimenticata il cavo, però adesso sembra che addirittura Barbara? Ci sei? No. Ci sei?
0: Vabbè, se non c'è
2: eccoci tornati al nostro minuto 8. So che amate la nostra rubrica dei segni zodiacali piccanti, e allora oggi vi svelerò quali sono le tecniche di seduzione del cancro donna.
0: Grazie, sono io.
2: Il cancro
0: vai.
2: Donna non ama andare a letto con gli sconosciuti.
0: Infatti.
2: Segue le tecniche di seduzione molto classiche,
0: sì,
2: e di conseguenza per lei l'uomo resta la figura dominante nel sesso, quella capace di stringerla in modo tale da farle provare un leggero dolore per la stretta. Ama dei baci appassionati sui seni, sul collo e sulle mani. Si avvicina lentamente all'orgasmo, che dura a lungo, ed è attratta dal sedere ben fatto e da un petto muscoloso.
0: Quella sono io.
2: E quindi, cari amici che volete conquistare un cancrino donna,
1: una cancrina praticamente,
2: potete invitarla ad una cena romantica. Basterà uno scambio di sguardi e un rapporto vigoroso e molto deciso. Il partner ideale è il segno dei pesci, ma poi insomma, uomini, svegliatevi, perché le cancro donna, non perché ne abbiamo lì, ma hanno un vigore sessuale che levate. Alla prossima puntata con il nostro minuto 8.
1: Grazie Barbara.
0: Allora devo dire che non hai parlato di una cosa molto importante per il cancro donna. Parlo così perché io sono cancro donna: l'ironia negli uomini. Allora, se trovi l'ironia, l'intelligenza, quella che non è scontata ma che comunque puoi già condividere, è un passo già molto avanti.
1: Mi sembra che abbia parlato di tutto meno che di ironia.
0: È vero, è quello secondo me è l'elemento più importante per le donne cancerine. Vabbè, comunque ad ogni modo, voi uomini fate attenzione a queste notizie, perché effettivamente potrebbero essere interessanti per una conquista eventuale, specialmente in questo periodo dove tutti siamo
1: come delle spugne.
3: Quando non battiamo
1: noi
3: un chiodo,
1: assimiliamo, impariamo e proviamo.
0: Aperti, perché per la primavera, l'estate, insomma, voglio dire, l'energia si quantuplica.
3: Neanche un puparuolo.
0: Diciamo che non è così per tutti,
3: Per
0: magari
3: fortuna.
0: Non è questo il tuo periodo fortunato, ma noi incrociamo le dita perché tutti possiate innamorarvi. Amici di Radio TV, a tra poco.

Siamo un mondo musicale tutto per te e non solo. Dal web di Radio Tiguglio si alternano una serie imperdibile di voci: Emanuel Scida, Riccardo Pellegrini, Livio e Chiara, gli Svalvolati, Enrico Gallotta, Daniele Brivio e tutti quelli che collaborano con noi per rendervi ogni giorno una giornata diversa. Radio Tiguglio è un vivere speciale.

0: E ovviamente su queste note celestiali arriva il nostro padre Luigi, scortato come sempre da questo quacervo, scortato da questo quacervo di suore che sono lì a pregare intorno a lui. Allora padre Luigi, il santo del giorno chi è?
1: Scortato a volte.
2: Per la sua redenzione.
1: No, padre del giorno, se, scusa, santo e nemmeno santa oggi. Come tutti voi sapete più o meno, il nostro Papa Francesco ha parlato recentemente di un argomento abbastanza curioso e interessante.
3: La frociaggine.
1: Diciamola così. Abbiamo provato a entrare nell'argomento effettivamente e come sempre io chiedo sempre consiglio a quelli che mi sono più vicini. E chi è più vicino se non i nostri padri che sono direttamente dalle isole Baleari
4: Padre Ibizzo e
1: padre Formentero
2: Menorco.
1: In questo caso ho parlato con padre Ibizzo, che è un po' come lo squalo, lui entra con la musichetta che lo precede, no? E quindi praticamente arriva padre Ibizzo e che dice? Dice, ma che è successo con il nostro Papa Francesco?
2: Direttamente dal Q di Pisa,
1: Esattamente. Allora ne abbiamo parlato un attimo e abbiamo fatto un po' un salto, un tuffo nel passato e ci siamo resi conto, ma perché la Chiesa è fatta solo di uomini alla fine? Dove sono le donne? E perché ci sono così tante donne cattoliche se alla fine dentro questa comunità non hanno praticamente nessun valore, nessun riconoscimento?
2: Ma non è vero, perché ci sono le suore, tu hai un corteo
1: allora,
2: di suore.
1: Allora, le suore, ma perché ma io? Perché io come padre Luigi, ovviamente questa è una comunità e siamo tutti uguali.
2: È
1: però
2: un argomento
1: se ci fai caso in generale,
2: stai attento a quello che dici.
1: In generale, per esempio, esistono le suore di clausura. Hai mai sentito parlare dei preti di clausura? No, perché effettivamente è un argomento diverso.
2: Non si clausano.
1: Quindi,
2: però ci sono i frati francescani.
1: Io e padre Ibizzo, sulle onde di questa canzone, ci siamo chiesti la seguente cosa. Se, allora, visto che anche la nascita dello stesso Gesù, no, avvenne tramite Maria, che poi divenne la Madonna.
3: Marina.
1: E tutto ciò successe grazie allo Spirito Santo,
2: dicono.
1: E c'era Giuseppe, che poi è un personaggio che fu un attimo messo da parte, tutto quanto.
3: E tanto Mirto.
1: Esattamente. E poi ci fu un arcangelo, sempre maschile. Anche lì, gli angeli, ci sono angelesse? No. Comunque, di questo ne parleremo tra poco. Perché
2: gli angeli non hanno sesso, non hai capito ancora,
5: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
6: Le 13:30.

0: Allora, un pezzo assolutamente richiesto da lei, dalla nostra Ale, perché vuole parlarci di qualcosa che ha a che fare con il karma, da quello
1: Aleandra,
0: che ho capito.
1: Correggo.
0: Vabbè.
1: Ale,
0: oggi rompe un po' le scatole questa
1: sì, sono ricciola rognosa.
0: Vabbè, allora
1: insalata di ricciola rognosa.
0: Aleandra, ci parlerà del karma?
1: Oggi si parla del karma, ragazzi.
0: Di che karma ci parli
1: di
0: oggi?
1: Karma
0: di
1: che karma e sangue freddo, ragazzi.
2: Okay.
1: Prima di tutto karma. Allora, il karma è un termine che nella religione e filosofia indiana indica il frutto delle azioni compiute da ogni essere vivente, nessuno escluso, ve lo dico già. Il karma influisce sulla sua diversità, sulla diversità della rinascita, perché gli indiani credono ovviamente nella reincarnazione.
2: Ovviamente.
1: Allora, il karma influisce sia sulla, appunto, la vostra prossima reincarnazione, che sulle gioie e dolori che state sperimentando in questa vita terrena, bieca così, in questo momento storico che lascia desiderare. Voi state sperimentando questo karma, perché? Perché ve lo siete chiamato, regà, ve lo siete chiamato in tutto e per tutto. Quindi praticamente, se le nostre azioni generano conseguenze negative, questo per i cretini che proprio non ci arrivano, queste influenzano in modo negativo, chiaramente. Nel momento in cui fate del bene, regà, arriverà del bene. Quindi migliorerete il vostro karma. Come esperienze, in sintesi, chi ha tradito verrà tradito, chi ti ha mentito, a chi ti ha mentito mentiranno, e chi vi ha illuso verrà illuso, chi ti ha offeso verrà offeso, e chi ti ha fatto soffrire faranno di peggio.
2: Chi ha dato?
1: Chi ha dato, chi ha avuto, ha avuto.
3: Alla fine se lo prende.
4: Chi ha dato verrà penetrato. Pare.
0: Insomma, ragazzi. Chiedi
2: e ti sarà dato.
1: Quindi praticamente.
3: Una volta lo dai, una volta lo prendi.
4: Non interrompetela.
1: Non mi interrompete perché è una cosa seria.
4: Una cosa seria.
1: Perché la imparaste tutti questa cosa.
2: Ma
1: qua
2: sì,
1: andremmo tutti molto meglio. Capito? Questa esperienza terrena sarebbe molto più semplice. Quindi praticamente il karma è un ristorante dove tu entri, non ci sta il menù,
2: ma il ristorante
1: e ti servono quello che ti meriti, non importa che, capito come? Quindi di base è questo, quindi ragazzi fate del bene, cercate di essere buoni, non per buonismo ma perché vi fa bene a voi. E alla fine quello che fate vi ritorna indietro come un elastico.
4: Ma non è che
1: l'elastico
0: alla faccia del karma. Abbiamo scoperto oggi qualcosa che non avevamo mai immaginato che potesse.
2: Ma dove sta Sipontina?

0: Radio Tigullio.
1: Soul and Dreams.
2: Allora amici, quest'oggi ci ha fatto, come dire, il regalo di essere presente con noi anche la nostra astrofiorista Fulvia.
3: E ciao,
2: appunto,
3: Fulvia.
2: Appunto, di nebbiolina ci parlerai?
4: Sì.
2: Cosa che io,
4: amici,
2: non sapevo cosa fosse. Cos'è la nebbiolina?
4: Allora, adesso siamo rientrati nel vivo della stagione dei matrimoni, per questo mi vedete un po' assente, mi dispiace, ma felicissima di essere tornata.
3: Sei sposata?
4: No, ma sto facendo tanti matrimoni da fiorista. La nebbiolina, io la davo per scontata, è un fiore molto bello e soprattutto è proprio il fiore classico dei matrimoni. È quel fiore bianco, Lidia, quei fiorellini. Il nome scientifico è gipsofila, perché somiglia al gesso, si chiama fiore di gesso.
2: Che completa praticamente le composizioni.
4: Di fatto prima era così, le mode precedenti volevano che fosse un riempitivo, invece adesso stanno dando un enorme rilievo alla nebbiolina e quindi vanno molto di moda queste bellissime nuvole bianche di sola nebbiolina.
3: Questo cambiamento climatico arriva ovunque.
4: Esatto. C'è la nebbia agli irti colli, caro Alcatron.
5: Tutto quello che finisce
3: a Rosale. E sotto il maestrale, ancora me la ricordo.
4: No. E quindi c'è tanta nebbiolina nei matrimoni di questi ultimi anni.
5: Tutto quello che finisce per ofila comunque mi dà sempre un po' di curiosità, non lo so.
4: Sì, eh? È perché
6: anche da noi in Svezia c'è, cioè, la nebbiolina.
4: Certo,
6: sì,
4: ce n'è tanta.
6: No,
4: agli irticolli.
6: Fiore, però noi la chiamiamo loffa di mare, non so se è la stessa.
4: È un'altra famiglia,
6: è un'altra famiglia.
4: Sì, però sono parenti comunque, sicuramente. Sì.
7: Più vaporosa.
4: Sì. Certo.
2: Vabbè, quindi insomma, a proposito di matrimoni, ma il matrimonio ultramiliardario che hanno parlato di questi arabi che sono venuti in Italia, hanno fatto questo, non ne hai sentito parlare?
4: Oddio, me lo so perso.
2: Ah, ecco, pensavo fosse state voi gli artefici dei fiori di questo
4: matrimonio.
2: Questa
4: volta
6: se
4: no.
6: Ne è occupato Gigino Di Maio, perché
4: forse
6: è roba di
4: occupato...
6: Golfo Perti. Ci teneva.
3: Finalmente hanno trovato qualcosa da fargli fare.
4: Sì, Gigino Di Maio, che è un ottimo fiorista, spesso ci troviamo a collaborare.
5: Famosissimo.
4: Sì, è una delle mani migliori veramente delle fiorerie.
5: Gigino il fiorista.
7: Lo sa fare, no?
4: Italiane. Certo, come maneggia i fiori Gigino Di Maio non me li maneggia nessuno, carissimo Gretto.
2: Vabbè, diciamo che oggi il personaggio della puntata è stato proprio questo povero Di Maio.
6: Salvatelo!
7: Vai Gigino, con tutti noi!
2: State con noi!
8: Franz Di Maggio è The Ladies Man, un viaggio tra le voci femminili più eleganti e raffinate.
9: Ciao, sono Franz Di Maggio e vi do il benvenuto su Radio Tigullio Web. Vi aspetto il lunedì sera alle 21. Buon ascolto con la musica più elegante.

0: sono Ilaria Guccini.
1: Coraggio, mettiamoci al lavoro.
2: Big Ben.
0: Con la musica di Andrea Guccini.
1: Ti stavo aspettando.
2: Big Ben.
0: Hello, I'm Ilaria Guccini. I will tell you about Big Ben with the music of Andrea Guccini. Su Radio Tigullio Web la domenica dalle 23:30. On Radio Tigullio Web on Sunday from 11:30 p.m. Bye bye.
3: E sì, amici, la playlist notturna di Radio Tigullio diventa magica.
4: Lasciate che siamo noi ad accompagnarvi nelle ore piccole con le selezioni musicali di genere dedicate a voi. E novità, i format a sorpresa.
5: Una ricercata scelta dai nostri archivi per riproporvi a sorpresa e in maniera casuale le più interessanti puntate mandate in onda negli ultimi anni sulla nostra radio.
4: Radio Tigullio, una radio per amici.
5: H24.
6: Apocalypse Radio Show, un viaggio musicale di 120 minuti. Il clubbing, le storie, le tendenze, i grandi ospiti, la musica con suoni unici senza tempo. Lasciati guidare nel club radiofonico esclusivo. Apocalypse, ascoltalo, non fartelo raccontare. Ascoltalo su Radio Tigullio.

0: mentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vallis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme tutti i venerdì sera alle 19, naturalmente su Radio Tiguglio. Io ti aspetto. A volte non servono le parole quando a parlare è la grande musica.
2: Jazz e dintorni.
1: Un'ora di smooth jazz con i più grandi artisti del mondo.
2: Jazz e dintorni con Marco e Del Vallis.
1: Ma non solo i grandi artisti, ci saranno anche i gruppi, ma soprattutto tanta musica di qualità. Venerdì alle 19 su Radio Tiguglio. Ci sarai?

0: Vivi ogni attimo, ogni emozione assieme a noi. Radio Tiguglio, un vivere speciale. She's crazy like a
1: fool. Ed eccoci, amici, è arrivati addirittura d'arrivo anche quest'oggi per questa puntata. E

0: sempre. E vado a salutare singolarmente.
1: E visto che Carla mo sta a casa male, risponderà lei a tutti.
0: Esatto, esatto, vabbè.
2: Tutti.
0: Bene, allora vado a salutarli singolarmente, questi amici che hanno ancora tanta voglia di stare con voi. Quindi saluto Luca Alcatron.
1: Ciao a tutti, alla prossima. Volevo dire che finalmente qualcuno mi ha dato ragione. È la solita università del Massachusetts ha scoperto che praticamente il videogiocare fa bene a non invecchiare. Quindi in vecchiaia bisogna videogiocare per controllare la demenza.
0: E tu videogiochi? Quindi ecco perché non ti vediamo spesso. Allora Gretto, che farai in questa settimana?
3: Questa settimana andrò a salvare un altro dei nostri poveri politicanti che è in difficoltà e vi do l'anteprima, vi parlerò di Bob Hope, Roberto Speranza, il mai dimenticato.
0: Bene, bene. Padre Luigi, allora io voglio sapere per domenica prossima quale sarà la novità della messa che introdurrai?
4: Quello ci devo ancora pensare, però ho pensato a cosa vi dirò qua in radio la prossima volta, che sarà la storia del Vangelo se Gesù fosse stato femmina. Attenzione.
0: Ah, bene, bene, bene. Così abbiamo anche un confronto con l'altro genere.
5: Vero.
0: Allora, il nostro astrofiorista.
5: Amici, io spero di risentirvi presto e vi aggiornerò sui matrimoni di quest'anno. Mi sono persa, ahimè, Lidia, questo matrimonio
0: ultra miliardario, dove hanno speso non so quanti milioni di euro.
5: Forse l'ha fatto il mio vecchio capo. È andata così,
0: tra l'altro, un matrimonio che dice che parte in crociera dalla Sicilia, arriva a Portofino.
5: Ah, ma non è ancora venuto.
0: Sta per arrivare qui in Italia. Questo ultra.
1: Dai, Fulvia, te la puoi ancora giocare.
5: No, esatto. No, sono impegnata. Okay. Meglio così.
0: Va bene, allora diamo la parola anche ad Aleandra.
6: Ciao ragazzi, mi raccomando, lasciate che ci pensi il karma, perché se ci pensate voi finite in galera.
0: Vabbè, e su questo grande ottimismo noi vi salutiamo e vi diamo davvero appuntamento ora il prossimo, quello immediato, sabato, ma rimanete sempre con noi perché, come vedete, noi abbiamo molti argomenti interessanti.
4: Abbiamo anche la pagina Facebook, ricordiamo.
0: Intelligenti, sì, la nostra pagina Facebook che cura il nostro manager.
6: Like.
0: Il nostro manager. E quindi niente, vi diamo appuntamento alla prossima, siate felici, divertitevi e se potete andate anche al mare.
6: Vi amiamo.
0: Ciao, energia per tutti. Ciao.

di pace per fermare questa paura. Un attimo di sentimento, vivere il momento, ogni sua sfumatura. Basterebbe non pensare, non pensare a niente. Un uomo è libero se non diventa schiavo della mente. Riscoprire il senso della vita che respira, ricominciando da sé.

0: Dov'è finito il buon senso, il senso buono delle cose? Chi ha spento il fuoco della speranza? La speranza è la voce dell'infinito che ci guida verso la salvezza. Siamo noi la vita, siamo noi il coraggio, siamo noi la pace.
1: Radio Tigullio, la musica che vuoi, quando vuoi.

0: Il meteo di Radio Ticuli in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Altra giornata molto soleggiata ma caldissima sull'Italia a causa dell'invasione dell'alta pressione subtropicale. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cieli sgombri da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, dove potranno verificarsi dei rovesci, specie sui settori centro-orientali. Da segnalare temporali di calore anche su tutti gli Appennini, da nord a sud, caldo insopportabile con picchi di 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuli in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

0: Ritrovati, Ora Musica presente tutti i giorni, anche il sabato e la domenica nel formato Ora Musica Weekend, perché il sabato e la domenica si tirano le somme di un'intera settimana e si riascoltano tutte le novità al primo ascolto, tante questa settimana. Tra poco partiremo con gli ascolti, ma subito, come sempre, ad aprire un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1979.

Una delle canzoni più famose dal repertorio di Francesco De Gregori oggi apre Ora Musica, perché qui si inizia sempre con un classico per poi passare alle novità al primo ascolto, e questa era Generale dal 1979. Novità di oggi, Un'estate al mare, Alessandro Ristori.

0: Oggi torniamo in Puglia nel nostro spazio ospiti qui a Ora Musica. Andiamo a fare una chiacchierata con Alessandro Romano, Uguali ma Diversi è il titolo del suo nuovo singolo in promozione. Ciao Alessandro, ben trovato.
1: Ciao, ciao a tutti, buongiorno.
0: Allora, pregiudizi, discriminazioni, si parla di questo nel tuo singolo,
1: esatto,
0: tema forte.
1: Esatto.
0: Raccontaci,
1: certo,
0: com'è nato.
1: È nato perché guardando tutte queste brutte figure, situazioni, sia per persone omosessuali, persone invece di colore che vengono discriminate, mi è uscito qui questo pezzo qui. Hanno bisogno di un punto di forza queste persone qui, sono esseri umani, eh?
0: Come no? L'assurdo è dover parlare di queste cose che dovrebbero essere già in noi, no? Dovremmo essere noi coscienti che non dovrebbero stare sti problemi, e invece...
1: Ma il fatto che ancora dobbiamo superare questa situazione qui.
0: Mi sa di sì, purtroppo sì.
1: Siamo rimasti ancora agli anni 50.
0: Senti, tu hai vissuto direttamente questa cosa?
1: No, io non l'ho vissuta direttamente, però ho visto, è capitata una scena del genere quando ho frequentato le scuole superiori.
0: Quindi ti ha colpito?
1: Sì, mi ha colpito tanto perché io non conosco bene le situazioni del nord, però al sud ci sono ancora queste situazioni e vengono risentite da queste persone.
0: No, purtroppo ti garantisco che ci sono anche al nord. Senti, Uguali ma Diversi esce dopo Noi Soli e Voi Lontani.
1: Sì, Noi Soli e Voi Lontani,
0: che era un altro singolo, prima ancora,
1: certo,
0: è riuscito con Senza Te, insomma tutta una serie di singoli. Cosa farai? Poi li raccogli in un album?
1: Sì, li raccolgo in un album. Okay. Stiamo terminando due brani perché stiamo raccogliendo in un album.
0: Uguali ma Diversi, c'è anche un video?
1: Sì.
0: Ecco, allora diamo agli ascoltatori le coordinate per raggiungere Alessandro Romano, vedere le sue cose, i suoi video e rimanere in contatto seguendo quelli che saranno gli sviluppi del tuo progetto.
1: È facilissimo, sia su Instagram, YouTube, Facebook, scrivete Alessandro Romano e esce tutto.
0: Semplicemente Alessandro Romano.
1: Sì.
0: Alessandro, grazie per essere stato a Ora Musica.
1: Ok, grazie a voi, buon ascolto.

0: Uguali ma diversi, questo è il singolo di Alessandro Romano, oggi nostro ospite nello spazio interviste di Ora Musica.
1: Radio TV Lio vi augura buon ascolto.

abbracciati alla luce, tenendo per mano le pieghe del tempo, ci incontreremo tra gli orizzonti degli eventi, soldati e santi, ci fermeremo.

0: saluto da Graziano D'Andrea. Vi piace il jazz? Oppure volete avvicinarvi a questo genere e conoscere i grandi successi di sempre e gli artisti più rinomati? Bene, avete un appuntamento qui su Radio Tigullio Web. Tutti martedì a partire dalle ore 23. Vi aspetto con Passione Jazz. Non mancate!
1: La tua colonna sonora notturna tra world music, jazz, ambient, storie di gente in movimento che muove le notti. Tutto questo lo trovi su The Nightlife. Io sono Dario Biondi e vi aspetto su Radio Tigullio Web ogni domenica alle 21.30.
2: Salve, rieccomi. Ancora tu, cantava il grande Battisti. Sì, sono sempre io e vi aspetto ogni domenica mattina su Radio Tigullio alle 9.30. Tre ore insieme per divertirci con l'oroscopo, la ricetta, il cinema, il lotto, la poesia, curiosità e altro ancora. Emanuel con voi, la domenica in diretta su Radio Tigullio. Non mancate!
3: Teo, ho voglia di una cosa.
4: Di cosa, Stella?
3: Di così e cos'ha!
4: Benissimo, ti accontento subito. Tutti i mercoledì alle 12 e di replica il sabato alla stessa ora, così e cos'ha su Radio Tigullio Web.
3: Così e cos'ha con Stella e Teo, Radio Tigullio Web.

0: Radio Tigulio Web presenta Suoni senza età. Ogni giovedì alle ore 11 per 60 minuti, Dedo DJ vi accompagnerà in un viaggio sonoro unico. Un'unione musicale tra passato e presente, dove i grandi classici di ieri incontrano i brani più emozionanti di oggi. È un percorso senza confini, dove ogni canzone ha una storia da raccontare e ogni nota si fa emozione. Suoni senza età. Dedo DJ vi aspetta su Radio Tigulio Web.
1: Ciao, sono Dani. Vi aspetto con il mio programma Top of Music, con tante belle curiosità, argomenti vari di cui parlare insieme e tanta bella musica leggera di ogni quando e di ogni dove. Ogni mercoledì dalle 13 alle 14 su Radio Tigulio.

e internazionali, classifiche dei brani più trasmessi dalle radio di tutto il mondo, le interviste agli artisti emergenti. Ora musica, tutti i giorni con Riccardo Pellegrini.

singolo dall'aria fresca, estiva, danze reccia, questo di Elma, Truman Show è il titolo del brano, ad alta rotazione questa settimana qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente che trovi tutti i giorni in radio e poi trovi anche in rete, su Facebook c'è la pagina Ora Musica, su Instagram vi segnalo il mio profilo, Riccardo Pellegrini, tutto attaccato. Adesso vi faccio ascoltare il singolo di Carlo Pesce, Tutto Rosa.

Tutto Rosa, Carlo Pesce. Fossi in lui farei una versione vinile di questo disco, 45 giri, Tutto Rosa. Come rosa era il primo 45 giri che ricordo di aver messo in radio nel lontano 1979. Era splendido, splendente, di Donatella Rettore, 45 giri Tutto Rosa. E vabbè, insomma, mi è tornato in mente pensando al titolo della canzone che abbiamo appena ascoltato, Tutto Rosa, appunto, Carlo Pesce. Brilla il sole è invece il titolo del singolo di Alberto Scerbo, qui a Ora Musica.

0: Radio Tiguglio.
1: La buona musica e i migliori programmi 24 ore su 24.
2: Buona musica, le novità del giorno.
3: La meteo sul giornale, che ci racconta di sole. Ed io vorrei andare al mare, ma non si può, dici che devi lavorare. Il cielo

0: e noi si resta qua.
1: Io sono matto di te, sarà, ma Las Vegas è lontana e io resto qua. Davide Buzzi, Aura Musica, con questo suo singolo divertente per l'estate 2026. Anche Maurizio Martini ha pubblicato un nuovo singolo, sempre con Marco Ferracini, Quanti Sentimenti. Sì.

Si chiama Quanti Sentimenti, il singolo di Maurizio Martini, come dicevamo, realizzato ancora una volta con Marco Ferracini, che oramai insomma accompagna le produzioni di Maurizio Martini già da anni. Novità, ora musica per Angelo Ticli, Solo l'amore vincerà. Correvo.

0: vincerà.
1: Un inno alla rinascita, alla fede e alla forza dell'amore. Solo l'amore vincerà. Era il nuovo singolo di Angelo Ticli, qui a Ora Musica, tra le nostre promozioni.
2: Ho letto un libro, c'eri tu dentro, sulle pagine il tuo odore, tra le righe il tuo silenzio, me l'hai lasciato appeso alle pareti come cemento, ai capelli come vento, alla gola come assenzio, perché sai che scende male,

E si va, il titolo del singolo di Manuela Dia, novità al primo ascolto. Manuela Dia è una cantante, autrice, compositrice piacentina e esce con il nuovo progetto, novità al primo ascolto, qui a Ora Musica. Novità anche per i Relief che escono con...

terkenal.

dalla Riviera Ligure la migliore musica in streaming 24 ore al giorno, con programmi e selezioni musicali dedicate. Ascoltarci significa spaziare dalle novità discografiche alla love music, trascorrendo serate chill out and ambient, viaggiando attraverso il sound americano con lo spazio country, fino alle notti d'atmosfera new age. Radio Tiguglio, musica per intenditori.

No, il nuovo singolo dei Relief, band che arriva dalla capitale e che anticipa il nuovo progetto con questa canzone. A chiudere ora musica, oggi c'è Joe DeCaprio.

0: Houdini, questo è il titolo del singolo che abbiamo ascoltato, singolo d'esordio di Joe De Caprio, novità al primo ascolto oggi a chiudere Ora Musica, la vetrina della musica indipendente che torna domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Avete ascoltato Ora Musica, condotto da Riccardo Pellegrini. A domani alla stessa ora.
3: Radio Tigullio.

con condanne per un totale di

0: state per ascoltare un nuovo appuntamento con
1: Area Rock.
2: Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
1: Un programma ideato e condotto
2: da Raffaele Astore.
3: Ed eccoci qui, continuiamo questa imperterriti questa nostra lunga estate di musica che chiaramente continuiamo a proporvi da quelle che sono le radio che trovate sul nostro sito ariarock.it, che chiaramente vi invitiamo ad andare a visitare, perché comunque questa nostra come dire ora 58 minuti a dire la verità per questioni tecniche che trascorriamo insieme la trovate ogni giorno su tante radio che dal lunedì alla domenica ci mandano in onda con orari chiaramente diversi. Comunque insomma anche noi prima o poi dovremo andare in ferie, ma stiamo andando ancora a buon ritmo, perché comunque c'è sempre tanta carne a cuocere, tantissime novità che ogni giorno ci giungono sulle nostre caselle postali, quelle di Area Rock, ma non solo, anche perché comunque poi siamo abituati ad ascoltare tanta musica ogni giorno. Scusate, c'è stato qualche piccolo problemino, ma comunque proprio questo nostro ascolto ci porta poi a proporvi quello che in fondo sono anche non solo i nostri ascolti professionali, ma anche quelli che ci aiutano un pochino a rilassarci. In verità stasera non è che ci sarà troppo da rilassarsi, perché c'è davvero tanta carne a cuocere, e cominciamo con quello che è il primo pezzo che ci andiamo ad ascoltare, You Are The Love, un pezzo che è nato dal debutto degli Shadow Men, che escono con questo omonimo album che prende appunto il nome dal gruppo, progetto collaborativo di John J. Presley, del produttore Ben Hidley e di Daniel Perry. Nato da una visione creativa condivisa, da un approccio istintivo alla musica, questo trio britannico fonde chitarre potenti e orchestrazioni cinematografiche insieme a quelle che poi sono, un calarsi nel post rock che si sviluppa pian piano, lentamente, dando poi vita a quello che è un suono al tempo stesso ampio e senza compromessi. Gli Shadow Men debuttano appunto con questo omonimo album. Un debutto davvero interessante, perché poi alla fine più in là troveremo qualcosa più o meno di simile, ma stavolta non è un debutto, anzi assolutamente. Gli Shadow Men debuttano con questo omonimo album, da quale ci andiamo a ascoltare questo, anzi ci stiamo già ascoltando questo You Are The Love.

un bel post rock, potremmo dire quasi spaziale, quello degli Shadow Man, da quale ci siamo ascoltati questo You Are The Love, che poi ci trasportano in quello che sarà il nuovo ascolto che andremo a fare tra il nuovo singolo dei Ladysmith, una band italo-canadese che ha ufficialmente pubblicato appunto questo nuovo singolo The Bells of Babylon, disponibile tramite Cherry Lips Record. Messa temporaneamente in pausa la ventennale carriera solista, nel corso della quale hanno già pubblicato 6 album, il chitarrista Max Navarro firma un epico rock anthem ispirato ai moti del 2019 a Barcellona e in Catalogna. Con The Bells of Babylon, i Ladysmith continuano a fondere hard rock melodico e narrazione socialmente consapevole. The Bells of Babylon, loro sono i Ladysmith.

gli italo-canadesi Lady Smith con questo bel rock. Ogni tanto anche noi ci buttiamo in cose che non lo so come dire, insomma, ti solleticano davvero l'ispirazione con questo davvero bel passaggio di Lady Smith, The Bells of Babylon, giusto per ricordare che il rock ha anche diverse sfumature, anzi ha tantissime sfumature, come le sfumature che emanano quello che è il videoclip dei Voodoo Queen che escono con Bright Cage. E noi da quel videoclip ci andiamo ad ascoltare questo pezzo, appunto, Bright Cage, del quartetto francese di Fats Domino, Heavy Blues Rock Voodoo Queen, che è davvero uno dei brani più carichi di emozione dell'album. Il brano riflette chiaramente quella che è la miscela distintiva di questa band dei Voodoo Queen, che si muovono fra futz rock, vintage, desert rock, influenze stoner moderne, abbinata poi a quella che è una scrittura profondamente introspettiva. Bright Cage, loro sono i Voodoo Queen.

Questi erano i francesi Voodoo Queen con questo Bright Cage, tratto appunto da quello che è il videoclip che hanno fatto uscire subito dopo quella che è stata l'uscita limitata del loro album di deluxe Violet Crown. Questo videoclip ufficiale è appunto uno dei brani più carichi di emozione dell'album. E noi proseguiamo questo nostro viaggio, questa ondata davvero di musica rock con gli inglesi House of Hall. Loro sono di Manchester e sono quasi un'istituzione a differenza della maggior parte delle istituzioni moderne. Gli House of Hall vi fanno un favore registrando un album che tutti gli intenditori considerano senza dubbio il loro migliore. Inklings contiene 10 nuove canzoni scritte e registrate agli Hollpool Mill Studios, ma con un processo leggermente diverso rispetto a quello impiegato durante i primi tre album. Dagli House of Hall ascoltiamoci questo Prince of This World, principe di questo mondo. Loro sono gli inglesi di Manchester, House of Hall.

0: Siete all'ascolto di Area Rock,
1: un programma ideato e condotto da Raffaele Astore.
2: E dopo gli inglesi House of the Hall, loro erano di Manchester, anzi sono di Manchester, proseguiamo con quello che è il terzo album del nuovo corso, anche se poi in realtà il nono, diviso tra episodi all'insegna della prosopopea compositiva di sonorità molto gonfie e brani discreti però improntati al mestiere. Stiamo parlando dei Boo Radleys, che escono con In Spite of Everything, un disco che si presenta come un coacervo di esperienza passata che vuol cambiare de facto, ma purtroppo c'è tanta capacità sonora e troppa velleità artistica. Tuttavia è un disco che si lascia comunque ascoltare. Dai The Boo Radleys, Have the Reject. E continuiamo sempre su questa ondata sonora stasera, davvero molto molto elettrica.

A questo è Ronnie DeBoo Roadless dall'album In Spite of Everything, questo Half-Act Reject che ci siamo appena ascoltato, nono album, in realtà poi un difficile terzo album. Beh, insomma, andate a leggervi un pochino di questa band, che cosa capita. Beh, ogni tanto poi noi, come sapete, facciamo qualche stacco, come tutti quanti sanno ormai, lui non ha bisogno di presentazioni. Tra l'altro, in questo nostro piccolo programma radio abbiamo trasmesso diversi suoi pezzi tratti dal suo ultimo album The Boys of Dagon Rain, un disco che rappresenta davvero un cammino sereno nei quelli che sono i decenni trascorsi, tra omaggi intimi a George Harrison e ritmi condivisi con Ringo Starr. Ebbene, da questo suo ultimo lavoro ecco a voi la bella Paul McCartiana, potremmo dire così, Mountain Top. Lui è Mister, anzi Sir Paul McCartney, Mountain Top, dall'album The Boys of Dagon Lane.

un grande artista Paul McCartney, ma anche un grande uomo, perché alla sua ormai età di 84 anni continua a produrre grandissime canzoni. Ma che cosa aspettarsi altro da questo grande, che lascerà davvero quando speriamo che resti qui con noi davvero tantissimo tempo, perché comunque ha scritto la storia della musica insieme agli amici suoi Scarafaggi di una volta. Ma grandissimo Paul McCartney, non possiamo dire altro. Come fu grande e lo è ancora il grande Mark Bolan dei T-Rex, giusto per fare un piccolo passo indietro nel tempo, perché proprio in preparazione di questa puntata, rodistando tra i miei dischi e CD, uno di questi mi ha riportato indietro nel tempo. Infatti era il marzo del 71 quando il produttore discografico Tony Visconti arrivò a Los Angeles. Si trovava lì con Mark Bolan e T-Rex per lavorare ad alcuni nuovi brani, tra cui questo Get It On, che divenne il successivo singolo della band e il loro secondo numero uno in Gran Bretagna, il 24 luglio del 71. T-Rex, Get It On.

T-Rex, i T-Rex di Mac volano con questo Get It On, un pezzo del 1971 che comunque ci fa introdurre quelli che sono i prossimi che andremo ad ascoltare. Difatti noi ci chiediamo: ma quanti conoscono gli Yes? Ma in realtà credo che li conoscono davvero in tanti. Loro sono una band di Londra nata nel 1968, una band che comunque ha contribuito a definire il linguaggio del progressive rock, imponendosi negli anni 70 con quelli che sono stati degli album diventati pietre miliari del genere e conquistando una nuova stagione di successo anche negli anni 80. Oggi siamo nel 2026, di quel gruppo che è ritornato resta solo appunto di quella leggendaria squadra, è rimasto soltanto Steve Howe, il chitarrista che più di altri ha contribuito a quello che poi è il suono della band. Tuttavia gli Yes non hanno mai avuto particolare interesse per quelle che sono le regole della nostalgia e guardate un po', adesso a giugno è uscito Aurora, 24esimo album in studio composto da 10 pezzi che sono proprio caratterizzati da quell'elegante suono autentico ed estremamente riconoscibile che continua a rappresentare il loro marchio di fabbrica. Dagli Yes e da Aurora ci ascoltiamo questo Love Lies Dreaming. Così un po' di prog rock non guasta.

0: Area Rock è web,
1: è radio, è podcast.
0: Area Rock, se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
2: E il nostro viaggio continua per portarvi appunto quel rock che solo Area Rock vi può portare. Vi ricordo che siete sempre qui in questa agora musicale, questa piazza dove siete in compagnia di Raffaella Astore, che comunque vi sta portando un po' di novità, qualche piccolo passo indietro, grandi gruppi anche, e quindi proprio parlando di grandi gruppi è la volta dei Muse, che escono, anzi che sono usciti con questo The Hole Signal, un disco in cui lo spazio è, diciamo, rappresentato da quella che è poi l'inesauribile fonte di ispirazione appunto per questa grandissima band, che hanno reso nel tempo il fil rouge della propria discografia, appunto mostrandosi sempre perfettamente a proprio agio tra supernove, meteoriti, alieni, tonnellate di spazzatura interstellare. Che dire, con The Hole Signal, il nuovo album, il trio britannico torna a tuffarsi in una dimensione cosmica fatta di atmosfere misteriose e apocalittiche, di sonorità elettroniche e metalliche e pensieri pateticamente terrestri. E noi ci chiediamo, siamo soli nell'universo? Qual è il significato di tutto questo? Shimmering Scars, loro sono i Muse. And give a little less.

Comunque c'è da dire che alla pari di tante altre grandi band, quando ci sono i Muse bisogna togliersi il cappello, dai. Dall'album The Whole Signal dai Muse, questo era Shimmering Scars, uno dei pezzi fondamentali di questa band, che fanno capire effettivamente poi di che pasta sono fatti. E tutti quanti conosciamo i grandi Muse, i grandi, questo trio britannico che davvero ha scritto tanto nella storia della musica e restano sempre un gruppo inimitabile. A 3 anni di distanza dall'uscita di Death of Darkness, i Day 79 Haze tornano con I Survive, un EP di 4 brani che inaugura il nuovo corso della band con la nuova etichetta. Questo nuovo album, I Survive, a dire la verità non reinventa quella che è la formula della band, ma conferma la solidità di un gruppo che ha sempre saputo muoversi con disinvoltura tra quello che è il gothic rock, l'hard rock e successioni glam. The 79 Haze, dall'album I Survive, questo è l'omonimo pezzo.

Questi erano gli Cucon Corners, tratto da un loro ultimo album live, davvero un prodotto molto interessante, che ci porta a concludere con questo ultimo pezzo dal titolo Ghost Fantasma. 13 anni dopo Asimmetry, gli australiani Carnival riemergono con In Versus, un disco che non ha l'urgenza del ritorno, ma quella più profonda del completare qualcosa che è rimasto a metà. Più che ripartire, la band sembra riprendere il filo, riportando in superficie quello che poi è un percorso interrotto e cercando di dargli una nuova forma. La formazione, che resta quella storica con questa nuova produzione, la band conferma quella che poi è la fine, è la propria continuità. E con questo pezzo noi chiudiamo questa nostra passeggiata sonora in questa agora musicale, che è appunto Area Rock, sempre in compagnia di Raffaele Astore.

0: insomma la grande musica che Aria Rock vi propone con questo Ghost, loro sono i Carnival, che mai ci portano, ci trascinano verso quella che è appunto la chiusura di questa nuova puntata di Aria Rock, sempre in compagnia di Raffaella Storia, che continua ancora per questa estate fino a quando poi sarà costretto il gioco forza ad andare un pochino in ferie. Beh, ma noi continueremo comunque a non lasciare vuoti quelli che sono i nostri canali, assolutamente, perché comunque la musica, il rock in modo particolare, è quello che poi alla fine tiene vive non solo le nostre giornate, ma addirittura, forse la sparo un po' grossa, ma a quest'ora che cosa pretendete, probabilmente anche le nostre vite. E questi erano i Carnival con questo Ghost, tratto dall'album In Advances, per questa chiusura epocale di Aria Rock, che porta via anche Raffaella Stone. Ciao!
1: Avete ascoltato Aria Rock, un programma a cura di Raffaele Astore.

con condanne per un totale di...

0: Lego. Lego. Lego.
1: Radio Tigullio Web presenta.
2: Sapete chi è un vero rock and roll? Non è solo musica esagerata, ritmi esagerati, chitarre esagerate, ma è molto altro. Diglielo tu, Johnny.
3: Oh no, è molto di più, amico mio.
2: E allora vi aspetto su Radio Tigullio il martedì e il venerdì dalle 16 per passeggiare tra le hits del rock di ieri, di oggi, il pop rock, il punk e molto altro. Vi aspetto, non mancate. Ciao.
4: Ciao amici, sono Marco Mari. Sono qui per ricordarvi l'appuntamento con Let the Music Play tutti i venerdì dalle 21 alle 22 per ripercorrere insieme la più bella musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento. Siamo rigorosamente in diretta, naturalmente su Radio Tigullio.
5: Ora Musica è il programma quotidiano condotto in studio da Riccardo Pellegrini.
6: Un programma dove la musica spazia tra nuove proposte e artisti affermati. Da lunedì a sabato alle 14.30 e la domenica alle ore 15, sempre su Radio Tigullio.
7: Amici di Radio Tigullio, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i mercoledì a partire dalle ore 20 all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i mercoledì dalle 20 alle 21.30 su Radio Tigullio. Yeah!

Ciao a tutti, io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Vi aspetto il martedì alle 9 e il sabato alle 11 qui su Radio Tigullio Web. Insieme faremo un viaggio con i miti della musica italiana di ieri e di oggi, con approfondimenti e curiosità. Vi aspetto!

0: Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre, ovunque sei.
1: Mix e remix.
2: Mix e remix.
1: La più bella musica dance degli anni 80 e 90.

0: Game over.
1: Bring the action.
2: Radio Tiguglio.
3: Il tutto per il piacere di ascoltare.

0: con condanne per un totale di...
1: Oh.

0: ufficiale di Radio Tigullio. È mezzanotte e 33 minuti.
1: Vivi ogni attimo, ogni emozione assieme a noi. Radio Tigullio, un vivere speciale.

Oh.

Lego. Lego. Lego.

0: Radio Tiguglio Web.
1: Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.

Ecco uno spazio musicale dedicato ai successi dance anni 80-90. Radio Tiguglio è il fascino della musica.

0: ufficiale di Radio Tiguglio.
1: 1:31.
2: Ciao a tutti, io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Vi aspetto il martedì alle 9 e il sabato alle 11 qui su Radio Tiguglio Web. Insieme faremo un viaggio con i miti della musica italiana di ieri e di oggi, con approfondimenti e curiosità. Vi aspetto!
3: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per parlarvi di Flipper, un interessante viaggio ad ampio spettro nella musica sia italiana che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento, tutti i lunedì dalle 20 alle 21, naturalmente qui su Radio Tiguglio.
4: Ciao, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì e giovedì alle ore 16 qui su Radio Tiguglio con...
5: Troppo forti!
4: No, ma lo volevo dire io!
5: Troppo forti con Alex De Sì!
6: Hai capito? Ho capito sì! Mica succede!

0: su Radio Tigullio, ogni martedì ed ogni giovedì alle ore 17, Pantarei, un programma di musica, informazione e varia umanità, condotto in studio da Corrado Di Martino con la collaborazione di Jenny Sammarco, Pio Negri, Michela Migliore e Delfina Ruocco. Pantarei, buona musica per buoni cristiani.
1: Welcome a Radio Show.
2: Ciao amici, sono Roberto Serra. Vi aspetto il giovedì alle 18 e la domenica alle 13 su Radio Tigullio.
3: New Time Music.
4: In onda la domenica dalle 13 e il giovedì dalle ore 18 su Radio Tigullio Web. Non perdere l'appuntamento. Vivi la tua musica.

sono Gianlu TX e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tigullio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.